0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio va ora in onda.
2: Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Io ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo, amore, ti amo.
3: Io che avevo un pezzo a sole notte.
2: Ti amo, ti amo.
3: Non te dico io.
4: Ma che ami?
2: Ti amo.
4: Ma che cazzo sei?
2: Sì? Che è?
4: Ma come chi sei? Ma che cazzo siete tre notte che chiami?
2: Scusi, ma non è il 6797726?
4: Ma quale 25 94 58? Cambia spacciatura. No,
2: scusi tanto, ho digitato male, scusi tanto.
4: Ma scusi il cazzo,
2: non riesco nemmeno a far più numeri di telefono.
4: Yeah. Testa di cazzo che di notte mi ama, ma che cazzo mi ama?
5: Contegno, Kevin, perché dobbiamo fare una dichiarazione importante, dobbiamo iniziare la puntata di Un Giorno a Pecora. Noi di Un Giorno a Pecora dedichiamo questa puntata, scusate, all'API. Che cos'è l'API, Kevin?
6: Che è l'API? Non ho mai sentito.
5: Associazione prostitute italiane.
6: Ah.
5: Non è dove va a mettere la benzina, insomma.
6: No, no, io pensavo le api, quelle del miele, insomma, vabbè, no, vabbè, l'api,
5: ecco,
6: okay,
5: oggi
6: api.
5: È un po' fuori di testa.
6: Dedichiamo una puntata alle api, no?
5: All'api, all'associazione invece, prostitute italiane, che purtroppo dopo domani, sabato 30 gennaio, non faranno un euro a causa del Family Day.
7: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, signore e signori, va ora in onda il programma più irriverente, divertente, insolente e travolgente della radiofonia mondiale. In diretta dagli studi di Viale Trastevere 112, Un Giorno a Pecora. Conducono Gianluca Ferruzzi e Tommaso De Angelis, con collegamenti dal mondo dei marciapiedi. Un Giorno a Pecora, contro il logorio della vita moderna.
6: Ok, una comunicazione importante. Io non sono come Tommaso De Angelis.
5: No, non sei Tommaso De Angelis.
6: Non sono Tommaso De Angelis, va bene?
7: Dimostraci tua!
5: Non so se essere felice o no di questa cosa, però penso di sì, no? Perché ricordati che il buon Dio ci ascolta sempre lassù.
6: Addirittura.
5: È un occhio, come si dice, regia, aiutami tu, è un triangolo con l'occhio che vola su tutte le Roma e provincia, no?
6: La fregna.
5: Ragazzi, oh, ma che c'hai oggi? Mannaggia.
4: La di Manfredonio, sì.
5: No, già ci sono gli ascoltatori che
6: non lo so,
5: che si stanno divertendo.
6: Ecco quella descrizione che hai fatto, un triangolo che vola, non lo so.
5: No, scusa. No, quello è la figurazione di Dio, possiamo dire. No, di sì. Eva. Osho, ok.
6: Ah, Osho. Osho era uno che ne sapeva, la sapeva lunga,
5: no.
6: Devo dire.
5: Ok,
6: la lunga.
5: Poi magari ce l'ho perché non ti sento, Reggio. Ok. Allora, facciamo un applauso a Kevin. Perché adesso vi devo dire una cosa, già eccolo qua. Perché c'è
6: applauso
5: Marco
6: intermittente come al solito.
5: Che Marco mi ha scritto sul mio WhatsApp. Ah no, un Marco mi ha scritto sul mio WhatsApp, l'altro sul 345-6483-205 dicendo: ma non ci sta, ma c'è un altro co-conduttore. Marcolino mio, insomma, dopo tre settimane.
6: Vabbè, meglio.
5: Vabbè,
6: tardi,
5: però i nostri ascoltatori hanno i loro tempi, è giusto rispettare. Facciamo un applauso ai tempi dei nostri ascoltatori. Vedi, già stanno fumando. Califfo.
6: Ciao Marco, ben arrivato, è un piacere conoscerti.
5: È un piacere conoscerti e poi più tardi ti farò anche vedere la foto di questo Marco che è molto interessante. Magari un giorno dovessi decidere di provare una esperienza homo.
6: Guarda, vabbè.
5: E non si sa. Signore e signori, buon pomeriggio!
6: Buon pomeriggio.

0: esagerato. Oggi c'è un, questo look sembra, non lo so, un mix tra Tullio De Piscopo e... Ah, ti sei fidanzato? Ehi, facciamo un applauso! Come si chiama la, la tipa?
1: Simona.
0: Simona? Simona. Un applauso a Simona, che è una della Lega del Filo d'Oro, no? Ricordiamo, benissimo. Ciao Simona! Simona, cara, ti stiamo molto vicini perché... No, non ti sento, Tab, inutile. Allora, dicevamo, tanta buona musica che... Kevin, non ascoltate, non ascoltano i nostri ascoltatori
1: sulle comuni radio, no?
0: E per quale motivo, secondo te?
1: Perché gli altri non se ne intendono come noi, eh.
0: No, gli altri hanno gusti magari un po' più raffinati, possiamo dire, dei tuoi. No, no, scherzo, no, no, diciamo che noi amiamo...
1: Vabbè, per quello ci vuole poco,
0: ci vuole poco, appunto. No, amiamo anche musica vintage, cose un po' dimenticate, che sono un po' cadute nell'oblio del cervello dei nostri ascoltatori, che non sempre funziona, ricordiamolo, sì. Che fanno uso ed abuso di varie sostanze. Dicevamo, radio nella quale c'è questo programma meraviglioso che è Un Giorno a Pecora, e nel quale c'è spesso e volentieri il nostro caro Remo, che oggi però non ci sarà perché sta facendo un esame dal vivo ad un candidato cantante o presunto tale per il prossimo Sanremo. Quindi facciamo un applauso al nostro magistrale Remo. Un bacione, caro Remo. Vado a presentare un giovane di belle speranze, come si diceva un tempo, che torna qui, pensate, per la terza volta. È il vincitore del concorso Vota la voce di coloro che fanno sesso telefonico solo nel weekend, un concorso che esiste veramente, organizzato dalla Regione Lazio. Ci parlerà anche d'amore questa sera, visto che lui è un ragazzo molto dolce, etero, perché è giusto dare parola anche a coloro che amano la Bernarda e non quella cosaccia che hai detto prima, mannaggia a te, perché siamo in fascia protetta. Dotato di un fascino molto particolare, portabandiera dell'Islam, quello però amico, quello amico che non uccide gli omosessuali, e quindi ti faccio un applauso perché sei moderato, diciamo, nel tuo... Però non è il tuo santo preferito, perché quello è un altro discorso. È amante delle tonne mature e dei film porno, quelli, diciamo, della Gufa, che era una casa di distribuzione tedesca con queste cose. Erano tipo donne vecchie con ragazzi con i 18 anni. Ti piacciono?
1: Sì.
0: Le donne anziane, dico. Beh, sessualmente.
1: Perché no? Vabbè, magari.
0: Perché no? Insomma, magari poi avremo
1: un'esperienza
0: anche...
1: di anni.
0: Salutiamo spalle, anche il mitico Fedele, no? Giusto? Oh, un applauso al nostro Fedele, che è venuto a sentirci, ad ascoltarci in diretta. E quindi, signore e signori, un grande applauso per il Roma.

0: Willow, ci starà ascoltando dall'inferno la nostra adorata Whitney Houston. L'hai mai preso il crack?
1: No, quello mi manca.
0: No, te manca, ok. Whitney, quanto ci manchi? Ai ai ai. Allora, caro Kevan, come stai prima di tutto?
1: Ah no, non mi lamento, tutto non bene, lamenti, grazie.
0: Oggi hai un viso bello allegrotto, questi occhi belli freschi.
1: Ah, grazie. Tu come stai invece?
0: Molto bene, grazie. Devo dire, è stata una bella settimana. Molto piena di, sempre piena di impegni, però sono riuscito a dormire qualche ora e quindi oggi sarò abbastanza lucido, nonostante...
1: Bene.
0: Bella, mi piace quando questo ultimo pezzo di I Will Always Love You.
1: Già.
0: Darling, I love you. Oh. Mi ricordo Dando Rick quando ha la diarrea, eh? Allora, c'è Katia da Torre Spaccata.
1: Ecco, già partiamo.
0: Che partiamo già così. Che ti chiede: hai mai provato il self-suck, Kevan? Sai cos'è il self-suck?
1: Questa mi manca, è un buco della mia cultura.
0: Allora, guarda, in regia mi dicono, in cuffia, che è quando ti fa... Ah, ok, il sesso orale da solo. Vedete, ti metti tipo StarTAC, ti chiudi e ti fai prendere pompino da solo.
1: Sì, insomma, come l'annunzio, no?
0: Sì, diciamo, insomma, ok, così.
1: No.
0: Non si dice quella parola. Però no, non hai mai provato?
1: No, questa
0: perché
1: è
0: no? Sei non... poco snodabile.
1: Poco snodabile, esattamente, sì. Ah, non
0: ti piacerebbe
1: mai...
0: come fantasia?
1: Boh. Se dovessi, non lo so, a un certo punto... No.
0: Non ti
1: no,
0: piace?
1: No.
0: Ok. Invece, Maura, ok. Ti sei mai innamorato della mamma?

0: di un tuo compagno di scuola. Ragazzi, comunque Keva non c'ha 15 anni, ce n'ha 25, quindi.
1: Sì, comunque sì.
0: Perché ti sentono con questa vocetta così. Oh. Come si chiamava la tipa? E era abbastanza porca, ci chiedono. Non lo so.
1: Allora, no, il nome non me lo ricordo, onestamente. Okay. No, era la mamma di un mio compagno degli elementari, appunto.
0: Addirittura, sì, ammazza, sì, sei precoce. Insomma.
1: Sapessi quello che faceva l'asilo, guarda.
0: Ah, no, mamma, ragazzi, diciamo così. Che cosa aveva questa donna che ti piaceva tanto?
1: Ma non lo so, guarda, a parte il fatto forse avevo, fai conto, avevo quei sei anni appunto e già avevo una mente abbastanza deviata, però mi ricordo appunto, era una bella donna comunque.
0: Una bella donna, sì, sì. Tipo Virnalisi, fai conto, oppure la cosa lì, quella che si è spogliata quando la Roma vince lo scudetto, si spoglia, ah, Sabrina, la Ferilli, infatti sta sempre col cappotto.
1: Diciamo sì, forse più come la Ferilli, ma perché aveva i capelli scuri, esattamente.
0: Ah, okay.
1: Non era bionda, appunto, così. No, facciamo più come la Ferilli, come anche se non parlava romanaccio, diciamo.
0: Ah, era proprio così, parlava. Ciao, Kevan, vuoi venire a fare sesso con me? Tu, no, signora, sono troppo piccolo.
1: Ma, no, purtroppo sti colpi di botte di culo non mi sono mai capitato, guarda. No,
0: invece c'è Vittorio che ti chiede qual è il piatto preferito da mangiare e se sai cucinare.
1: Sì, me la cavicchio in cucina, appunto, vuol dire. Piatto preferito, mi piace la pasta al tonno.
0: La pasta al tonno?
1: Sì.
0: Ma come si fa a rispondere alla pasta al tonno? Ma scusa, ma ci sono gli ascoltatori che ti mandano i messaggi, mannaggia.
1: Vabbè.
0: Intanto io tocco qua, perché WhatsApp mi dice che c'è anche Marco. Salve belli, ciao a te tesoro.
1: L'altro allora, Marco è sempre lo stesso.
0: È sempre un altro Marco. Ce ne sono due che sono sparsi nel globo. Anzi, questo Marco qua, che se non erro è sardo, è venuto a Roma da qualche mese per studiare. Quindi in bocca al lupo, dai. Se c'è così, no?
1: In bocca al lupo.
0: Alla balena.
1: Tu alla balena, esatto. No, sì, o siamo in fascia protetta.
0: No, siamo in fascia protetta. L'ultimo, l'ultima, questa è una cosa molto interessante, perché c'è invece Valentina, da Rocca Secca, che ti scrive: Kevan, cosa ne pensi del casino mediatico per la visita di Rouhani in Italia? Cosa ne pensi di questo casino mediatico per questa storia delle opere d'arte? Eccetera,
1: ecco, appunto, no, la visita di Rouhani appunto non è una cosa che trovo negativa a prescindere. Se, vabbè, comunque è un capo di stato estero che viene appunto in visita ufficiale qua e va bene, ok. No, la cosa che mi ha fatto girare i cosiddetti appunto di più è questa cosa che sono state coperte le opere, appunto. Quella sì che la ritengo la vera cosa grave. Se, vabbè, che adesso addirittura ci cominciamo a vergognare della nostra stessa storia dell'arte, appunto. Cosa vuol dire? Questa
0: che non si insegna più a scuola, vero, regia? L'hanno tolta dalle...
1: Oddio, almeno negli ultimi due anni che io facevo scuola era stata addirittura reinserita. Poi non
0: reinserita,
1: so.
0: Ma tu comunque si parla di 10 anni, no, di 6 anni.
1: L'ultimo
0: fa.
1: Anno che ho fatto era sono uscito da scuola nel 2009. Sì.
0: Ah, ok.
1: Poi vabbè, da allora non sono più aggiornato.
0: No, ma dovrebbe essere una cosa. Poi vediamo, magari i nostri ascoltatori saranno più, ci diranno qualcosa. C'è Marco che ci dice invece, speriamo non sia un... non abbia la diarrea come Dando la balena.
1: Ah, vabbè.
0: I nostri ascoltatori sono diventati così molto smart. Allora, vabbè, io non so cosa dire, nel senso che adesso sì, do la parola a te, però questa storia, poi Renzi dice che in realtà non è stato lui.
1: Ecco, come al solito i nostri politici,
0: sì, sì,
1: Renzi e Franceschini intervengono subito, sempre post, dopo, e dicono, non sapevo nulla, sapevo nulla, nessuno mi ha informato, appunto, ma non lo so.
0: In regia però dicono che, mi ricordano che c'è stato un intervento di Sgarbi ieri radio,
1: sì,
0: molto importante,
1: vero,
0: di Roma,
1: vero,
0: che dice
1: vero.
0: Peste e corna, ragazzi, trovatelo perché è veramente uno spasso, dice più parolacce in due minuti di quanto ne dico io in un'ora. Non oltre, soprattutto quando non sto qui in radio.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Quando si spengono i microfoni, ragazzi, qui parte tutto. Calendari a non finire. Kevan, chi vuoi presentare tu? C'è un personaggio che vuoi.
1: Un personaggio che ho qui a fianco a me.
0: Sì.
1: Vabbè, che ho sentito la storia e veramente mi sei stretto il cuore, appunto. Ha coltivato il suo talento chiuso in uno sgabuzzino della Rai dove scriveva bollettini meteo. E che scriveva, guarda, quando venivano letti i suoi bollettini erano immensa poesia. Metteva la poesia addirittura nei bollettini. Poi all'improvviso è uscito, grazie a Federico Fellini che l'ha trovato un personaggio talmente, ma talmente singolare che lo voleva inserire in uno dei suoi film. Poi non lo so, gli è uscito di mente, se ne è dimenticato e purtroppo così. Ma per fortuna ormai era già uscito dallo sgabuzzino. E purtroppo ce lo siamo ritrovati qua. Me lo so ritrovato qua, che mi ha preso in ostaggio e adesso sta cercando di farmi passare al lato oscuro. Eccolo qui, per la terza volta al mio fianco insieme a me, Gianluca Ferruzzi.

0: Mandela Doom. È bella questa canzone, ragazzi, è Anne Murray. C'è una puntata dei Griffin che devi assolutamente vedere.
1: I Griffin, davvero?
0: Sì, sì, sì. C'è Anne Murray, che era una cantante anni 70, così, repubblicana.
2: Ah, vabbè, dai.
0: Come dire, una sorta di Viola Valentina, ma neanche, ancora più reazionaria. E lui si innamora perché Lois mette in macchina un CD di Anne Murray. E quindi lui, una puntata, devi assolutamente vederla.
3: È un'idea del pudore della religione, che è quella per cui hanno coperto quelle sculture. Però c'è un eccesso di zelo che si può interpretare in due modi. Come una forma di superbia rispettosa. Noi siamo talmente superiori che non abbiamo paura di coprire quello che potrebbe in te inferiore determinare un qualche senso di disagio. Parola giusta. Dall'altra parte c'è invece l'idea di una sottomissione culturale. Noi siamo talmente preoccupati che tu ti irriti che noi non vogliamo crearti turbamento. E anche questa è un'altra forma vagamente educata ma subordinata. Però cos'è che invece non funziona? Che non puoi confondere l'Iran, ovvero la Persia, con l'Arabia Saudita e con i paesi islamici post Maometto, cioè dove Maometto introduce degli elementi che indicano comportamenti che sono quelli che poi portano alle estreme conseguenze di Al-Qaeda o dell'India. Perché la civiltà persiana è più antica della nostra, è fondata su una tradizione che ha lì da loro innumerevoli statue nude a Persepoli. Ora, non è che questi si chiudono o si censurano la loro cultura. E come hanno visto Persepoli, che fa parte del loro patrimonio, che è oggi meta turistica, se arrivano a Roma non gli stupisce pensare che Roma possa avere delle statue nude. Cioè non sono ISIS, non sono Arabia Saudita, non sono fanatici, sono una civiltà straordinaria. Io ho conosciuto poi molti di questi che vengono dopo Khomeini, il quale era certamente rigido nell'indicare i comportamenti religiosi.
0: Noi aspettiamo una parolaccia in tutto questo.
3: Cioè, questi fanatici distruggono Palmira, ma mai il persiano ha distrutto la tradizione persiana che si incarna nella città di Persepoli.
0: E vabbè. Comunque, l'intervento che ho ascoltato io era Radio, sì.
1: È lo stesso?
0: Stefano Molinari e Enrico Silvestrin, che seguo spesso. Facciamo la presentazione, ci sono tanto molti messaggi. Sì, è la prima puntata, non sapevo, la prima puntata che riesco a seguire da Marco.
1: Okay.
0: L'altro Marco che ti saluta. Okay. Quindi,
1: altrettanto ricambio, ciao Marco.
0: Un bacio a tutti i nostri ascoltatori, ricordiamo Kevan, prima di introdurre la regia. I nostri contatti.
1: Allora, il telefono 06 92 95 6325, e invece WhatsApp 345 64 83 205.
0: www.raiar.net. Adesso noi che cosa facciamo? Facciamo una presentazione fantastica per il nostro regista, nonché presidente, owner of the radio, che ci stipendia e ci paga e ci cazzia tutte le volte che diciamo le minchiatine in diretta.
1: Le minchiatine.
0: È un... Poi ci dirà anche come si chiama quel triangolo. Io ricordo sempre che questa magia che si...
1: Come si chiama? Aspetta, come hai detto come si chiama?
0: Non sai, poi ce la viene a dire più tardi.
1: Okay,
0: questa magia che ogni giovedì si ripresenta, rinasce sotto nuove vesti, sempre più scintillanti, è solamente grazie a lui. Signore e signori, è un onore, un piacere per me, dal più profondo del cuore, presentarvi in diretta, Un Giorno a Pecora, Mister Francesco Cavalluzzo.

0: Francesco Cavalluzzo, www.raiar.net. Kevin, vuoi salutare qualcuno che ti sta ascoltando in questo momento?
1: Ma ciao a tutti quelli che mi stanno ascoltando.
0: Salutiamo ancora la fidanzatina di DJ Tam.
1: Ah, giusto, è vero,
0: no, secondo me no.
1: No, ti garantisco che è vero.
0: L'hai vista?
1: L'ho vista, ci ho parlato. Gli ho raccontato un bel po' di barzellette, pure simpatica, dai, c'è il senso dell'umorismo. Sì,
0: però non c'ha l'olfatto, ricordiamo, no?
1: Vabbè, nessuno è perfetto, dai.
0: Vabbè, quindi tutti rifacciamo sentire, dai, in onore di Tab innamorato.

0: guitar solo. Allora, voleva dirci una cosa al nostro Kevan, che ricordiamo tu sei un mix di due culture.
1: Ah,
0: no?
1: Sì, sì, certo, eh? Sì. A che proposito, però, scusa,
0: di sul fatto di Freddy, mi stavi ricordando che lui era Parsi.
1: Ah, persiano, giusto, ne parlavamo prima. Sì, sì, sì, esatto.
0: Volevo... L'ex Iran, giusto, regia, no?
1: Mi pare che a lei. Sì, è vero.
0: Sì, ne... era per... sì, la Persia.
1: No, ex Persia.
0: Sì, bravo.
1: Oggigiorno.
0: Oggigiorno Iran.
1: Sì, sì. Sì, vero, scusate, mi stavamo parlando appunto poco fa di iniziare la trasmissione. Sì, sul fatto che alla fine anche Freddy Mercury, appunto, era di origine iraniana, appunto.
0: Una delle controversie dei critici, anche dei fan e dei, degli abitanti, insomma, del suo popolo, ha riguardato il fatto che lui comunque abbia sempre rinnegato le sue origini. Quindi si è creato questo. Questa è una cosa che non si sa se l'ha fatto perché non si riconosceva in, non voleva far sapere i cacchi suoi, perché ricordiamo che lui era malato di privacy, era una cosa terribile. Però diciamo è controversa questa
1: cosa. A giudicare
0: cosa.
1: Dei suoi concerti, gli spettacoli che faceva, non si direbbe, però vabbè,
0: è così. Prima di ascoltare il
1: però,
0: pezzo,
1: certo, sì, come dire, la vita, lo spettacolo è una cosa, la vita privata,
0: certo,
1: certo,
0: no, da quel punto di vista lui era inaccessibile proprio.
1: Vabbè.
0: Per combattere i nemici, il Pentagono negli anni 90 finanziò una serie di studi per produrre, pensate un po', una bomba gay, che non è un personaggio, no, un ordigno non letale i cui effetti avrebbero fatto diventare omosessuali i nemici, in questo modo meno efficienti perché attirati dai propri commilitoni.
1: Ah, beh, certo.
0: Il programma, confermato dall'amministrazione americana, è stato scoperto da una organizzazione pacifista di Berkeley in California nel 94, mentre c'era Roberto Baggio in America, ricordiamo i meravigliosi mondiali del 94 che abbiamo perso poi in finale col Brasile.
1: Vabbè.
0: Un laboratorio dell'aeronautica a Dayton nell'Ohio aveva chiesto fondi per 7,5 milioni di dollari per mettere a punto una bomba non letale contenente un prodotto chimico che avrebbe fatto diventare gay i soldati nemici, con lo smantellamento delle unità, perché tutti i soldati sarebbero stati irresistibilmente attratti gli uni dagli altri. In pratica, vabbè, un devastante mix di ormoni afrodisiaci. I soldati nemici, nelle intenzioni del Pentagono, si sarebbero gettati gli uni sugli altri, preferendo il sesso selvaggio gay al campo di battaglia. Giovedì 28 gennaio 2016, tredicesima, giusto, puntata?
1: Tredicesima.
0: Io mi guardo sempre l'orologio.
1: Ma è talmente carino il tuo orologio.
0: È carino,
1: dai,
0: è grosso, poi per gli anziani come me, c'ha questi numeri enormi.
1: A te piace grosso, vero?
0: A me sì, piace molto grosso e per fortuna a casa ce l'ho. Già, allora, 06 9295 6325. Comunque, Kevan, oggi poi mi racconterai che ti sei preso. WhatsApp.
1: 345-6483-205.
0: Noi iniziamo la puntata di oggi con un pezzo fantastico, perché oggi parleremo anche d'amore, l'amore vero, quello etero, quello gay, quello che c'è, che non c'è, per gli animali, per i minerali. Quindi vi regaliamo un pezzo che questo veramente in radio, ragazzi, non lo ascoltate da ventina d'anni. In regia stanno vomitando perché
1: suspense, grande suspense.
0: Sì, è un pezzo che non piace in realtà al nostro Francesco Cavalluzzo.
1: Chissà,
0: ma
1: perché?
0: Io mi ricordo questo pezzo, bei ricordi, piace molto a mia sorella e quindi lo dovete ascoltare, ragazzi. Lui è Alessandro Canino e la canzone si chiama Kevan.
1: Si chiama

0: Ok, mo posso, eh? Ok, scusate che sono circondato da stronzi. Bentornati qui a Un Giorno a Pecora. Eccoci qua, Kevan e Gianluca. E siamo qui ritornati, insomma, beh,
1: Me l'avete tirata sta canzone, è saltata come, non lo so, come Marco Carta nelle saune. È salta da una... da un posticino, da un bar all'altro. A proposito dei bar, perché in sauna è pieno di bar.
0: Sì.
1: Mi hanno scritto tu non... sì, che brutto file. Mi scrivono ascoltatore, ma non posso leggervi la parola che c'è prima, perché altrimenti ci scomunicano. E diceva un nostro ascoltatore, Flavio, che in realtà Alessandro Canino, dopo questa canzone, negli anni 90, insieme ad altri loschi figuri come Paolo Vallesi, questi qua che hanno fatto due o tre canzoni e poi sono morti, diciamo, artisticamente, oppure di Cataldo, quello che ha gonfiato de botte la moglie, veramente, insomma, una persona un po' violenta, che adesso verrà, il processo ci sarà a breve, sì. Insomma, sta passando i guai, passerà i guai, ma è giusto che vada in galera a marcire, ha menato la moglie. Diceva appunto questo Flavio che Alessandro Canino adesso ha un bar a Pizzichettone. Dove ce l'ha? Vicino casa, vicino Firenze, vicino Firenze, a Fiesole, vicino Firenze, sotto l'Artemio Franchi ce l'ha il bar. A proposito di bar, c'è Alessandro da Cassino che invece mi linka questa notizia, Kevan. Mi dice: avreste mai il coraggio, te Kevan, di bere uno shortino? Tu li bevi gli shortini, Kevan?
0: Ah, il coraggio di berne uno. Adesso mi dovresti chiedere più che altro al coraggio di berne 5 di fila. Già lì comincio a pensarci un po', però uno.
1: Uno vabbè. Sì. Però in realtà questo è a base, cioè diciamo, la base è un po' particolare.
0: Sentiamo,
1: perché
0: dai.
1: Perché si tratta di sperma di cavallo. Quindi, ok.
0: La si è appena inventata.
1: Però no, è vero. Io sono andato a controllare ed è vera questa notizia, ragazzi. Perché pare che poi addirittura l'idea sia piaciuta a tantissima gente, perché l'iniziativa è stata lanciata in Nuova Zelanda al Green Man Pub, che si trova a Wellington. Il prezzo per uno shortino a base di sperma di cavallo è di 15 euro, ragazzi. Tocca aprire un mutuo.
0: La faccia
1: sì. Ma un po' per la curiosità di provarlo, un po' per la novità proposta, pare che gli affari stiano andando a gonfie vele per il momento. Ne viene servita una quantità pari a 30 millilitri.
0: Ammazza.
1: È un buon drink rinfrescante di 30 millilitri. Quanto sarà? Mezzo bicchiere?
0: Mi pare di sì.
1: Mezzo bicchiere. Mamma mia. Il drink viene servito al gastropub in dei piccoli bicchierini di vetro, proprio come se fosse uno shortino di alcol. Lo sperma utilizzato proviene da uno stallone che viene allevato in una fattoria di Christchurch.
0: Uno solo?
1: Sì.
0: Ammazza, lavora questo, lavora.
1: C'ha delle occhiaie infinite, sto cavallo. E facendo i calcoli, all'interno di ogni bicchierino vi sono circa 300 milioni di spermatozoi.
0: Mamma mia, ragazzi. Oddio.
1: L'idea è venuta al proprietario del pub, il signor Steven Drummond, proprio lui l'inventore di questo drink, che ha spiegato: è buonissimo, può essere bevuto sia da donne che da uomini. Insomma, mi pare ovvio.
0: Ovvio, sì.
1: Ci sono molti uomini che amano questo shortino.
0: Buon per loro.
1: E l'unico consiglio per chi è intenzionato a provarlo è di berlo tutto di un fiato. Quindi ragazzi, ecco, qualora, insomma, che dici, qualcuno avrà già provato?
0: Non lo so, ecco, volevo chiedere, Alessandro, tu l'hai già provato, per esempio?
1: Alessandro, riscrivici al 345-6483-205. Tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, lo berreste se vi trovaste lì, insomma, in Nuova Zelanda, questo pub? Avreste questo coraggio di bere questa cosa che dicono sia strepitosa? Anche perché poi lo sperma, quello umano, diciamo, ma in generale,
0: sentiamo,
1: è un forte antidepressivo. Facciamo un applauso a Clara, che è un medico che ci ha scritto questa curiosità.
0: Vabbè.
1: E quindi ecco, diciamo che il sesso, ragazzi, soprattutto quando si è innamorati, è bello, fa bene, quindi fatene tanto. Alla facciaccia del Family Pride, che cazzo sia, il Family Day.
0: Family Day. Ma a questo punto una domanda pure per questa Clara. Non so, lo sperma è un ottimo antidepressivo, ma preso dove?
1: No, no, no, da via orale.
0: Ah, via orale, via orale.
1: Sì,
0: via orale,
1: sì,
0: via
1: un antidepressivo
0: perfetto.
1: Fantastico.
0: Via orale, ok, perfetto.
1: Non so, magari un giorno ci faranno anche una bevanda analcolica. Cosa ne pensiamo, ragazzi? Magari d'accordo. Uscirà. Perché tanto ormai qui beviamo qualsiasi cosa.
0: Ma seconda domanda, scusa, è antidepressivo, funziona anche il cavallo?
1: Ma come te ti interessa così tanto? Ci scrive, ci scrive no, dietro.
0: No, perché dovrei avanti, potrei usarla pure come.
1: Che vorresti fare? Tu vorresti. No, ti
0: potrei, potrei usarla come scusa, appunto, con le future ragazze, magari. Oh, lo sai, antidepressivo, quindi.
1: Ecco, io ti rispondo sì, però del cavallo, no, il tuo. E lì ci fa una figuraccia, anche perché non sei
0: no,
1: un cavallo.
0: Per questo mi voglio informare, appunto, così.
1: No, io già te l'ha detto Clara, anche in generale, è un antidepressivo.
0: Ma pure quello umano, quindi non lo so.
1: Certo, è ovvio.
0: E allora, appunto, vedi che vale, potrei usarlo.
1: Ok, ma non l'ho detto tre minuti fa, quindi non ci ascolta. Oggi che cacchio che hai fatto prima di venire qua,
0: Che ho fatto prima di venire qua?
1: Lo sappiamo. Ragazzi, un'altra notizia molto importante, si chiama vulva, semplicemente, e potete trovarlo nei sexy shop migliori d'Italia. Il costo è irrisorio, perché si tratta di 20 euro. Dopo anni di costose ricerche con una equipe di ricercatori provenienti da tutta Europa, si è riusciti a racchiudere l'eccitante aroma latteo in esclusive fialette in vetro. Un comodo dosatore in metallo roll-on vi aiuterà ad applicare la sostanza sul dorso della vostra mano. Che è successo in realtà? Che in pratica questa azienda ha fatto uno studio lungo 5 anni, perché voleva trovare l'essenza della vulva, quella vera, quella migliore, ok?
0: Sì.
1: Quindi hanno pagato fior di soldi, oltre 30 specialisti,
0: sì,
1: tipo sommelier, però di naso, del naso, ok? Qualcosa del genere, che hanno usato, pensate un po', le vulve di ben 1347 volontarie, che per il disturbo sono state anche loro pagate profumatamente per scegliere l'odore della vulva ideale.
0: Ah, vabbè, ok.
1: Tu lo faresti come lavoro? Tu sei etero, no? De corsa.
0: Indubbiamente.
1: Pure gratis, no?
0: Pure gratis, a voglia.
1: Invece pensa, il contrario lo faresti, nel senso, se ti dessero un miliardo di euro per annusare 1346 peni, diciamo così.
0: In quel senso, no, pensavo di fare io la cavia, no?
1: No. Non lo faresti,
0: No, mi dispiace. Non sia mai che ti privi io di questo piacere.
1: No, anche perché poi non sia mai poi capiti sul tram il 19 e il 5, magari li becchi lì, i test, insomma, lì. Lì l'odore è abbastanza forte, ma... E poi un'altra notizia importante che ci scrive invece Veronica: i gay che hanno il pisello piccolo sono passivi. Questa non è una leggenda. Anzi, oggi si sono veramente scatenate le nostre ascoltatrici. È il risultato di uno studio della National Institute of Health. Si pronuncia health, salute.
0: Health, sì.
1: Negli Stati Uniti, in base a uno studio che va avanti, pensate un po', da 10 anni. Facciamo un applauso ai nostri ascoltatori che sono così ferrati. 06 9295 6325. Tra poco apriremo i centralini WhatsApp 345 64 83 205. Ma adesso è arrivato il momento di dare la parola a Kevan, perché oggi torna la rubrica di Kevan, che è la seguente. No, adesso facciamo partire un piccolo pezzo di un film, così vediamo questo aiutino. Il primo che indovinerà il titolo del film vincerà un buono da 1500 euro in gettoni d'oro. Quindi mi raccomando, ragazzi.
0: Vale se rispondo io?
1: No, se rispondete no. Se rispondono i nostri ascoltatori sì. Se indovinate e ci scrivete tramite WhatsApp 345 64 83 205 il titolo del film, vincete 1500 euro in gettoni d'oro.
2: Ho cercato di farlo smettere, ma non mi vuole dare retta.
3: Ma pianta la bruta oca, hai il cervello di un sonaglino. Tu sei Valiant?
4: Sì.
3: Voglio parlarti dell'omicidio Acme. Ehi, psst, bambola, perché non vai giù a comprarmi il programma delle corse?
2: Oh! Ok, vado.
4: Bel Don Giovanni, eh?
3: Il problema è che ho le voglie di un cinquantenne e il pisellino di 3 anni.
4: Un problema da niente.
3: Senti, Valiant, non è il coniglio che ha ucciso Acme. Non è un assassino, io lo so, è un mio carissimo amico, te lo dico io. Questa storia puzza come i miei pannolini di ieri. Guarda qua. Dice che Acme è morto senza testamento. Raccontano più bugie di Pinocchio. Tutti i cartoni sanno che Acme aveva fatto testamento. Voleva lasciare cartoni a noi cartoni. È per quel testamento che è stato fatto fuori.
4: Qualcuno l'ha visto quel testamento?
3: No, ma ce l'aveva giurato solennemente.
4: Se credi che un buffone come me ha potuto fare qualcosa di solenne, ci sei cascato con tutte le scarpe.
3: Visto che sei stato tu a mettere il mio amico nei guai, credevo che fossi disposto a darci una mano per tirarlo fuori. Posso pagarti?
4: E allora comprate un paio di scarpe e corriamo.
3: Aspetta, no, male! Male! Oh, il mio Avana!

0: a Rai Web Radio Un Giorno a Pecora. Sono felice di introdurvi alla seconda puntata, ragazzi, non mi fate ridere, della rubrica Al Cinema con Kevin Costner. Facciamo, ragazzi, un grosso applauso
1: a Kevin Costner.
0: A Kevin Costner. Dai. Però gli assomigli un po' al Costner da giovane, lo sai?
1: Grazie.
0: Mi sta simpatico, almeno non è pazzo come Mel Gibson, che è un basato.
1: Mel Gibson, bel tipo quello.
0: Bel tipo sì, mamma mia, ragazzi, peggio da Dinolfi. Allora, 06 92 95 7325, 345 64 83 205. Marco, pensate un po', non il ragazzo che si è trasferito a Roma per studiare, ma un altro.
1: Altro.
0: Ha indovinato chi ha incastrato Roger Rabbit. Bravo,
1: bravo
0: Marco. Dovrai passare qua a Roma, a Viale di Trastevere 112, a prendere questi gettoni d'oro.
1: Allora, aspettiamo.
0: Quindi, insomma, mi raccomando, entro domani, altrimenti poi li daremo in beneficenza. Allora, mio caro Kevin, con questi baffetti da sparviero.
2: Grazie.
0: Dicevamo, perché questo film? Perché ti è rimasto così in mente? Perché lo ami così tanto? E vogliamo, penso, bene o male l'abbiamo visto un po' tutti.
1: Sì, sicuramente. Spero. Per i pochi sfortunati che non l'hanno visto, di corsa a recuperare, dico io. Insomma,
0: che facciamo un salto negli anni 80, fine anni 80.
1: Anni 80, insomma, vabbè, sì. Il progetto è partito addirittura invece a inizio anni 80, nell'82, quando praticamente la Disney.
0: Campioni del mondo!
1: Cazzo, è vero, 82, non ci avevo pensato, è vero, grandissimo Gianluca, campioni del mondo, dai. Dicevo, nell'82, quando praticamente. Campioni del mondo. Nell'82, quando praticamente la Disney ha acquistato i diritti su il libro di Gary K. Wolf, lo scrittore Wolf, a cui il film è ispirato. Subito, e si partì appunto dalla scrittura della sceneggiatura. Zemeckis, appena seppe del progetto, si fece subito avanti come regista, ma in quel momento usciva da un paio di film che non erano stati propriamente un successo. E la Disney lo scartò, però nel corso degli anni in cui veniva scritta la sceneggiatura, Zemeckis realizzò i due film che l'hanno consacrato, che sono All'inseguimento della pietra verde e poi Il primo Ritorno al futuro. E dopo questo, quando si ripresentò alla Disney, questa volta dovettero
0: tappetoni rossi.
1: Sì,
0: il signor Zemeckis.
1: E questa volta dovettero per forza cambiare idea. E quindi venne assunto come regista. Nel frattempo dalla Disney venne assunto anche Steven Spielberg come produttore. E in questo modo Spielberg ebbe subito carta bianca, perché la Disney era da tempo che sperava di poter lavorare con lui, che era appunto ed è uno dei registi più acclamati, insomma, nel cinema mondiale. E quindi
0: Spielberg, è fantasmagorico, come direbbe Dumbo.
1: Esattamente. Ed ebbe quindi modo di, Spielberg ebbe subito carta bianca praticamente su qualunque cosa nella realizzazione di questo film. Allora,
0: che è uscito nell'88
1: è uscito il
0: film. Un frame
1: Roger Rabbit è il titolo originale, esattamente.
0: Che è stato tradotto in modo decente, perché alcune volte, dicevamo prima, mentre c'era la pubblicità, che comunque c'era una canzone, ragazzi, la pubblicità è eccessivo, in regia mi dicono che cosa dici, che comunque alcune volte traducono in modo
1: più di qualche
0: però,
1: volta.
0: Un frame Roger Rabbit è stato tradotto, insomma, testualmente, diciamo,
1: sì, la traduzione è venuta abbastanza.
0: Chi ha gabbato bene. Roger Rabbit,
1: Esatto, ci può stare. Magari gabbato forse era.
0: Sì, era troppo arcaico, troppo desueto.
1: Esattamente. E forse si andava un po' più su uno slang, diciamo, italiano, gabbato, insomma, non so. Però vabbè,
0: ci potrebbe. Perché è un capolavoro questo film, Roger Rabbit?
1: Beh, allora, innanzitutto perché secondo me, perché è un film che, anche se su un aspetto di un film infantile semplice così, secondo me invece dietro ci sta una realizzazione fin dall'idea di base, dal concetto di base, appunto, geniale. Cioè, in questo caso appunto ci troviamo in una realtà, in una sorta di, ovviamente, mondo fasullo, dove i personaggi animati sono delle creature reali che fanno parte della società, lavorano appunto insieme agli esseri umani. La maggior parte di loro appunto poi sono attori che, infatti, appunto, quando recitano nei cartoni animati che noi vediamo durante tutti i giorni. Insomma, vabbè, quindi c'è proprio il business dei cartoni animati, appunto, con questi cartoni, personaggi animati che sono star, così, vabbè. E allora, principalmente, il film è bellissimo perché innanzitutto è una parodia, si può essere considerata una parodia dei classici gialli noir, insomma, perché gli ingredienti, come dire, ci sono tutti quanti. C'è un protagonista che è un investigatore privato, appunto, se si guarda, col cappello, l'impermeabile lungo beige, alcolizzato, così. C'è inizialmente un piccolo caso che si renderebbe quasi di tradimento, di corna, così, che poi però ovviamente sfocia in un complotto multinazionale di molto più grande. E poi c'è un coprotagonista che è accusato ingiustamente di omicidio, che deve poi appunto dimostrare invece la sua innocenza. E tutti questi elementi classici vengono tradotti in questa nuova formula, in questa formula appunto più sperimentale, insomma, vabbè. E che trovo appunto che da questo punto di vista è stato fatto in modo assolutamente impeccabile. Sì, infatti il film si segue poi dall'inizio alla fine senza nessuna esitazione.
0: Fu un grande classico poi per noi ragazzini all'epoca. Io
1: esattamente
0: avevo 10 anni. E quindi
1: il pregio è questo, appunto, che come è successo anche a me. Io l'ho visto la prima volta quando ero veramente piccolo, insomma, beh, perché vedevo un film con i cartoni animati in mezzo ai personaggi veri, così, vabbè. Però secondo me è un film che poi, se se lo rivede, se se lo si rivede appunto nel corso degli anni, quando si comincia a maturare, appunto, ci sono moltissime cose come che si vengono riscoperte. Come per esempio la battuta che abbiamo sentito, sapete qua lì ci ho messo un po', forse può darsi che io pure ero un bambino, forse un po' tardo, chi lo sa, non lo so, però non l'ho capito. Magari chi c'è, chi è arrivato prima di me. La battuta qua lì, il problema è che ho le voglie di un cinquantenne e il pisellino di 3 anni. Io da piccolo, per esempio, non l'avevo capita, però vabbè, non lo so, l'ho capita un po' più avanti. Insomma, vabbè, cosa, tante di queste.
0: Non è proprio uno humor per ragazzini.
1: Esattamente,
0: eh?
1: Esattamente, sì, sì. E voglio dirvi, appunto, ho fatto alcune scoperte in fase di ideazione che secondo me sono abbastanza simpatiche. Insomma, allora, inizialmente, pensate, la sceneggiatura, la prima stesura della sceneggiatura prevedeva che nel finale ci fosse la morte di Roger Rabbit.
0: Ma dai.
1: Sì. E infatti venne anche chiamato Sting perché facesse una canzone che dovesse da, come dire, da fondo, da colonna sonora per la scena della tragica della morte. La canzone era The Lazarus Heart.
0: Ah,
1: era
0: però
1: di Sting. Quando poi venne cancellata la scena, venne anche tolta la canzone dal film definitivo. Insomma, vabbè. Poi, pensate, per essere più fedele all'opera di partenza, i cattivi del film inizialmente era previsto che fossero Jessica Rabbit e Baby Herman. Pensavo che fossero loro i cattivi che hanno complottato alle spalle del povero Roger. Poi venne creato il personaggio del giudice Morton e quindi la trama venne anche modificata. Il giudice Morton è un personaggio che ha subito tantissime modifiche in corso d'opera. Per esempio, la prima stesura, geniale, ti giuro, ci sono rimasto incredulo e ci ho troppo riso quando l'ho saputo. Pensate, anche se è un personaggio che non abbiamo mai visto in carne ed ossa, abbiamo soltanto, come dire, odiato, però anche senza conoscerlo, era che, allora, inizialmente probabilmente doveva essere un cartone anche lui, il giudice morto, ma era, pensate, il cacciatore che uccide la mamma di Bambi, praticamente.
0: Ma dai.
1: Doveva essere l'antagonista, il primo antagonista. Vabbè,
0: è geniale sta cosa.
1: Sì, poi purtroppo la Disney si è opposta in tutti i modi e costrinsero purtroppo al cambio di sceneggiatura, la riscrittura del personaggio. E poi che piano piano prese la forma del quello definitivo. Poi quindi vennero inseriti anche i cosiddetti aiutanti. Vennero i cosiddetti aiutanti del giudice. Inizialmente devono essere prima 7 faine gangster. Sì. E accanto alle 7 faine, pensate, come scagnozzi c'erano i 7 nani di Biancaneve. Sì.
0: Ah, però.
1: Sì, facevano parte del team di cattivi del giudice. Poi altra modifica, i nani vennero completamente scartati e rimasero solo le faine gangster, che vennero ridotte a 5.

0: Frame, Roger Rabbit. 1988, un grande classico, sì. Ancora adesso molti ascoltatori mi hanno scritto che non lo hanno mai visto.
1: Male, molto male.
0: Bisogna
1: molto
0: vederlo, male.
1: Bisogna,
0: eh?
1: Bisogna, si deve assolutamente. Un film che all'uscita, pensate, fu un successo clamoroso al cinema, incassò ben 329 milioni di dollari.
0: Tipo te, che cozzalone, insomma, possiamo metterlo su quel livello.
1: No, per favore, no, mi fa male questa cosa. Oddio.
0: Però ragazzi,
1: lo so, è uno zoccolo con cui in avanti ci dovremmo
0: poi magari ti farò recensire, insomma, anche un film di salone, eh?
1: Vabbè, dai.
0: Attenzione.
1: Giusto, chiudo, nel 89 appunto venne premiato con ben 4 premi Oscar: miglior montaggio sonoro, migliori effetti speciali e per ultimo un lo cosiddetto Oscar speciale, un Oscar che appunto viene dato soltanto a film che hanno raggiunto valori molto alti in un determinato aspetto, esatto, e non viene dato tutti gli anni. Venne conseguito appositamente a Richard Williams, il direttore del reparto animazioni, per la miglior creazione e direzione delle animazioni nel film.
0: Chi ha incastrato Roger Rabbit? Tutti i nostri ascoltatori ti fanno i complimenti, bravo Kevan, questa
1: grazie.
0: Voce così bella.
1: Grazie a
0: poi
1: tutti,
0: metterò
1: ti
0: anche
1: voglio
0: un...
1: bene.
0: Ti voglio bene anch'io, Kevan. Poi metteremo anche le tue foto, magari un giorno quelle senza veli, per i nostri ascoltatori.
1: Beh, allora... so che sono quelle che aspettano più di tutto, giusto?
0: Sì. Allora, mi dicono che abbiamo un ospite, una telefonata, ma perché abbiamo aperto i centralini,
1: ecco.
0: Mi hanno detto di dire che poi ieri Ruani ha avuto un incidente sull'Appia Pignatelli, pensate.
1: E come si fa a farlo?
0: Con sì, uno scontro con Camelone, era la Meloni che ha con lo scudo. Te ne vai a casa tua, e ha sbattuto. No, ragazzi, adesso a parte gli scherzi, c'è stato un tamponamento.
1: Sì.
0: Quindi ecco, ci ha dato questa notizia che è curiosa, eh? Quindi la Meloni la prossima volta starà a casetta. Allora, 0692956325 WhatsApp 3456483205. Kevan, fagli un onore di casa, vediamo chi è al telefono.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao Kevan.
1: Eccoci qua, ciao, sì. buonasera, chi parla?
2: Ciao, mi chiamo Riccardo,
1: Riccardo, molto piacere, benvenuto qui a Un Giorno a Pecora. Allora,
0: caro Riccardo, ciao Riccardo, benvenuto
2: per la trasmissione.
0: Grazie mille. Facciamo un applauso al nostro amico Riccardo che ci ha chiamato. Cosa ci vorrà dire Kevan? Fagli qualche domanda, vediamo un po'. Stuzzicalo.
1: Allora, hai qualche piccolo
0: segreto,
1: aneddoto piccante che ci vuoi rivelare? Insomma, sentiamo. Dai, noi siamo tutto orecchie, ti ascoltiamo con piacere.
2: Beh, no, niente, nulla, mi è successa una cosa particolare stamattina. Si parla tanto di unioni civili in questi giorni, di cose di questo genere, quindi niente, io vivo con due ragazze che sono ovviamente lesbiche, vivono assieme a me in casa, e niente, stamattina è successa una cosa che ci ha fatto sorridere, poi ci ha fatto riflettere molto.
0: Riccardo, scusa, sono Gianluca.
2: Un'immagine Facebook.
0: Sono Gianluca, perdonami.
2: Ma ci dava un po' di parole, ve la leggo perché ce l'ho proprio davanti, e dice: no al lievito madre, il pane ha bisogno di un padre e di una madre.
0: Voi siete pazzi comunque, ragazzi.
2: Facciamo questa cosa, insomma, abbiamo poi parlato.
0: Sento. Riccardo, mi senti?
2: Della cosa, e
0: pronto?
2: Difendevano le loro tesi a riguardo.
0: Riccardo, mi senti? Mi ascolti? Pronto? Sono Gianluca.
2: Ciao Gianluca.
0: Tesoro bello. Ah, okay. Beh, un applauso di regia per il nostro amico.
1: Bravo.
0: E qua, allora devi sapere, no? Io sto con due etero qua, due eterosessuali che appena hai detto, io sono un ragazzo che vive con due lesbiche, le erezioni.
1: Proprio
0: volando. No, la regia no, perché è asessuata.
1: Com'è la convivenza?
0: Non ti piacciono le lesbiche?
2: No. Beh, secondo me dovrebbero essere invidiosi.
0: Senti, ma
1: lo siamo, io lo sono. Vabbè, Francesco fa.
0: C'è Valerio, vale. Riccardo, che ti scrive, ti chiede: ma hai avuto modo di vederle all'opera? Com'è per te vivere?
1: Giusto, bella domanda.
0: Com'è per te, che penso, immagino tu sia etero? Com'è per te vivere con due lesbiche?
2: Per me è assolutamente la convivenza migliore del mondo, e non mi cambia vivere con lui o vivere con degli etero, anzi zero proprio.
0: Vi vedete le partite di calcio imprecate insieme, insomma, queste cose così.
2: Beh, diciamo che non è proprio così.
0: Tutti i luoghi comuni, questi che bisogna un po', no, sì, come dire. Allora, io volevo fare
1: visto ovviamente che si scherza, sì,
0: si certo. scherza, figuriamoci. Allora, io, visto che il tempo stringe, allora in realtà io voglio fare mandare un grosso bacio a Riccardo. Perché Riccardo, svegliamo l'arcano. Lui è Riccardo Averaimo, che è un attore, un attorone. Un applausone.
1: Bravo, applauso, applauso.
0: Con cui ho avuto l'onore di condividere la mia esperienza formativa nel biennio accademico e anche vari spettacoli, Riccardo.
2: Ahimè. Ancora i postumi di queste cose.
0: Ok, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori com'era Gianluca, perché tutti dicono, no, è una persona molto così, come dire, che non si lamenta mai, non litiga mai con nessuno, ha un caratterino tranquillo. Vogliamo dire invece com'era Gianluca?
1: Ai tempi in cui chiuso nello sgabuzzino della Rai, dai.
0: No, dai, comunque ero, diciamo, tranquillo, insomma, avevo un bel carattere e ci siamo molto divertiti. Qual è stato lo spettacolo che hai amato di più?
2: Guarda, forse sicuramente quello che sto facendo adesso.
0: Okay.
2: Nel senso che di spettacoli se ne fanno tanti, poi c'è sempre qualcuno che ti resta più nel cuore, qualcuno meno. Quelli con Gianluca ci fa fatica a dimenticarli, ovviamente.
0: No, perché io ti avevo fatto la domanda perché in realtà mi dicono tutti che no, perché tu c'hai il carattere che hai. In realtà non sono uno stinco di santo, però neanche un rompiscatole, no? Come dire,
1: no, ce ne sono di peggiori.
0: Di peggiori. Riccardo, come?
2: No, dico, posso testimoniare che non sei un rompi.
0: Intanto salutiamo anche Dando che ci ha raggiunto.
1: Comunque, ciao Dando.
0: Allora, Riccardo, io tenevo comunque, ci tenevo a chiederti in realtà. Quindi tu sei protagonista, coprotagonista di questo spettacolo. Raccontaci brevemente, abbiamo poco tempo, ma dici tutto perché vogliamo riempire il teatro. Quindi il nome dello spettacolo, i giorni che sarai sul palco, in scena, dove si trova, quando e perché, dove, tutto. Raccontaci tutto.
1: Speriamo non al Teatro Olimpico.
2: No. Guarda, iniziamo dalla fine, nel senso che siamo tutti molto felici del fatto che lo spettacolo sia sold out praticamente. Sì, e in realtà siamo qui proprio a parlarne perché vorremmo che sempre più persone sappiano di che cosa tratta. Non so. Semplicemente è uno spettacolo che si chiama Romeo e Giulio, sarà in scena 29, 30 e 31 gennaio al Teatro a Bari, a San Lorenzo.
0: Ah, un attimo solo perché regia, Riccardo, ti puoi un attimo spostare perché sta saltando la comunicazione e
2: Okay,
0: sì, vediamo un attimo. Mannaggia sti telefoni. Allora, pronto. Ricordiamo diciamo di nuovo il nome del teatro e dello spettacolo, perché ok, vai.
2: Il spettacolo si chiama Romeo e Giulio al Teatro Barico di Roma, zona San Lorenzo.
0: Ok.
2: E questo weekend, da domani, 29, domani sera ci sarà il debutto, 30 e poi il 31 doppia replica pomeridiana e serale.
0: Riccardo, perdonami, è sold out. Scusami,
2: sì, è sold out tutte e quattro le date per il momento, e poi ci sarà una ripresa già sicuramente a Roma, perché abbiamo diverse persone che sono state comunque a vedere lo studio che è stato fatto su questo lavoro, e sarà sicuramente replicato a Roma nei mesi prossimi.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi, ragazzi, vedete, noi abbiamo fatto manco a fa, però siamo molto, io sono felice di questo perché riempite i teatri. Allora, vogliamo lasciare un recapito, un qualcosa per tutti coloro che volessero venire a vedere le eventuali repliche che sono in programma, Riccardo?
2: Certo, assolutamente sì. C'è una pagina Facebook, che è la pagina Facebook della produzione del teatro, della direzione artistica, che è Bolognini Costa, tutto attaccato, e la troverete poi su Facebook, e da lì tutte le informazioni sulle prossime date, festival eventuali e soprattutto tutti i premi che vinceremo da oggi in poi.
0: Vogliamo ricordare di chi è la regia e quanti siete?
2: La regia Certo, la regia di Sofia Bolognini è un nuovo progetto, nuova produzione, e okay. Siamo una compagnia di giovani attori provenienti da tutta Italia, e un progetto in cui crediamo molto. Fra le altre cose, sembra veramente un caso fortuito, ma si parla tanto di unioni civili gay, si parla tanto di questi argomenti ultimamente, e il nostro spettacolo è un po', se vogliamo, un manifesto artistico, e ci teniamo a sottolinearlo, di quello che sta accadendo adesso e di quello che è sempre accaduto sotto gli occhi di tutti.
0: Allora, Riccardo, io prima di salutarti volevo dedicarti uno stralcio di un film che ha scelto Keivan, perché ci teneva perché anche abbiamo detto che parlando dei cinque mostri sacri della commedia, della cinematografia italiana, possiamo dire così, scorsa, sì, certo. Noi abbiamo detto, io quantomeno, che il mio preferito è stato Nino Manfredi, e quindi ti vogliamo, Keivan ti voleva dedicare questo pezzo.
1: Tutto per te, tutto per te.
3: Signora, dobbiamo essere più comprensivi con i froci, avere un rapporto.
4: A me il sindacato mica me l'ha detto.
3: Ma perché non gliel'abbiamo chiesto? Voi pensate solo a scala mobile. Lo dobbiamo far mettere sull'ordine del giorno come una cosa normale.
5: Ma perché oggi essere froci è normale?
3: Dobbiamo da essere più moderni, come i greci antichi. Per loro non solo non era un difetto, ma essere froci era una cosa da vantasse.
5: Ah, appunto.
3: Appunto, un par di coglioni, che ti pare che stavano nella Grecia antica?
0: Io Keivan. Keivan, sì, ti saluta. Ti ringrazio anch'io a nome di Riccardo, perché hai scelto veramente una cosa molto, molto
1: ma
0: carina.
1: Ci mancherebbe.
2: Allora, azzeccata, visto che le mie origini sono le stesse di Nino Manfredi.
0: È vero, Riccardo. Sì, pensa, avete origini simili. No, scherzo, perché Keivan invece non è. Tu ricordiamo la tua origine, perché tutti i grandi attori sono nati in una zona particolare del Lazio.
2: Come se tutti fossero nati in Ciociaria, ma va bene.
0: Viva la Ciociaria, anche se io tifo per il Latina, perché mio fidanzato è del Latina, quindi diciamo che il derby è perenne in casa. Allora, Riccardo, io ricordiamo Romeo e Giulio al Teatro Abbarico, ricordiamo Biara Isabelli, però non ricordo il numero civico, che era
2: 116, ma adesso sarà solo per queste date, poi le successive saranno ovviamente in altri luoghi di Roma, quindi invito principalmente alla pagina Facebook Bolognini Costa, dove troveranno informazioni sullo spettacolo e sulle successive date.
0: Bolognini Costa su Facebook. Grazie Riccardo.
2: Grazie.
0: In bocca al lupo, tanta merda, perché si dice così, e grazie per averci telefonato, e per io sono molto contento perché hai scelto Un giorno a pecora per pubblicizzare questo bellissimo spettacolo.
2: Vabbè, grazie. Non potevo fare altrimenti. Ciao a tutti.
0: Grazie,
2: buon lavoro,
0: grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao
1: anche a te, Riccardo. Muscio merda.
0: Noi stringiamo, chiudiamo, perché dopo di noi ci sarà, torna giusto regia, Zona Mista, tutto sulla Serie B e sulla Lega Pro, un programma veramente esagerato, il migliore che c'è in Italia.
1: L'hai visto più che altro, a proposito, visto che siamo
0: in chiusura, veloce,
1: appunto, voglio chiederti cosa ne pensi adesso della ulteriore, come dire, rivangata che hanno dato i
0: chiudono il microfono in faccia, in bocca, che insomma per te potrebbe essere la prima volta. Allora, io ringrazio Ryan Web Radio, ringrazio Keivan,
1: io ringrazio te, Gianluca,
0: grazie a te. Allora, il 2016 è sempre anno bisesto, anno funesto, sì. È morto anche Black, ricordiamo un artista che negli anni 80 ha scritto un pezzo veramente famosissimo, celeberrimo, con il quale vi salutiamo. Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, spero che anche questa 13ª puntata di Un giorno a pecora vi sia piaciuta, rinnoviamo l'appuntamento a giovedì prossimo e vi dedichiamo dallo studio 14 di Raiar Web Radio, www.raiar.net, la bellissima Wonderful Life.

0: di Radio TV in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via

0: via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

E voilà, e siamo sempre qua, 29 luglio oggi è mercoledì, 29 luglio, sì, 29 luglio, poi domani ci sarà il 30 luglio, poi ci sarà il 31 luglio, e anche luglio se ne va, che dobbiamo fare? Siamo qui, quando sono le ore 4:33, 10 secondi, come al solito iniziamo le nostre varie rubriche anche questa mattina, in questo mercoledì, con il saluto delle radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, e poi Teleterme Vigliatore, replica alle 7:30, e Radio Mare Italia, replica alle 7, no, in Italia, Radio Mare Italia in diretta. Bene, allora buongiorno ancora a tutti quanti voi. È il momento

0: Di salutare le nostre altre radio, come diceva Stefano, le nostre sorelle radio. Andiamo con il saluto delle nostre sorelle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

4:38 e vediamo. Ah, allora proviamoci. Proviamo a prendere l'ora doppia. 4:38 e 36 secondi. No, per un secondo l'abbiamo perso la K.

0: ricordiamo Benito Mussolini e tanti auguri a Fernando Alonso, un grande pilota, da Marco Roma. Buongiorno. Le stelle cadenti le vedi non sempre, se le guardiamo insieme, insieme alla grande luna, vuol dire che ci amiamo, sì ci amiamo, da Marco Roma. Buongiorno a tutti voi.
1: E allora sono le 4 e 42.0 secondi, prima che degeneriamo, perché i saluti sono fatti alle 4.44, come magari ci scordiamo parlando con Marco. Salutiamo ATM, Trenord, BMIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra Celeste, che si è svegliata oggi alle 3.33, che ora esatta proprio, 3.33, buongiorno a Celeste, buongiorno anche al nostro amico che è qui sempre con noi, Francesco, il nostro motociclista del municipio di Milano. Salutiamo anche Simona, salutiamo tutti quanti coloro che sono partecipi a questa trasmissione. E adesso andiamo a chiamare Marco Roma, vediamo se Marco Roma c'è, vediamo, ci sarà mai stamattina che è ad Anzio?
2: Vediamo un po'. Rispondi, pulsante, Marco 442, elemento barra sì. Di stato, Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
1: Eccola qui la chiamata vocale.
2: WhatsApp.
1: Togliamo il,
2: voce non attiva.
1: La voce non attiva, altrimenti conta tutti.
3: Pronti?
1: Pronti, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: 20 di mattina. Ah no, Marco Roma di mattina. Allora, come si va questa mattina e
3: cosa e si... stamattina ancora devo partire.
1: Ah, stamattina siamo proprio, allora siamo messi.
3: No, stamattina Sì, super ritardo.
1: Super ritardo, ma quanto ci metti da dove parti fino ad Anzio? Un'ora?
3: No, un'ora, però penso una quarantina di minuti sicuro.
1: 40
3: minuti. Comunque non stai con la macchina, sei più.
1: Sei più
3: sprint.
1: La macchina è più sprint. Allora, dunque, vogliamo dire 20 di sera questa sera, chi ci sarà 20 di sera?
3: Allora, questa sera con grande successo, perché nemmeno noi lo sapevamo fino a lunedì,
1: sì.
3: E con due giorni sono spuntati due personaggi illustri.
1: Ah sì?
3: Di cui uno lo ricordo nello lo vanta veramente un record in assoluto, perché la sua corsa da fuggitivo è durata 200 km,
1: sì.
3: E nessuno nella storia mai ha fatto quello che ha fatto lui.
1: Ah, allora e si chiama?
3: Viene ricordato Claudio Chiaffucci, Claudio... e il Diablo.
1: E il Diablo
3: vince dietro a Gianni Bugno e Michele Indurain. Lui ha vestito la maglia rosa virtuale per non so per quanto tempo in quella gara. Poi quando praticamente Gianni Bugno e l'Indurain si sono accorti di questa cosa,
1: sì.
3: Si sono messi all'inseguimento suo, sì. Però praticamente poi non ci sono riusciti,
1: sì.
3: E lui comunque ha vinto sul Sessier.
1: Ah beh, allora tante vittorie di Claudio Chiappucci, ne parleremo questa sera, però questa sera sarà 20 di sera, ma oltre le 20 di sera faremo 20 e 20 e 40, insomma 20, perché dopo che finisce Chiappucci alle 20 e 20, 5 minuti il tempo di riposarsi un attimo e di mettere a posto, e avremo
3: dopo 5 minuti avremo un grandissimo attore che il suo nome è Andrea Roncato, grande attore,
1: grande, sì. Che ci racconterà dei suoi film, delle sue cose. Poi Andrea è anche un attore comico, quindi conduttore, insomma ha fatto un po' di tutto.
3: Ma ieri cercavo di studiare la sua biografia e praticamente se non scrivi le cose sarebbe quasi impossibile ricordarti tutti i film che lui ha fatto.
1: Quindi
3: ha fatti veramente tanti, sì. Cioè, lui, a parte ha lavorato con i registi Nino Parenti Sergio Corbucci, no?
1: Sì,
3: Sergio, Sergio Corbucci, sì.
1: Certo.
3: E poi a fianco di Paolo Villaggio,
1: insomma,
3: Cristian De Figa, Renato Pozzetto, ha fatto i pompieri, ha fatto 7 anni di carabinieri, ha fatto 7 stagioni.
1: Hai capito?
3: Tutto il tempo. Era un attore protagonista, poi.
1: Bene.
3: Ha fatto tante cose.
1: Allora, quindi questo, vediamo invece chi verrà a Ranzio da te stamattina. Cosa dovrà dire se vuole il pigiama, il costume? Ma il costume ormai tra un po' finisce l'estate? L'estate sta finendo? No, che dici? No, ancora.
3: Infatti è finito un po' tutto.
1: Le temperature sono alte, però.
3: Temperature 27-29 già.
1: Anche qui siamo già sui 24-23. Bene, allora. Qual è il pezzo di questa mattina?
3: Volevo farti una cosa difficile, ma non ci riesco.
1: Vediamo.
3: Sei troppo preparato.
1: Vabbè, dai. Con il telefono in mano sono
3: io un po', allora niente, non
1: vabbè, falla facile allora, dai,
3: la faccio facile?
1: Sì, se non la puoi fare difficile. I nostri Damiano e Eleonora non ti hanno aiutato, niente?
3: No, loro non le proprio sentire.
1: Non l'hai svegliati proprio?
3: No. Allora, voglio dire una cosa. Allora, a parte ieri sera il video che ho messo del Diablo era arrivato intorno ai quasi 15.000 visualizzazioni.
1: Ah.
3: Senza, in poche ore.
1: In poche. Quindi tu hai messo il video, hai messo
3: Il video del sestiere di quando ha vinto, e ha avuto parecchie visualizzazioni, quasi stava a 15.000 visualizzazioni, non so adesso.
1: Quindi vedremo il video, allora, messo che possono ascoltarlo questa sera.
3: Sì, possono 20. Ascoltarlo e vederlo pure, perché ho messo il video.
1: Certo. Allora, vai con questa canzone.
3: Le persone inutili.
1: Le persone inutili. Na, na, na, na. Paolo Vallesi?
3: Lo vedi che sei bravo.
1: Questa volta che... Va bene, allora ci sentiamo alle 6.50 sicura. Se poi ma qualcuno manca alle 5.15, sappi che ti possiamo chiamare. Oggi non hai portato il caffè, no? Il lunedì è il giorno.
3: Oggi no. Oggi... Solo il lunedì, sì. È già il lunedì e il giovedì che non ci sentiamo.
1: Il giovedì. Vabbè, però diciamo che il mercoledì, casomai, sentiamo come prendi il caffè al bar, eventualmente.
3: sì, dopo, sì, 100%.
1: Paolo Vallesi, le persone inutili. Grazie, ci sentiamo dopo. A dopo.
3: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Giancarlo Pasinato. Pronto, buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: All'unisono, siamo in linea con Giancarlo Pasinato. Buongiorno Giancarlo, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno. Fammi finire la brioche però.
1: Finisci pure la brioche, intanto che ricordiamo che questa mattina abbiamo la fortuna di avere un grande Giancarlo, ma poi lo scopriremo perché Giancarlo è una persona eccezionale. Iniziamo a parlare di te un po', Giancarlo. Un morso la brioche e poi la mangi dopo, dai.
2: sì, dai, la metto giù.
1: Allora, Giancarlo Pasinato è una persona che, ahimè, come noi mi pare che abbia problemi di vista adesso con l'età.
2: Beh, con l'età, io, come saprai, io adesso te lo dirò, io ho giocato a calcio per tanti anni.
1: Sì?
2: Ah. Anche a livello professionistico, e quindi gli acciacchi, e non solo di vista, ma magari anche acciacchi fisici, perché dovrò fare la protesi, per esempio, del ginocchio destro. Ah. Per le botte, per gli incidenti e per tutte le cose che succedono quando sei nei campi da calcio. Tutte cose normali che però magari per qualcuno magari arriva prima, per qualcun altro arriva un po' più tardi, però ecco. Bene o male tanti di noi devono rifare la robotica, come si dice.
1: Certo. Iniziamo a parlare, allora, quindi ci avrei parecchie partite da raccontare, le avventure calcistiche che hai avuto, le delusioni e le gioie. Ma intanto iniziamo a vedere il lato della vista. Com'è che è successo che ti trovi a perdere la vista? Un problema di diabete, retinite, cos'è che ti ha iniziato e a che età?
2: No, beh, insomma, diciamo non è una cosa grave, sono cose che se prese in tempo riesci a recuperare. Adesso porto gli occhiali da 10-15 anni e quindi insomma non è così, come si può dire, così drastico.
1: Meno male, meglio così, perché comunque sa, quando la vista non c'è, solo chi non ce l'ha come noi sappiamo quello che si soffre e le cose che bisogna avere, i problemi, tutte le cose qui. Quindi ci auguriamo che rimanga stabile sempre questa cosa.
2: Sì, no, adesso non ho grossi problemi, diciamo la verità, ho più problemi per le gambe, per gli infortuni, per gli incidenti che ho avuto, quindi che però sono tutti problemi che si possono risolvere, non sono irrisolvibili come magari in altre situazioni, insomma, no? Cose veramente gravissime.
1: Ecco, vogliamo dire invece quando hai iniziato a toccare i primi palloni, quando è che è iniziata per te la voglia di giocare?
2: Ma sai, ai tempi, io ho 62 anni, quindi li faccio fra un mese, quindi ecco. Ho una certa età, no? Quindi ai tempi miei si incominciava a giocare a calcio a 10 anni, perché allora era così, e quando entravi nelle società, che io ho giocato nell'Olimpia allora di Cittadella, incominciavi già da grande rispetto a quello che succede adesso. Così.
1: Adesso i bambini vanno già nei pulcini a 4-5 anni, vero? Adesso
2: 5 anni incominciano almeno. Io adesso dopo ci sentiamo ancora, no? Giusto? Certo. Io alleno, faccio scuole calcio, quindi alleno proprio i bambini ai primi calci, e ho la fortuna di conoscere la realtà di adesso benissimo, la conosco perché lo faccio da 22 anni questa attività, e quindi allora era così, cominciavi a giocare nei campi con un zio che aveva giocato a pallone, perché non vieni, ti vede qualche amico e ti dice perché non vieni a provare a giocare nelle squadrette che ci sono. Ho incominciato a giocare a 10 anni e da là c'è stata una sempre meglio, e da là mi hanno visto giocare nei dilettanti e sono andato a giocare a Treviso, e da lì è partita la mia carriera vera e propria, insomma.
1: Quindi a quanti anni è partita la tua carriera, Giancarlo?
2: Beh, nel 74 avevo 18 anni, da là sono andato a giocare in una squadra in una città, ecco, che allora c'era la quarta serie, la nazionale dilettanti che c'è adesso. Subito come primo anno che sono arrivato là, facendo 14 presenze perché ero titolare, Abbiamo vinto il campionato e siamo andati in C, e dopo i due anni seguenti dalla C che abbiamo fatto sono stato tra i migliori del Treviso essendo un giovane, e da là poi sono andato a Ascoli, Milano, Inter, Milan.
1: La prima squadra di Serie A con la quale hai giocato, il primo gol, te lo ricordi?
2: Adesso non voglio io. La prima squadra sicuramente, una squadra di Serie A, ho giocato nell'Inter, ho fatto 6 anni, quindi
1: 6 anni nell'Inter.
2: Ho fatto 6 anni nell'Inter.
1: Chi erano
2: però,
1: a quei tempi tuoi?
2: Ho fatto gol a Bologna, credo. Adesso non vorrei dire
1: una. Ma i giocatori di quando sei nell'Inter, chi era? C'era Facchetti probabilmente, c'era.
2: No, non aveva smesso l'anno prima.
1: Ah, ecco, quindi.
2: Io sono arrivato l'anno che lui ha smesso. Lui ha smesso a giugno e io a luglio che ho ripreso. Sono arrivato nel 78 all'Inter. E lui aveva appena smesso.
1: Chi erano
2: i giocatori? Allora, avevamo una squadra di giovani, nel senso, a parte Bordon, che era il portiere, poi c'era Canuti, Bini, Mossini, Baresi, Giugione, il più vecchio dei due fratelli, Baresi, poi c'era il Tobelli, Beccalossi, Brini, Uriali, Muraro, eravamo un bel gruppetto.
1: Sì, li ricordo
2: Pancheri, tutti. C'era dei giovani, Pancheri, Occhipinti.
1: Che poi sono arrivati fino agli anni 2000.
2: Fontolan, Scanziani, e poi sono cominciato gli stranieri, Proasca, Domenighe, Bredi, ha fatto un bel...
1: Diciamo che adesso che tu sei anche allenatore, come spieghi che gli italiani, nonostante i bambini inizino a 5 anni e non a 10, però non abbiamo giocatori italiani che vanno forte, insomma, siamo stati eliminati ai mondiali, insomma, gli europei vanno sempre male, come ti spieghi questa cosa tu?
2: Ma non c'entrano tante altre cose. Il fatto è che qui in Italia, se ci sono squadre che hanno 11, 12, 13 stranieri, come fai a giocare, a trovare posto gli italiani? Perché poi quando tu prendi uno straniero che viene da chissà dove, o dall'Europa, o dall'America, o dall'Argentina, questi se li prendono devono anche giocare, quindi tolgono sicuramente dei posti, certo, a quei giocatori, ma soprattutto anche perché qua in Italia poi oltretutto non è che tutte le società lavorano per i giovani, capito? Ormai i giovani sono diventati un obbligo che le società devono avere, ecco, in tante società, non in tutte, perché guarda l'Atalanta cosa ha fatto in questi 2-3 anni.
1: Sì, infatti ha avuto tanti giovani, poi quindi
2: è sempre un discorso che adesso forse stiamo recuperando qualcosa, però tu sai che se una società, Inter, Milan, Juve, Napoli, Torino no, perché ha abbastanza ancora italiani, ma praticamente nei titolari hanno uno o due giocatori italiani, tu capirai che è difficile per i giovani trovare posto, oppure o sono dei campioni come Totti, come Del Piero, come i fratelli Baresi o come Bergomi, che hanno avuto ovviamente la possibilità, o i Galli o i Maldini, che sono campioni, che hanno vinto tutto nella storia. Gli altri che potrebbero benissimo, come me, che io ero uno non tra questi nomi ma neanche tra gli ultimi, però insomma la mia volontà e la mia forza di emergere ha fatto la scelta e sono arrivato. Però adesso sarebbe difficile per chiunque, perché se tu andare a giocare in società che gli stranieri costano meno che non gli italiani, allora li trovano già pronti, non hanno neanche il problema di farli lavorare da giovani.
1: Certo. E allora Giancarlo, vuoi raccontarci, a parte il calcio, ma tu hai dei bimbi, dei figli che giocano a pallone?
2: Guarda, io mi sono sposato nel 78, quindi ho fatto 40 anni con la stessa 10 giorni fa, quindi sono fortunata.
1: C'ho solo
2: femmine.
1: Esiste anche il calcio femminile comunque, oppure non...
2: Sì, ma infatti io c'ho una ragazza di 38 anni,
1: sì,
2: e due gemelle di 36, quindi sì, ho sposato giovane, figli giovani, di cui una di queste due gemelle ha giocato anche in C un paio d'anni qui in zona, però a un'età già, allora a quei tempi le bambine non erano così frequenti come adesso, che possono giocare a livello del settore giovanile. Ecco. Allora li facevano allenare e poi la domenica portavano i maschi. Era così, qualche anno fa.
1: Adesso invece
2: si è stufata, però dopo ha ripreso a far qualcosa e ha fatto qualche partita in C, insomma, che allora
1: quindi, insomma,
2: erano dilettanti, certo, però qualcosa ha fatto adesso.
1: Ecco, perfetto. Ma uno dei tuoi allenati ha raggiunto la Serie A per caso?
2: No, se noi siamo una piccola realtà, Io ho cominciato con i bambini che adesso avevano 6 anni nell'82, adesso avrebbero 28 anni. C'è qualcuno che gioca magari nelle categorie promozione, eccellenza, però lo sai, è difficile, anche perché i bravi non vengono nelle seconde o prime categorie. Qui abbiamo Cittadella che gioca in Serie B, quindi i primi calci, quelli bravi, vanno subito qua.
1: Come ti accorgi se un bambino ha del talento oppure no? E poi come ti riporti, come ti comporti con gli eventuali genitori che magari vengono con tutta l'ansia: ah, mio figlio sarà un grande giocatore qua e là. E tu dici pane al pane, vino al vino, oppure cerchi di essere piuttosto morbido?
2: Ma intanto partiamo dalla seconda, no? Perché è difficile valutare, perché poi nell'arco della crescita, in questi anni, no, vedo dei bambini che avevano delle qualità, non dico campioncini o campionissimi, però dopo magari dopo 10 anni che magari arrivano ai giovanissimi allievi, magari trovano la ragazzina o magari per la scuola preferiscono andare alla scuola. Guarda, l'altra sera ero a cena con delle persone in montagna che ha un figlio che a sentire loro non l'ho mai visto giocare, è bravo perché fa sempre gol, questo e quello, però fa: perché non sei andato a giocare magari in qualche squadretta che ha magari un settore giovanile un pochino migliore? No, io non lascio i miei amici. Hai capito? Adesso è difficile anche per i ragazzini a inculcare. Guarda, io che alleno quelli che quest'anno ancora quelli del 2010, quindi fanno dagli 8-9 anni, sì. Ce n'ho 2-3 che li vedi che sono adatti a giocare a calcio, però non sai come andrà a finire.
1: Altri hobby, quali sono stati i tuoi, Giancarlo, nella vita? Magari però secondo me dovremmo risentirci qualche altra settimana più in là, perché...
2: Sì, perché ci sono tante cose che non sono state dette. Io negli anni che ho incominciato a giocare a calcio c'era un certo Vittori che era del preparatore degli atleti della pista di 400-800 metri, e in alcuni momenti, in alcune interviste, vedendomi, ha detto: questo qua sarebbe stato un campione anche negli 800 come linea, ecco, perché io lo sport, insomma, salto in alto, velocità, ma non velocità di 100 metri, perché non avevo la partenza scattosa, sì. Ma dopo avevo la resistenza degli 800, dei 1000, avrei potuto. Se avessi avuto la possibilità di frequentare, forse magari avrei fatto qualcosa anche a livello in questo senso, insomma. Sportivamente sono un atleta, ecco, dopo è stato fortunato, è stato meglio perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare a calcio. Ho perso tanti amici, nel senso che ho dovuto, lavorando il sabato e la domenica, i tuoi amici andavano a divertirsi sabato e domenica, quindi...
1: E invece tu scendevi in campo.
2: Poi, visto che adesso siamo quasi alla fine, sai che, se mi permetti, noi del 79-80 dell'Inter, che abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo anche scritto un libro che si chiama Inter alle ali, ecco, che racconta le storie di 11 ragazzi che hanno giocato, di nomi che ti ho fatto prima, sì. Di vari Bordon, Baresi, e abbiamo fatto un libro che così racconta la nostra storia, non parla di calcio giocato,
1: certo.
2: Perché non parla delle partite Inter Milan, Inter Juve o Inter Napoli, sì. Ma parla delle nostre storie, dei nostri aneddoti, dei scherzi che si facevano. Tanto è piacevole, lo dovrebbero leggere i genitori dei bambini che incominciano a giocare e dei ragazzi che incominciano ad avere qualche esperienza importante, capire quanti sacrifici abbiamo fatto.
1: Allora, il libro si chiama Inter Ale Ale ed è stato chi l'ha prodotto praticamente?
2: La PM sempre di Mondadori.
1: Io però ti devo salutare perché il tempo è finito. Un abbraccio e buona giornata. Ciao Giancarlo.
2: Buona giornata a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Grazie, ciao.

Eccola qua, c'è un'isola che non c'è, ma noi la troviamo quest'isola intanto che chiamiamo i nostri amici del mattino.

0: male, forse è ancora più pazzo di te. E noi siamo qui più pazzi di tutti, perché e l'ora è questa. Allora, dunque, buongiorno al nostro Peperoncino.
1: Buongiorno direttore, ben ascoltato.
0: E buongiorno alla nostra Lucia.
2: Buongiorno, eccoci qui. Buongiorno a tutti e ben trovati.
0: Finalmente il gruppo del mercoledì si è
2: ricostituito.
0: Anche perché ormai abbiamo l'omnisupplente Marco, quando mancate voi. Arriva Marco. Sì, tanto Marco che porta anche l'altro giorno ha portato il caffè a tutti gli amici del mercato, quindi ha portato il caffè, insomma, anziché fare il portatore di pane ha fatto il portatore di caffè. Bene, allora
2: quest'ora per fa.
0: Dunque ragazzi, come va il caldo? Come va tutto come al solito? Abbiamo il CT della nazionale, anche se non lo condivido, però insomma alla fine per i soldi si fa.
2: Alla fine chi ha avuto questa?
0: È tornato Mancini, Carlo Mancini.
2: Mancini, bene.
0: Speriamo che...
2: Questo però è...
0: Però è vero che con lui abbiamo vinto un europeo, cosa che poi dopo...
2: Vabbè. Sì, quello è vero.
0: Poi dopo, chissà, le cose si incastrano certe volte no. Allora, abbiamo Dennis, cugino Dennis.
2: Bene.
0: Se, non
1: buongiorno,
0: lo so.
1: Buongiorno, eccomi, eccomi.
0: Appunto. E poi abbiamo il nostro Ernesto. Allora, io direi subito di parlare, mandare il messaggio di Ernesto. Vediamo se riusciamo a prendere subito, perché ha fatto anche una richiesta, ho capito qual è, anche lui la richiede in un modo strano, però si sa che è quella la richiesta. Allora un attimo che cerchiamo di mandarli in onda. Intanto il Peperoncino, cosa senti in giro che sentiamo?
3: Messaggio vocale, rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 41 secondi, 5.
0: Eccolo qua, sentiamo il resto.
4: Giuseppe, buongiorno, buongiorno a te, a tutte le radio, salutiamo tutti gli amici che sono allo studio, salutiamo Stefano, Salvatore, lo zio Totò, Peperoncino, salutiamo Celeste, salutiamo Carmen, salutiamo Peperoncino.
3: Posizione messaggio vocale, 20 secondi di 41 secondi, regolabile. Posizione messaggio vocale, 21 secondi di 41 secondi, regolabile.
4: Gira, Anna Maria.
3: Posizione messaggio vocale, 27 secondi di 41 secondi, regolabile. Voce non attiva.
4: E tutta la famiglia di Anna Maria.
0: Va bene.
4: Buongiorno, buongiorno per tutti. Se mi fate ascoltare Barbara Streisand. Love.
0: Vabbè, l'uomo nell'uovo, come lo dicevo io una volta. Barbara Streisand, Woman in Love.
2: Woman in Love.
0: Sì, allora glielo facciamo sentire, intanto che poi prepariamo il messaggio del nostro cugino Dennis. Woman in Love, Barbara Streisand. Vediamo se ce la manda la signorina, penso di sì. Ce la manda, ecco. Allora, tra un po'.

0: Uomo nell'uovo, woman in love, anzi, vabbè, donna in amore, vabbè. Eccoci qua, siamo in diretta e siamo con Lucia e Peperoncino, eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Ecco, stavamo dicendo, prima.
2: Sì, sì.
0: No, Peperoncino stava dicendo qualcosa della guerra?
1: Sì, sì, ma anche parlavano anche dei terremoti del Giappone. Insomma, è abbastanza drammatica con la situazione. Poi in Francia c'è stato un ritrovamento di 5 colpicini di neonati in un appartamento,
0: sì,
1: per denuncia dello stesso marito della tipa che era andata tanto in ospedale a dare il terzo figlio
0: e ne aveva conservati altri 5.
1: Sì, ne aveva conservati. Ma già un altro caso c'era sempre stato lì in Francia pochi giorni fa, quindi è abbastanza tristante la cosa.
0: Scopriamo sempre cose più strane, più negative, insomma, alla fine.
1: Che partono i cervelli proprio, non è che sono negative, partono i cervelli. Comunque.
0: E invece Lucia cosa ci racconta dall'alto della sua Roma?
2: A Roma, vabbè, io le notizie di una realtà seguo un poco, soprattutto la cronaca la evito accuratamente perché tanto voglio dire notizie che insomma, se ne può fare e se ne dovrebbe fare un po' a meno. Sono veramente, siamo arrivati a un punto, l'uomo è arrivato a un punto di violenza, sinceramente, quindi preferisco evitare, così non le sento.
0: Certo che
2: non perché non lo so, però onestamente
0: certo che veramente per noi non vedenti ormai non, da soli è un po' difficile poter uscire, a meno che non esci nel quartiere
2: ma anche nel quartiere purtroppo può capitare, no?
0: Sì, quello sì, bisogna dire oggi usciamo, non si sa se rientriamo praticamente.
2: Quello sì.
0: Allora, cuginetto Dennis, l'abbiamo qui, sentiamo. Che è successo?
3: 5:25, doccia, not fotocamera, allora. Pulsante.
0: Vediamo se riusciamo.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 16 secondi, 28 luglio alle 11.
0: Sentiamo allora, il cuginetto Dennis.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qui.
5: Eccolo, eccolo, buongiorno, buongiorno a tutti e buon mercoledì soprattutto. Un salutone da Giuseppe, saluto anche tutti gli amici in ascolto e saluto naturalmente gli amici che saranno con te come sì, la mattina a dialogare insieme a te e saluto il Peperoncino, Marco Roma, il capitano della Marina. E saluto chi è Lucia, saluto un po' tutti, bene bene bene bene. Questa mattina sì, dai, questa mattina lasciamo la scelta a chi volesse scegliere un brano. Bene, io naturalmente ringrazio, rimango in ascolto e ancora un saluto a te Giuseppe e è ritornato il caldo.
0: Ok,
5: ciao ciao, alla prossima.
0: È tornato il caldo, abbiamo capito. E allora noi ricordiamo che mercoledì scorso c'è stata Viola Valentino, aspettavamo la telefonata del Peperoncino, poi non c'è stata. Dove eri?
1: Purtroppo eri? Ho avuto forse ritardo col treno, sono rimasto quindi catafottuto.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque poi abbiamo mandato la replica venerdì mattina. Questa sera in via del tutto eccezionale non abbiamo una presenza ma due presenze. Avremo alle 20 di sera avremo Claudio Chiappucci, il grande ciclista che sicuramente il Peperoncino ricorderà. Lo ricordi il Peperoncino, Claudio Chiappucci? Sì.
1: Poco sì, ma lo ricordo.
0: E poi avremo un attore che forse ricorderà, io sì, lo ricordiamo soprattutto per alcune pubblicità, Andrea Roncato, questo lo ricorderete senz'altro. Non ti dice niente, no, perché chi non vede non guarda la TV e i film, lui più che altro era un presentatore.
2: No, i film li guardo, però
0: Andrea Roncato. Era anche comico, è comico. L'avremo alle 20:25, quindi avremo una doppia dose oggi. Ci è capitato così, grazie, Marco. Questa sera abbiamo questa doppia dose. Allora, dobbiamo scegliere il brano per il cugino Dennis. Chi lo sceglie?
2: Ma potremmo scegliere. Che ne so.
0: Lasciamo scegliere a Lucia.
2: Pensavo. Sì, sì, infatti possiamo scegliere anche a Lucia.
0: Dici, Luci. Stai pensando?
2: Sì, stavo pensando perché magari mi vengono in mente gli autori, ma non mi viene. Boh, facciamo Giusy Ferreri, musica classica.
0: Giusy Ferreri, musica classica.
2: Sì, mi vediamo così.
0: Ce la darà la signorina, non credo, sai. Giusy Ferreri, musica classica. No, ci dà un quello che vuole lei. Ci ha dato qualcosa. Ci ha dato questo. Tadaci e pietra. No. Allora la cerchiamo. Visto che la richiesta è del Dennis, la cerchiamo. Prendiamo il telefono. Ormai questi software ogni volta che vanno avanti peggiorano sempre di più.
2: Peggiora, sì, è vero. Vera Pannelli, ricerca, pannello. Sempre più elaborato e complicato.
0: Vera Pannelli, è selezionato, ricerca, pannello, 2 di 4. Spazio. Che poi vogliono aggiungere cose, era meglio che non aggiungevano niente.
2: No, infatti, video, i testi, questo, quell'altro, però poi...
0: Allora... Spazio. Cosa vuoi ascoltare? Ah, c'è.
2: È quello, sì, c'è. Sì, no, sì, c'è.
0: E allora, vediamo se lo facciamo partire subito per il nostro Dennis.
4: Alla notte, come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Musica classica! Eccolo qua, era Giusy Ferreri. E siamo alle 5:30 e qualche minuto. Allora oggi Lucia va al mare visto che è a Roma?
1: No, oggi non vado al mare. Il mare l'ho fatto da 13 giorni, ma poi la casa mia è distante, quindi per la verità, insomma,
0: non è tanto.
1: La casa mia ci vuole un'oretta per arrivare a me.
0: Invece il peperoncino è sul mare, lui però non va al mare.
1: Lui sì.
2: No. Siamo di lavoro e oltretutto rincomincia la calura.
0: Ecco, la calura. Però hanno previsto 38-39 gradi anche nella pianura, quindi
1: già.
0: Non abbiamo acceso ancora il condizionatore per risparmiarlo per più tardi, visto che abbiamo attualmente 23-24 gradi.
1: Sì, ma non è che ieri non facesse caldo, ma...
0: Sì. Quando c'è quel caldo afoso alle 3, alle 4, alle 2 di pomeriggio non si può stare che a casa, fuori si rischia di essere assolati proprio. Ci sono questi raggi cocenti che ti penetrano nella pelle.
1: Sì, abbastanza. Comunque,
0: finché abbiamo...
1: Ci si difende come si può.
0: Ecco, e soprattutto al nord ormai, cioè nei paesi dove il caldo non era mai intenso come da noi,
1: certo.
0: Francia, Inghilterra per esempio, non esistevano i condizionatori perché non c'era mai questo caldo intenso come c'è da noi, quindi come pure anche qui forse.
1: Ma tutto sta che arrivi di Ferragosto, poi la prima spezza.
0: Ma secondo me dopo questa quarta ondata di caldo non dovremmo...
1: Sì, dice che durerà un paio di settimane, poi penso che abbiamo finito.
0: No, questa quarta ondata penso che finisce verso il 5-6 agosto, dovrebbe finire. Poi magari ci sarà la quinta di Beethoven.
1: Ma non lo so.
2: Ho sentito parlare che dei colleghi hanno detto che agosto sarà piuttosto duro.
0: Ah, pure agosto sarà duro, mamma mia.
1: Pure agosto sarà duro.
2: Ma ragazzi, è estate, che volete, cioè, capite?
1: Certo.
0: Estate e siamo in onda. Bene, oggi è il 29 luglio. Marco ricordava di Mussolini.
2: Cosa ricordava?
0: Ricordava Mussolini, Marco, stamattina. Non so perché. La nascita.
2: Il 25 è stata la caduta.
0: No, la nascita di Mussolini.
2: Ah, la nascita dello zio, sì.
0: Però oggi c'era anche la morte del re, oggi mi pare, il 29, quello ucciso dall'anarchico Gaetano Bresci, mi ricordo il 29 luglio, sempre per questa cosa. E invece ieri era il compleanno del nostro Matteo Manenti, ovvero figlio di Stefano Manenti, quindi mandiamo un suo brano che si dice Baciami, salutiamo Stefano e mandiamo Baciami di Stefano Manenti.

0: Senti, baciami, e siamo qui in diretta quando sono le 5 5 e 5,47 secondi, perché 5,47. Allora, beh, vediamo un po' cosa ci dice Peperoncino della squadra del Genoa, come stanno andando gli acquisti.
1: Non so. Questo periodo qua non ho seguito, però un amico mi ha detto che sembra siano in vista dei nuovi acquisti buoni. Però il problema poi è che siano, cioè, gente
0: produttivi,
1: effettiva, che non, che poi giochino.
0: Invece, per quanto riguarda la Roma, visto che Lucia penso che tifi per la Roma.
2: Sì, questo sì, però non ho sentito di un giocatore che poi in realtà l'ha preso la Juve. Insomma, sembrava che doveva andare alla Roma, invece poi l'ha preso la Juve.
0: Però
2: c'è, manco mi ricordo io.
0: C'è stato, ci sono state le prime partite e i giocatori
2: della Roma hanno pareggiato una squadra. No. Sì.
0: Pensavo che avesse vinto, perché c'era il famoso Malen.
2: No, hanno pareggiato. Vinceva 3-0, invece poi hanno pareggiato 3-3.
0: Ah, ecco, io ero rimasto sul 2-0. Poi dopo non. Quindi.
2: No, 3-3.
0: Sono queste partite estive che ormai. Del resto manca meno di un mese.
2: A Roma tutti gli anni agosto vince lo scudetto, non lo dimenticherò.
0: Vabbè, l'anno scorso non si è comportata male, quindi insomma è riuscita.
2: Però tutti gli anni agosto vince lo scudetto, poi dopo.
0: Bene, per il resto la scuola è ferma per il momento, insomma.
2: Però già si comincia a pensare ai libri,
0: I libri e poi le materie che sono portate da riparare, insomma, tra un mese si riparte praticamente.
2: Praticamente.
0: Bene, allora scegliamo un brano, Peperoncino.
1: Ma Peperoncino, io direi scegliere uno di Viola, va?
0: Scegliamo uno.
1: Questa volta abbiamo messo la bomba, adesso
0: vuoi mettere?
1: Non me lo ricordo, adesso allora, vediamo un po' cosa,
0: aspetta che ricerchiamo,
1: cosa si propone.
0: Ce n'ha tanti. Andiamo, Viola Valentino. Allora. Vediamo cosa ci dà nelle liste. Vabbè, c'è Comprimi, vabbè, lo sappiamo.
2: Vabbè.
0: C'ha la bambola remix. Un po' di me. Romantici. C'ha un Comprimi 2023 che è rifatto, ma anche.
1: No.
0: Passo da basso. Sera con i fiocchi. C'è anche Stronza, ma nel bene e nel male.
1: Sera con i fiocchi, la sera con i fiocchi, che la dedichiamo al nostro cuginetto.
0: Ecco, eccolo, sera con i fiocchi, dicevi?
1: La dedichiamo al nostro cuginetto radiofonico.
0: Eccolo qua, e anche a Ernesto.
1: E anche Ernesto Sparalesto.
0: Sì.

0: Beh, se era coi fiocchi sarebbe meglio fiocchi di neve con sto caldo che c'è.
1: Sì, però dopo ce la metteremo pure di quello.
0: Beh, del resto l'unica cosa a cui non si può impedire è il tempo. Ancora non siamo riusciti a bloccare i tempi, anche se qualcuno dice che qualcosa sta iniziando a succedere per fare sì che il tempo... Però ancora per il momento, e ancora non tutte le previsioni, per esempio abbiamo sia Alexa che Google, ce le sbagliano sempre. Sì. Capita che mentre diciamo sì. cosa fa? Sta piovendo, invece c'è il sole. Comunque
2: sono cercati come padroni.
0: Sì, questi Alexa sono proprio particolari, non cioè sta piovendo, cosa fa a Roma? Sta piovendo, Lucia, piove a Roma? No,
1: no, c'è il sole, sa.
0: Beh, sole che appena sta per sorgere, perché ancora sono quasi le 5:50 e rotti, e quindi noi avremo tra un po' l'ora tripla con la sola Lucia, e niente, siamo all'ultimo mercoledì di luglio.
1: Luglio, eh sì,
2: che
1: tra poco siamo in agosto.
0: Eh sì, tra un po' siamo in agosto.
1: Bene, questo, che ti vuoi.
0: Questo, quando si arriva in agosto si pensa già a Natale.
1: Non so. È vero, si finisce le vacanze estive, si pensa a Natale.
2: Sì. Questo, no, ma da settembre cominciano le rotture.
0: Ecco. Quest'anno, tra l'altro, il 15 agosto è sabato, quindi noi già non abbiamo riposi particolari, perché l'1 agosto è sabato, 1/8/15, quindi il prossimo riposo sarà il 1 novembre, che quest'anno mi pare che venga di lunedì, forse.
1: Di domenica, no, è di domenica,
0: il 1 novembre. Quindi anche il 1 novembre, quest'anno anche...
1: Sì,
0: 1/3/4/3/7, sì, vero? Anche domenica, quindi per il prossimo riposo dobbiamo andare all'8 dicembre, che mi pare 8 dicembre dovrebbe
1: essere, forse,
0: sì, 8, 5, 13, 3, 16, viene martedì l'8 dicembre, quindi
1: di martedì, quindi a Milano avrete pure il 7 dicembre.
0: Ma noi Disability International Radio non è Milano, è nazionale, quindi
1: ecco, quindi voi non
0: se no dovevamo fare festa anche a San Pietro e Paolo, quindi non abbiamo
1: fatto. Che c'entra San Pietro e Paolo, non è di Milano, è di Roma, è diverso.
0: Però siccome siamo nazionali dovremmo fare tutte le feste.
1: Allora mi avete fatto queste, allora per San Giovanni,
0: appunto, invece non facciamo nessuna festa tranne quelle proprio rosse, e quest'anno ci va male, perché insomma ci va male, perché insomma anche ad aprile insomma abbiamo avuto poco e niente, dunque. Bene,
3: aggiornamento non installato, non è stato possibile aggiornare Apple Watch perché non era collegato a una
0: aggiornamento non installato, allora 5:51 e 5 secondi. Allora, siamo quasi pronti per l'ora tripla. Aspettiamo ancora un minuto, scegliamo un brano e poi facciamo l'ora tripla.
1: Ma possiamo scegliere un Ramazzotti per Marco Roma.
0: Allora, quale scegliamo per Marco Roma? Che sicuramente è in ascolto. Intanto, oggi le persone inutili.
1: Solo ieri
0: le persone inutili, se andate ad Anzio potrete vincere il vostro capo preferito, quindi solo ieri Ramazzotti solo ieri, ci lo manderà sicuramente la signorina,
1: penso di sì.
0: Sì, ce l'ha mandato, dai.
1: Sì,
0: è stata bravina, dai.

0: Per Marco Roma ormai si fanno le richieste per la famiglia. 320 19 78 4 e 90, noi continueremo tra un po', ma adesso abbiamo, quando sono le 5 56 7 secondi, abbiamo l'ora tripla. Ecco qua. Siamo pronti per l'ora tripla, abbassiamo la musichetta, intanto abbiamo sempre il televisore del peperoncino.
1: Vabbè, dalle notizie, no?
0: Le notizie.
2: Come sottofondo.
0: Ultima ora, qual è l'ultima ora? Qual è l'ultima ora?
2: Mi stavo sentendo la mazzotti.
0: Allora, eccoci. Allora, andiamo, vai. Do.
3: Bacio, l'ora tripla, è arrivato.
0: No. Vabbè, oggi è anche perché ti avevo messo un po' troppo alto ed eri in distorsione.
1: Troppo alto, come al solito, è altissimo.
0: Allora facciamola in fa.

0: possiamo definire un crescendo di note esagerate. Vabbè. Comunque anche sì, oggi ci siamo, scegliamo l'ultimo brano, poi dopo ci sentiamo il 5 agosto.
1: Il 5 agosto, intanto saluto tutti gli ascoltatori, saluto a tutti, una buona giornata a tutti, un buon lavoro, un buon risveglio.
2: Questa è la Lucia, mi rispecchia, una buona giornata.
0: Ecco. E vai. Con quale brano ci salutiamo? Chi sceglie il brano di voi due?
2: Ah, la signora.
1: Ma io sceglierei. Io sceglierei Emma e Fabri Fibra.
0: Sì.
1: Mi pare si chiami Antidroga. Non so di questo tipo.
0: Allora, aspetta che
1: salutare tutti, ancora giornata a tutti.
0: Un attimo perché già cerchiamo.
1: Ecco, dovresti trovare. Ricerca. Sì, si trova. Selezionato. Ricerca.
0: Pannello. 2 di 4. Spazio. È l'ultimo, spazio. Mi pare.
1: Sì, sì, è proprio l'ultimo. Sì, sì. È l'ultimo segnale di Emma e Fabri Fibra. Spazio.
3: Interrompo input braille schermo. Emma Fabri Fibra. Pulsante. Antidroga feature. Antidroga Emma Fabri Fibra. Antidroga featuring.
1: Sì.
0: Antidroga, beh, visto che hanno fatto quella
1: grande,
0: hanno trovato quei 3.600 milioni di euro di droga in giro, che se la passavano con i gommoni dall'America all'Italia. Andiamo con Emma e Fabri Fibra. Ragazzi, buona giornata, peperoncino, ci siamo a 50 o no?
2: Senz'agno.
0: Allora, dopo.

Rappel Rimmel. Per la gioia di Isabella che si sta truccando, vabbè.

Era così Francesco De Gregori, Rimmel, ma noi vogliamo più in alto, perché se una rondine non fa primavera, ah, una rondine può fare primavera, ritorniamo a Mango, va.

0: signora Ilimani! A Marco, ma che stai a fa? Sto a lavorà, ma vendi le mutande?
1: E allora?
0: Mica le posso regalare!

0: Marco y Limoní.
1: Non abbiamo visto se Marco vende i limoni o le mutande. Vabbè, comunque, questo è il tormentone estivo di Disabili International Radio. I limoni, i limoni sono sempre buoni. Quando sono le 6:13:29, se volete, noi siamo qui per la vostra richiesta musicale. E adesso abbiamo un brano che parte. Eccolo qua. Vieni da me, quindi venite da noi se volete la vostra richiesta musicale. 320 19 78 490. Le vibrazioni.

0: siamo in diretta. E siamo in diretta quando l'orologio ci dice. Ci dice l'orologio, 6:22:19, quindi è anche l'ora, il momento di salutare le nostre radio che ormai ci fanno compagnia da 10 anni, insomma si avvicina questo 9-9 del 2016 quando abbiamo avuto la prima trasmissione, ormai siamo quasi al 9-9-2026, quindi 10 anni tutti i giorni con voi per un totale di 2500 trasmissioni, mamma mia, quando, che record, forse altre trasmissioni si sono fermate, no? Insomma, tranne per qualche motivo salutare, siamo stati sempre in diretta con voi dal 9-9-2016, quindi insomma veramente tanti giorni, tante ore, che poi tra l'altro le abbiamo anche registrate, quindi dovremmo ogni tanto andare indietro nel tempo e proporre qualcosa, solo che ci vorrebbe qualcuno che spulciasse le nostre cavolate che abbiamo fatto in tutti questi 10 anni e quanto ne faremo ancora. Bene, e allora è il momento del saluto delle radio, salutiamo Radio Blinco Blanco, Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, però volevo vedere se è Teleterme Vigliatore oppure Radio Terme, no, no, 7:30, controlliamo, sì, Teleterme Vigliatore, ormai TV l'ho imparata, e Radio Mare Italia sempre invece in diretta. Le altre radio le legge la nostra amica Angela e poi alla fine le ultime due o tre le rileggerò io. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Vorrei incontrarti tra 100 anni. E adesso andiamo ad ascoltare gli annunci quelli che sono le iniziative che ci sono nei vari paesi, dove spesso intervistiamo i sindaci, diamo le notizie e andiamo quindi con gli annunci del momento. Intanto c'è dato un messaggio, lo guardiamo intanto che vanno gli annunci e poi siamo qui con voi.
1: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa. Su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
0: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
2: Assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è, esatto. a Montagnana. E allora come iniziamo Montagnana il prossimo mese, il mese di agosto come inizia?
2: Allora, il mese di agosto inizia con un momento di solidarietà, perché l'1 e il 2 agosto c'è la seconda parte di Calici sotto le mura, che è questa manifestazione che si svolge proprio a ridosso delle mura storiche, che riguarda si tratta di una manifestazione in ricordo di una ragazza di Montagnana che, facendo ricerca sulle malattie rare, in particolare sulla talassemia, è deceduta. Ne abbiamo già parlato. C'è la seconda parte l'1 e il 2 agosto, in realtà il 31 l'1 e il 2 agosto, e c'è questo momento conclusivo in cui davvero si tirano le somme e abbiamo bisogno di fondi per la ricerca.
0: Allora, fondi per la ricerca, un applauso. Siamo tutti più buoni, ecco. Proseguiamo allora.
2: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta. Quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
0: Sì.
2: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama il Borgo dei Desideri, e in cui, in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
0: Si continua.
2: Si continua. Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
0: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
0: Ah, ecco.
2: E sarà una serata
0: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
0: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer. Il nostro triathlon goliardico con i baffi.
0: Ah.
2: È una manifestazione divertentissima, in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma,
2: per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello è che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo,
2: e davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti. tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: e questa
2: si fa.
0: Quando è che si tiene?
2: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
2: con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi,
0: ah, ecco,
2: in cui avviene la consegna, sì, dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il palio dei 10 comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
0: Beh.
2: Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco,
2: da vivere, da visitare,
0: oltre
2: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
2: arrivederci, a presto.

0: Tra le nostre braccia accogliamo Maria Grazia. Apriamo il telefono perché è ancora abbassato. Ecco, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Siamo qui il 29 luglio, siamo in diretta, giustamente, se no diciamo ma questi qua è registrati. No, siamo in diretta, sono quasi le 6:44-45. E Maria Grazia in diretta e ci ascolta su Radio Studio 5 104 e 7 a Sciacca.
1: E approfitto per salutare il direttore di Radio Studio 5, Francesco Verderame.
0: Al quale mandiamo anche un applauso a questo punto. Felicitiamo. Bene, salutiamo Francesco Verderame che spesso ci aiuta in alcune operazioni anche per i brani che ti piacciono. Allora, dunque, questa mattina leggiamo una poesia che si intitola
1: Il mio paese natio.
0: Ah,
1: cioè il... Sciacca, sarebbe Sciacca il mio paese natio.
0: Ah, quindi tu sei nata a Sciacca.
1: Sì, sì, a Sciacca. Ho vissuto per 27 anni in Lombardia, sì. Però sono nata a Sciacca.
0: Quindi poi sei ritornata a Sciacca, giustamente.
1: E poi sono ritornata, sì, sono nata a Sciacca, poi a 27 anni, avevo 27 anni quando me ne sono andata vicino a Milano, sono stata lì 27 anni e poi sono ridiscesa.
0: Così, si fa ritorno nella... Ecco, e la domanda sorge spontanea: è meglio Sciacca o sono stati meglio i 27 anni trasferiti?
1: Guarda, sono due cose diverse, perché soprattutto all'inizio quando sono arrivata mi sono scontrata con le mentalità diverse,
0: certo.
1: Perché non è la stessa cosa abitare in una città, anche se è città grande di 40.000 abitanti, di più di 40.000 sì. abitanti, comunque siamo sempre nel meridione, siamo in Sicilia, certo. Cioè la mentalità è diversa. E le abitudini sono diverse, per cui bisogna inserirsi a poco. Io mi sono inserita, mi sono trovata bene, però inizialmente insomma ho dovuto recepire le abitudini diverse, i modi di fare, i modi di dire, e poi a poco mi sono abituata e mi sono trovata bene. Io non ho mai litigato con nessuno, mi hanno tutti rispettata e insomma mi sono trovata bene, non posso dir male. All'inizio mi dovevo abituare, ma passato il periodo di questa novità, che io non conoscevo nessuno, non avevo amici, là non c'erano parenti, giustamente, per cui il passato, superato questo periodo, poi dopo mi sono abituata all'ambiente, al modo di fare e mi sono trovata veramente bene.
0: Andiamo con la poesia allora, eccoci qua.
1: Sì. Il mio paese natio. Ho lasciato il mio paese quando avevo 27 anni per seguire il marito come giusto fare, ma non sapevo cosa mi aspettava. Ben presto mi sono scontrata con il modo di fare dei continentali e con il freddo settentrionale. Un giorno ho deciso che a Sciacca dovevo ritornare, perché qui ci sono le mie radici, tutti i parenti e gli amici. Sono tornata e non me ne pento, perché qui la vita mi sorride e il cuore è più contento. Mi auguro di rimanerci fino all'ultimo respiro, anche se un vecchio detto dice: si sa dove si nasce, ma non si sa dove si muore.
0: Molto bella anche questa cosa, immaginavo che a un certo punto l'avresti detta. E allora a questo punto abbiamo un brano che si intitola, che hai scelto tu anche grazie a Francesco Verderame.
1: Sì, mi ha consigliato lui, perché non metto la mia città? Mi è piaciuta e quindi
0: mettiamo questa La mia città di Taddeo Scalici. Grazie Maria Grazia, ci sentiamo venerdì, che sarà l'ultimo giorno di luglio, venerdì 31 luglio.
1: Sì, sicuramente ciao. Ci sentiamo.
0: Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata anche a te.

0: Era la mia città di Taddeo Scalici, questo cantante siciliano di Sciacca su Radio Studio 5 Sciacca. E adesso abbiamo i nostri Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno direttore. Allora.
0: E poi direttamente dal Vaticano, Damiano.
2: Buongiorno.
0: Ecco.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Direttamente da Anzio, Marco.
4: Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno.
1: Buongiorno Marco.
0: Ci manca la ragazza, manca Leonardo.
4: Peperoncino, telefoni questa sera?
0: Peperoncino stasera non
1: so. Sono un compleanno.
0: Stasera è un compleanno.
1: Un'altra volta purtroppo il treno mi ha catafottuto.
0: Gli ha preso il treno.
4: Stasera che abbiamo due ospiti doc.
0: Abbiamo Andrea importante. Roncato e Claudio Chiappucci.
1: Io preferivo Viola più.
0: Ma tornerà, la faremo tornare.
4: Sì, certo. Viola Valentino?
0: Sì, ci ha detto che tornerà.
4: Sì, ritorna. Già, ce l'ha detto a me Giuseppe in privato.
0: Che torna.
4: Fine intervista ha detto ritorno. Quando mi intervistate? Già voleva la data. Però Giuseppe gli ha detto dai settembre.
0: Settembre in poi. Allora, invece sì. Noi abbiamo Eleonora stamattina. Dorme Eleonora o c'è?
5: Se sta preparato che devono fare un test.
0: Deve fare la te il test.
4: Di gravidanza?
0: Che no, che test di gravidanza? Un test di lavoro forse.
4: Tu lo passeva in farmacia. Clary Blue 12 euro, non te
0: lo passa. A proposito, abbiamo messo anche i limoni stamattina tra i brani verso le 6:15. Quindi,
5: i limoni, signora.
0: I limoni e gli slip. Bene, ragazzi, come notizie da Peperoncino, che cosa dice il mondo? Cosa c'è da aspettarsi
1: in
0: questo giorno?
1: Il mondo è un casino, raccontano tutti un sacco di balle, uno dei capi di Stato vuole passare per quello che risolve il problema, ma non lo risolve nessuno, perché poi gli unici sono gli iraniani che sono gli unici a mettere ferro e fuoco la situazione, a bloccare i traffici e quindi a crearci problemi di tariffe. Io avevo fatto già Teheran come Cartago dell'Enda Est.
0: Giustamente.
1: Tanti saluti.
0: Bene. Marco invece col mercato ha preso il caffè, ha fatto tutto. Damiano è già al Vaticano.
4: Guarda, a me manca poco per aprire, quasi fatto.
5: Dai 6:20 che sto qua già al Vaticano.
0: Bene, allora ben iniezione e fate partire la sigla perché siamo in ritardo.
1: Ma ancora l'americano non c'è, ancora Gandolfo.
0: C'è, è a Gandolfo.
5: Allora vi benedico la sigla, direttamente dal Vaticano.
0: Va bene, vai. Contatto.
4: 1, 2, 3, signore e signori, a voi.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, buongiorno a zio Raff, buona giornata.
1: Giorno.
5: Buona giornata a tutti, buongiorno
0: a Marco. Vi ricordiamo alle 20 di sera, questa sera con una doppia puntata abbiamo prima Claudio Chiappucci e poi avremo Andrea Roncato, quindi ascoltateci fino alle 20:40-45. A più tardi.
5: Va,
0: ragazzi,
5: benissimo.
0: Ciao, sempre sullo stesso onda, app Giuseppe Cesena, app, sito eccetera, e le radio che si
5: collegano. Il numero è sempre lo stesso
0: per telefonare, quello che facevi stamattina. Ciao ragazzi.
5: Okay.
0: Ciao. A più tardi.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, ben ritrovati, caldamente ritrovati in questo mercoledì 29 luglio 2026. Siamo praticamente arrivati quasi alla fine di questo mese, anche oggi insieme, per incominciare bene questa giornata. E mentre voi fate colazione, io sono qua pronto a farvi ascoltare della buona musica, le rubriche, gli appuntamenti, insomma ce n'è per tutti come al solito. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e ovviamente da Milano Power 927. E tutto pronto per andare a ricordare che oggi è il 210° giorno dell'anno, siamo nella 31esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Marta di Betania, il sole.

forza sia il digiuno forzato. Questo per quanto riguarda il nostro proverbio. Vogliamo partire con il primo brano di oggi? Ma partiamo, vai! E partiamo con Black Machine Haughey. Bello, bello, bello, ci dà subito il ritmo giusto.

0: ci ha dato il ritmo giusto per incominciare questa oggi. Black Machine, va bene, dai, andiamo perché stanno passando i minuti, i secondi ed è iniziata una nuova giornata. Siamo arrivati già quasi a metà di questa settimana, la viviamo insieme con il nostro morning show.
1: Sono le 7:15.
0: È il momento della storia di questo 29 luglio. Iniziamo dal 29 luglio 1836. Voluto da Napoleone Bonaparte, si inaugura a Parigi l'Arco di Trionfo, commissionato nel 1806 dopo la battaglia di Austerlitz per celebrare tutte le vittorie dell'esercito francese. È alto 50 metri, largo 45, profondo 22 metri. 1851, l'astronomo e matematico Annibale De Gasparis dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli scopre un nuovo asteroide del diametro medio di 250 chilometri. 1856, 46enne, muore a Endenich in Germania il compositore Robert Schumann. Sofferente di disturbo bipolare, la morte sarebbe avvenuta per avvelenamento da mercurio, presente in un medicinale prescritto per varie malattie come la demenza, oltre che per la sifilide. 1890, in Francia muore suicida il pittore Vincent van Gogh, che da due giorni si era sparato un colpo di pistola allo stomaco. 37enne, era nato a Zundert in Olanda nel 1853. Nel 1900 muore a Monza re Umberto I di Savoia. Gli ha sparato la

Monarchico Gaetano Bresci, mentre il monarca rientrava alla sua residenza locale dopo aver assistito a un saggio ginnico. I carabinieri catturano il regicida e devono proteggerlo dalla folla che vuole linciarlo. Nel 1928, a film solo parzialmente completato, Walt Disney organizza una proiezione di prova di Steamboat Willie, che è il primo film sonoro di Topolino. L'audio è realizzato dal vivo da personale nascosto dietro un lenzuolo. 1948, cerimonia inaugurale a Londra per la 14ª edizione delle Olimpiadi, presieduta dal sovrano Re Giorgio VI. 1957, con l'entrata in vigore dello statuto approvato il 23 ottobre dell'81 Stati mondiali, prende vita l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'organismo delle Nazioni Unite promuoverà l'utilizzo pacifico dell'energia atomica, contrastandone l'uso per scopi militari. 1957, con uno stanziamento di 2.069 miliardi di lire, viene rifinanziata l'attività della Cassa per il Mezzogiorno. 1958, con la firma del presidente Dwight Eisenhower, gli Stati Uniti istituiscono la National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale americana NASA. 1965, alla presenza della principessa Margaret d'Inghilterra, si tiene al Pavilion Theatre di Piccadilly Circus a Londra la prima proiezione di Help, il secondo film con i Beatles. 1968, viene diffusa in mattinata l'enciclica sulla vita umana di Papa Paolo VI, emanata il 25 luglio, illustrata in una conferenza stampa da Monsignor Lambruschini. Nel 1968 ancora, nello studio 2 della Emin Abbey Road a Londra, i Beatles iniziano a registrare le prime canzoni per la Apple, la propria etichetta discografica fondata in gennaio. La prima sessione di incisioni comprende Hey Jude e Revolution. Andiamo subito con un po' di musica, poi la seconda parte ovviamente della storia di questo 29 luglio. Si continua, vai!

E noi invece andiamo a completare la storia del 29 di luglio, tornando al 29 luglio 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia. L'italiano Giacomo Agostini si conferma campione del mondo di motociclismo nella classe 350. Nel 1974 un annuncio positivo al termine della visita in Unione Sovietica del ministro degli esteri Aldo Moro. L'Unione Sovietica riprenderà a fornire petrolio all'Italia. 1976, la democristiana ed ex partigiana Tina Anselmi diventa la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana, sarà capo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel terzo governo Andreotti, che giurerà al Quirinale. 1981, Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer si sposano nella cattedrale di St. Paul a Londra. Il matrimonio fiabesco del principe e della principessa viene seguito in televisione da oltre 750 milioni di spettatori in tutto il mondo. 1983, un'autobomba uccide a Palermo il giudice antimafia Rocco Chinnici e due uomini della sua scorta, oltre al portiere dello stabile davanti al quale è stata collocata l'auto con l'esplosivo. 1987, cerimonia di giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga per il governo pentapartito formato dal democristiano Giovanni Goria, 44enne, e il più giovane primo ministro italiano, un primato che conserverà fino al 2014. 1988, su ordine della magistratura vengono arrestati Adriano Sofri, Giorgio Pietro Stefani e Ovidio Brompressi per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, avvenuto a Milano nel 1972. Il caso è stato riaperto dopo le dichiarazioni spontanee di Leonardo Marino, che, confessando di aver partecipato all'agguato, è indicato nei primi due i mandanti dell'azione e in Bonpressi l'esecutore dell'omicidio. 1994, nel processo di primo grado per il conto protezione in Svizzera utilizzato in un'operazione finanziaria del Partito Socialista, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi viene condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione. 1995, torna in campo Monica Seles, ferma dal 1993 quando fu accoltellata da un fan squilibrato che voleva restituire a Steffi Graf il primo posto nella classifica WTA. Ad Atlantic City la tennista batte per 6-3-6-2 la collega amica Martina Navratilova, che l'ha incoraggiata a tornare a giocare. 1999, a Riom in Francia, la nazionale italiana di tiro con l'arco vince il titolo mondiale di specialità in squadre maschile e femminile. Nel 2004 la Camera dei Deputati approva l'abolizione del servizio di leva militare obbligatorio. Nel 2006 il Parlamento italiano approva l'indulto, che riduce di 3 anni le pene detentive per reati commessi fino al 2006. Nel 2009 i campionati mondiali di nuoto in corso a Roma, la nuotatrice Federica Pellegrini migliora ulteriormente il record mondiale dei 200 metri stile libero. Nel 2012 alle Olimpiadi di Londra il nuotatore sudafricano Cameron Van den Burg conquista la medaglia d'oro e fissa il nuovo record dei 100 metri rana. Nel 2015 il produttore statunitense di software Microsoft inaugura la distribuzione del nuovo sistema operativo per personal computer Windows 10, il successore di Windows 8, che in fase di sviluppo veniva chiamato Threshold, da un nucleo base che lavora a 32-64 bit. Ed è tutto per la storia di questo 29 di luglio. Si continua.

Io direi che è già arrivato il momento di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che seguono il Morning Show, perché oggi, se è il vostro compleanno, beh, dobbiamo farvi gli auguri per forza. Buon 29 luglio. Oggi sono nati anche Walter Hunt, inventore della macchina per cucire e spilla di sicurezza. Benito Mussolini, capo del partito fascista e primo ministro dal 1922 al 1943. Mikis Theodorakis, compositore, quello di Zorba il Greco. Franco Sensi, imprenditore e dirigente sportivo AS Roma 1993-2008. Nando Orfei, circense, ma anche attore in Amarcord di Federico Fellini. Sergio Fiorentini, attore e doppiatore. Gian Piero Reverberi, compositore e direttore d'orchestra. Peter Dal Monte, regista. Piero Marrazzo, giornalista e politico. Giacomo Zito, doppiatore e conduttore radiofonico. Andrea Zorzi, pallavolista e commentatore TV, due volte oro mondiale. Martina McBride, cantante. Roberto Poletti, giornalista e conduttore TV. Danger Mouse, musicista e produttore discografico. E beh, come non fare gli auguri a Fernando Alonso, pilota, due volte campione mondiale di Formula 1. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua ancora il Morning Show, è solamente all'inizio. Buon mercoledì 29 luglio 2026.

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in aumento sul tratto milanese della A4. Rallentamenti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa nelle due direzioni. Ancora sulla A4 Milano-Venezia in direzione di Milano, code tratti tra Dalmine e Cavenago. Sul tratto bolognese della A14 Adriatica, code per traffico tra il bivio per il ramo di Casalecchio e l'uscita di San Lazzaro verso Ancona. Scendiamo in Umbria. Sulla A1 Firenze-Roma, per un grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo pesante, ci sono 10 km di coda tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Al momento in questo tratto si viaggia su un'unica corsia. Per il traffico che è diretto verso Roma, consigliamo di uscire a Fabbro per poi rientrare in autostrada da Orvieto. A Roma sul raccordo, traffico intenso con code in carreggiata interna dalla Ardeatina alla Romanina. Ancora a Roma sul tratto urbano della A24, incolonnamenti tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale verso il centro città. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo così giunti al momento dell'oroscopo, segno per segno, anche per questo mercoledì 29 luglio. Partiamo con i primi sei segni zodiacali, partiamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, diamo il benvenuto alla Luna, l'astro d'argento fa l'ingresso nel vostro segno e stringendo un meraviglioso infuocato intarsio con il Sole in Leone, vi regala un mercoledì semplicemente spettacolare. Ritrovate grinta, carisma, velocità di azione e una carica contagiosa, il momento perfetto per lanciare nuove idee e prendervi la scena. Toro, l'ingresso della Luna in Ariete muove i suoi passi nel dodicesimo campo, suggerendovi una giornata di avvio cauto e di lavoro dietro le quinte. Dopo la grande concentrazione dei giorni scorsi, usate questo mercoledì per ricaricare le batterie, riordinare la mente e prepararvi a nuovi successi in arrivo. Gemelli, mercoledì brillante, leggero e ricchissimo di ottimi contatti, lo splendido e dinamico sestile della Luna dall'Ariete si sposa a meraviglia con il Sole in Leone, regalandovi una parlantina irresistibile, nuove intuizioni e una grande voglia di fare squadra. Cancro, la Luna in Ariete tocca il punto più alto del vostro cielo, chiedendovi un pizzico di pazienza di fronte ai ritmi di lavoro serrati o a richieste pressanti. Mantenete la vostra calma proverbiale, il vostro valore è indiscutibile e una gestione intelligente delle priorità vi permetterà di superare ogni ostacolo. Leone, con il Sole trionfante nel vostro segno e la Luna in splendido trigono dal segno amico dell'Ariete, questo mercoledì un trionfo assoluto di energia, fascino e autorevolezza. Siete un punto di riferimento carismatico e vincente, il momento di osare, proporre grandi progetti e vivere l'amore con passione. Per quanto riguarda la Vergine, la Luna si sposta nel vostro ottavo campo, invitandovi a concentrarvi con il consueto acume su questioni pratiche, amministrative o finanziarie. Avete una lucidità straordinaria per scovare ogni dettaglio e risolvere pendenti con efficienza, garantendovi totale serenità per i prossimi giorni. Ci fermiamo un attimo e poi la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. Nel frattempo un po' di caffè, moliendo caffè. Lei è Mina, naturalmente.

E il momento degli altri sei segni zodiacali. Ripartiamo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, la Luna fa il suo ingresso in opposizione dal segno dell'Ariete, suggerendovi prudenza, molta diplomazia nei rapporti diretti di collaborazione o di coppia. Non fatevi spiazzare dalla frenesia altrui, mantenete il vostro innato equilibrio ed evitate le decisioni prese d'impulso. Scorpione, un mercoledì dedicato alla concretezza, all'organizzazione pratica del lavoro, al benessere personale. La Luna nel sesto campo vi dona una grande forza di volontà per portare a termine ogni compito con precisione impeccabile, regalandovi la soddisfazione di una giornata produttiva. Sagittario, giornata fantastica, piena di entusiasmo, lo splendido trigono della Luna dall'Ariete si unisce al Sole in Leone, regalando al vostro segno una carica di ottimismo straripante, creatività e fortuna nei contatti. È il mercoledì perfetto per viaggiare, fare sport, vivere momenti indimenticabili. Capricorno, la Luna in Ariete tocca il vostro settore della casa, delle radici, chiedendovi di ritagliare del tempo per la famiglia e la cura del vostro spazio personale. Con la solida determinazione saprete gestire ogni impegno di lavoro con successo, per poi godervi una serata rigenerante in ambiente intimo. Acquario, l'ottimo sestile della Luna.

torna dall'Ariete, vi regala un mercoledì ricchissimo di vitalità, di ottime idee, di grande scioltezza nella comunicazione. Avete un intuito brillante ed una capacità straordinaria di coinvolgere chi vi circonda. Una giornata ideale per contatti, riunioni e nuovi accordi. Pesci, dopo il grande protagonismo dei giorni scorsi, la Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando la vostra attenzione sugli aspetti pratici, economici e sulle risorse a vostra disposizione. Mercoledì ideale per accogliere i frutti del vostro impegno e pianificare i prossimi traguardi con serenità. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo 29 luglio, ma non è tutto per il nostro Morning Show.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, iniziando con il Corriere della Sera. Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. Lite sui fondi per la difesa, Tajani, prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso, Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky, Ilva e battaglia per salvarla, i sindacati 8 ore di sciopero. La Repubblica, Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni, Stati Uniti alla Russia, il riasmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS, Mancini, CT, il bis che divide, Ranieri al posto di Maldini. La Stampa, nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, difesa strappo nel governo, nuovo scontro sul SAFE, prenotati 14,9 miliardi dopo incontro a Washington sulle guerre in Medio Oriente e Ucraina, l'arsenale dei no-tav, Chiomonte, armi nascoste con aiuto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale. Il Fatto Quotidiano, Cipriani, controfatto e tipica lite temeraria, i test per i PM fuori egomani, narcisi e rigidi, DAP il capo era con Del Mastro alla bisteccheria, la nomina di Nordio, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, l'Italia Mancini e Ranieri Malagò la scelta migliore, profanata la Madonna di Medjugorje, scritte deliranti e blasfeme sopra la statua. Proseguiamo con il Messaggero, questa è l'Italia di Malagò, presidente della FIGC ha scelto, Mancini torna a CT, Ranieri direttore tecnico, Tajani difesa, chiederemo il SAFE all'Unione Europea, stop della Lega, frenata anche da Fratelli d'Italia, cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratto infermieri, aumenti da 240 euro. La Verità, colpa dei servizi, la sinistra riassume la vecchia strategia della tensione. In Europa 80.000 islamici radicalizzati, il risultato della politica dei confini spalancati. Finalmente La Verità, Fauci ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo l'ha seguito. Mai così pochi nati, 355.000, l'Italia è andata in menopausa. Il Giornale, il proclama di guerra dei no-tav, l'internazionale dei violenti, carchi anarchici francesi sempre più uniti sui social, il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale a Scatasuna. Legge elettorale, Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, veti incrociati, maggioranza. Nazionale, Mancini 2 divide l'Italia, con un nuovo CT arriva anche Ranieri. Andiamo con Libero, liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Covid parla Arcuri, piovono bufale, l'ex commissario sentito alla Camera, le dogane lo smentiscono subito, l'83% degli elettori di sinistra ha ancora paura del fascismo. Il Tempo, quotidiano indipendente, la supercazzola di Arcuri, il Tempo pubblica il documento Arcuri, non ancora depositato, scoppia il caos in commissione e lui attacca il Giornale. Lepore, ma che stai a dì, si ributtano sul fascismo, propaganda disperata del sindaco di Bologna. Il Sole, 24 ore, super bonus, un euro su due al nord, Tesla fonde in borsa, contagiata dalla bolla di SpaceX, meno 32%. Il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo,
MPS Governance sotto tiro, ex Ilva, verso una nuova gara per vendere l'area a freddo. Andiamo con i giornali sportivi, passiamo dalla Gazzetta dello Sport di taglio alto: Supercoppa con Akanji, Inter sbarca Stones, domani le visite. Amici miei, Malagò ha scelto Mancini, CT e Ranieri DT, il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene. Roberto, l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia, la ha delusa, voleva Conte. Il commento: balletto inutile, era meglio dirlo subito, il ritorno del tecnico, la rinascita con un flop e quella fuga. Il piano Infantino, vendere la FIFA e privatizzare il mondiale, la rivelazione del Times, l'affare con Trump. Gabbia, seconda stella, la maglia del Milan, chiede il massimo. Che giornata per la scherma, oro più oro, fioretto e spada mondiali, tutti azzurri. Corriere dello Sport, l'Italia riparte, rimancio. Il presidente federale ribalta il tavolo in 24 ore, linea Malagò, nazionale Robby, Ranieri fa il DT. Mancini ha firmato fino al 2030, sarà presentato con Claudio proprio oggi. Due missioni, europeo e mondiale. Il capo della FIGC, ho fermato Pirlo per lo sponsor russo, Maldini e Leo, giusto lasciarsi, credo al destino. Gravina, basta parlare del 2023, è un grande tecnico, 10 miliardi di dollari mondiale per gli azionisti, l'ultima follia di Infantino. Ed ancora Juve, stretta finale per Colo, portiere idea Trabin. Andiamo con tutto sport, Mancio sciogli il gelo, Malagò decide il CT che e fa pure Ranieri DT, Mugugni. Teo si offre a Juve e Napoli in attesa di Colo e forse Zirze. Dall'Arabia risponde Hernandez, Toro, ora Perry e l'olandese di Hong Kong. Mondiali ceduti ai privati, l'UEFA contro Infantino, fiorettisti e spadiste, Italia d'oro. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web, perché sapete che a questo punto ovviamente ci salutano e ci sarà la possibilità ovviamente di ritrovarci domani mattina a partire dalle 7:09 in punto, mi raccomando, perché si fa sempre colazione, le nostre prime rubriche e soprattutto la buona musica è protagonista nel morning show. E poi continuiamo in questo mercoledì 29 luglio 2026, siamo tutti allertati perché sta ritornando questo caldo. Chi dice il terzo, chi dice il quarto momento più difficile di questa estate? Beh, insomma, estate ed estate, cerchiamo di non farci prendere dal panico e viviamo bene queste giornate nel migliore dei modi. E soprattutto un saluto a tutti coloro che se ne stanno già beatamente in vacanza. Torniamo alla musica, già che ci siamo, che ne dite? E lo facciamo con un brano che insomma abbiamo ascoltato e riascoltato nel corso degli anni. Questo è Black Man Ray ed è un grande successo dei China Crisis. Si continua Morning Show, buongiorno, buon mercoledì 29 luglio 2026.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista da Jerry.
9: Hasta la Vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E rieccoci amici di Hasta la Vista, ben trovati anche questa settimana. Siamo in onda con questa nuova edizione, secondo appuntamento, quindicesima edizione del programma. Una grande emozione stare sempre in onda sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia che come sempre ci segue, come dico io, sta sul pezzo perché è molto attento alla messa in onda dei brani. E come da tradizione, come accade ogni volta che inizia Hasta la Vista, lo sapete, c'è un ospite che è seduto accanto a me emozionato quest'oggi, perché non so bene se è la sua prima volta in radio, ma ce lo faremo raccontare da lei. Amici, ufficialmente vi vado a presentare Cristina, protagonista di puntata. Benvenuta Cristina.
1: Grazie, ciao a tutti, grazie Jerry, tu sei pazzesco, è un piacere essere qui con te oggi, inimmaginabile.
0: Grazie, tu sei troppo buona, poi mi devi dire quanto ti ha dato Tom sotto banco per parlare in questo modo di me. Senti, ma è la tua prima volta in radio?
1: Allora sì, effettivamente in radio sì, poi io adoro cantare sin da piccola, ho questa passione, e quindi comunque anche tramite amici mi cimentavo in studi di registrazione, ma l'emozione è d'essere qui accanto a te oggi, è quella che è tanta.
0: Tu sei troppo buona, aspettiamo la fine del programma per dare conferma a questa tua teoria, perché sai, il viaggio è lungo, ci aspettano 2 ore insieme con tutti i brani del momento, la tua musica preferita e tante altre cose che ti riguardano, perché la vera protagonista quest'oggi sei tu.
1: Grazie.
0: Senti, non diciamo ai nostri amici all'ascolto subito di cosa ti occupi nella vita, però da tradizione lo faccio con tutti, lo devo chiedere anche a te, età e provenienza, se ti va di dirla.
1: Allora, provenienza Roma, partiamo dalla provenienza. Sì. Età, come avrebbe detto mia nonna, sono entrata nel 40esimo, perché ne ho compiuti 39 quest'estate. Ok. Però lei avrebbe detto: hai lasciato i 39 e sei entrata nel 40.
0: È vero. Quindi
1: diciamo 39 o 40? 39, dai. 39, 30, dai. Diciamo 39.
0: Stiamo nel 39, perché poi quando si comincia a entrare negli anta fa armadio.
1: Prossimo anno ne riparliamo.
0: Esatto. Quindi vuol dire che l'anno prossimo ritornerai anche ad Hasta la Vista.
1: Volentieri, okay. Molto.
0: Bene, con grande piacere. E se volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che ti riguarda a livello proprio tuo personale e professionale, senza dire cosa fai, ma diamo un indizio per farla volare l'immaginazione dei nostri amici all'ascolto.
1: Allora, un indizio, possiamo dire carta, penna e fantasia.
0: Wow, carta, penna e fantasia. Pensavo dicessi carta vinci, carta perde. Tipo giocoliere, capito?
1: No, carta, penna e fantasia.
0: Bello, mi sembra il titolo di un libro.
1: Beh, perché no? Magari il mio prossimo, dai.
0: Oppure di una sceneggiatura, di qualcosa comunque.
1: Stai creativo.
0: Amici, la puntata di oggi è molto improntata sulla creatività, quindi iniziamo. Partiamo?
1: Vai, partiamo.

0: E abbiamo capito che a Cristina piacciono i nostri jingle.
1: Tantissimo, cioè li sto ballando in un modo.
0: Infatti a microfoni spenti adesso parlavamo del fatto che Hasta la Vista non ha riprese video, telecamere, e adesso hai capito il perché, cioè tu ti puoi permettere il lusso di ballare, giocare.
1: Ah fare... sì, ma io guardo con molto piacere perché è proprio carinissima la canzone.
0: Molto, molto, molto. I vari temi musicali di questo programma devo dire che sono veramente quasi dei tormentoni. Ma torniamo agli indizi che tu hai dato all'inizio, perché ci hai dato queste tre parole magiche: carta, penna e fantasia.
1: Carta, penna e fantasia.
0: Bello, sì. che sembra veramente il nome di un qualcosa di molto creativo, che è un po' la sintesi della tua vita, perché tu sei molto creativa.
1: Sì, allora, da qualche anno a questa parte però, in realtà... Allora, la passione per la scrittura, io sono un'autrice.
0: Ok.
1: E televisiva prettamente. Mm-hmm. Però diciamo che ultimamente mi sto anche cimentando per quanto riguarda il cinema.
0: Mm-hmm.
1: E poi magari dopo.
0: Quindi ne parleremo, forse, perché forse sì. Tu sei in divenire, diciamo, ecco, sì. Insomma, questa tuo sentirti proiettata verso Ianta ti dà anche la possibilità di creare.
1: Sì, mi sento molto creativa in questo periodo, quindi mm-hmm. sto spaziando su varie cose.
0: Bene.
1: E la passione per la scrittura è nata sin dai tempi, insomma, delle medie, possiamo dire così,
0: sì.
1: Dove mi ricordo che scrivevo durante i temi di italiano uh-huh. e fogli e fogli e fogli protocollo, e la professoressa mi diceva: Sonia, ti prego, devo correggere anche gli altri, cioè abbi pietà di me.
0: Che tu facevi proprio dei poemi.
1: Io sì, facevo tipo 5-6 fogli protocollo, perché mi piaceva proprio entrare nel vivo delle cose, descrivere le sfumature. Secondo me sono i piccoli dettagli che poi fanno tutta la differenza.
0: È vero, come nella vita.
1: Come nella vita, giusto.
0: Sì.
1: E quindi niente, la passione per la scrittura è nata da lì uh-huh. e poi non l'ho perseguita, uh-huh. ho perseguito altre strade, uh-huh. Tra le quali anche quelle di mamma, perché uh-huh. sono mamma.
0: Ok.
1: Di due fantastici bambini.
0: Ok. E salutiamoli, diciamo i nomi in radio,
1: sì.
0: così.
1: Amori miei. Allora, Christian, che sì. ha 13 anni,
0: okay.
1: e Edoardo, che ne ha compiuti da pochi giorni 5.
0: Bene, quindi auguri ad entrambi.
1: Auguri, amore,
0: bene.
1: Sì.
0: E beh, quindi anche il ruolo di mamma ti impone, ovviamente.
1: Anche il ruolo di mamma, sì, ovviamente impone limiti anche lavorativamente, uh-huh. però al tempo stesso, poi quando inizi a seminare e poi a raccogliere i risultati, sono ancora più apprezzati.
0: Vero, vero, vero, vero. Però partendo proprio da lontano, quindi abbiamo capito che tu ai tempi della scuola media hai intuito di questa tua predisposizione creativa,
1: sì.
0: la scrittura, eccetera, eccetera. E negli studi successivi, anche le scuole superiori, hai ritrovato questa cosa della
1: no,
0: scrittura?
1: Purtroppo no.
0: Poi
1: ho avuto rimollata. Tipo un bug di sistema.
0: Mm. Bello.
1: Sì. E poi diciamo che in un periodo particolare, qualche anno fa della mia vita, mm-hmm. quindi una fase insomma particolare a livello familiare,
0: sì.
1: mia personale,
0: sì.
1: e... è entrata la luce in me, ok?
0: Bellissimo, è entrata la luce in te. Vedi,
1: sì,
0: quando uno
1: entrata...
0: dice la creatività anche nel parlare.
1: Sì,
0: così.
1: Come, io dico sempre quando racconto questa cosa che è come se fossi stata davanti ad una finestra e avessi uh-huh. spostato con la mano piano la tendina uh-huh. e mi fossi irradiata proprio della luce, uh-huh. ok?
0: Ma hai usato il termine irradiata perché siamo in radio?
1: Ah, oddio, no!
0: No, perché sembrava fatta apposta.
1: No, non sembrava fatta apposta. Cioè, sì, sembrava fatta apposta, ma non l'ho fatta apposta. E quindi, niente, ho ripreso a scrivere. Ho okay. ripreso a scrivere, sono partita da un progetto che attualmente in realtà l'ho lasciato un po' in disparte,
0: uh-huh.
1: dove facevo interviste a tutti i nonni e nonne d'Italia.
0: Mm.
1: E si chiamava La Voce dei Nonni, si chiama La Voce dei Nonni perché attualmente è ancora lì.
0: Quindi il progetto esiste ancora?
1: Il progetto
0: solo...
1: esiste e sì, che non ho tempo, Gerry, perché sto facendo tante altre cose.
0: Certo,
1: perché
0: però,
1: io poi mi butto.
0: Certo, tu parti con un'idea, poi la porti
1: sì.
0: fino a un certo punto, poi
1: sì, no,
0: rimane un attimo,
1: no,
0: magari.
1: Questa qui l'ho un attimo, sì, un attimo mm. messa in disparte. Mm-hmm. E quindi ho iniziato a scrivere appunto con questo progetto il mio primo libro, mm-hmm. dove ho fatto un self-publishing che mm-hmm. si chiama appunto La Voce dei Nonni.
0: Okay.
1: E intervistavo le nonne per riportare proprio. In vita i valori di un tempo, le okay. radici, quelle ormai insomma dimenticate, no?
0: Certo, soprattutto perché i nonni sono veramente la nostra tradizione, la nostra storia, noi veniamo proprio anche da quello che è il loro vissuto, e c'è anche questo piacere a volte di stare con i nonni che ti raccontano qualcosa che noi non abbiamo vissuto, ci basiamo sulla loro esperienza di vita. È molto bella questa cosa, già te l'avevo detto tempo fa, microfoni
1: sì,
0: spenti,
1: sì,
0: ho anche visto dei video delle tue interviste, molto
1: beh
0: belle.
1: Io ti ho detto che il progetto è nato

0: appunto perché comunque lo dedicai a mia nonna, con la quale io sono cresciuta, perché lei era in casa con noi e nel periodo appunto di separazione dei miei genitori lei è stata il mio pilastro.
1: E quindi e lì l'intuizione di
0: di far capire alle persone che comunque sia è importante che i nipoti crescano accanto ai nonni, perché i nonni sono dei libri.
1: Sì, una grande memoria storica, certo. E quindi hai fatto diverse interviste, un progetto. Quando è nato quest'idea della voce dei nonni?
0: Quando mi sono separata.
1: Ah, ok. No, dico però temporalmente quanti anni fa?
0: Temporalmente quanti anni fa? All'incirca 3 anni fa.
1: Ah, quando ti sei separata?
0: Sì.
1: Certo.
0: Te l'ho detto.
1: Vabbè, adesso non volevamo raccontare troppo gli affari tuoi amici d'ascolto, però insomma, indirettamente abbiamo saputo.
0: La tendina, la luce, tutto quello di prima era legato a questa storia.
1: Perfetto, ecco. Vabbè.
0: E quindi niente, ho iniziato lì la mia parte creativa, ho iniziato comunque a scrivere il libro. Ho fatto anche un sito dove facevo interviste e le trascrivevo sul sito.
1: E anche interviste video, perché so che c'è un canale YouTube.
0: La voce dei nonni. Però ti ho detto, questa cosina l'ho un attimo messa in disparte, perché poi ho iniziato a scrivere un secondo libro che pubblicherò a breve quando uscirà poi il film.
1: Ok, perché adesso siamo nella parentesi.
0: Adesso
1: poi
0: siamo nella parentesi cinematografica. Cioè.
1: Certo, ma ci arriviamo con calma. Okay. Perché allora dovete sapere, amici, prima dell'inizio del programma, un po' di emozione, di timore che ci sta sempre.
0: Perché sono accanto a te, io già te l'ho detto.
1: Vabbè, ma tu sei troppo buona. Guarda che c'è Tom, che adesso tra un pochino ci fa segno, è finito il tempo. Così. Tanto abbiamo tanto tempo a disposizione per parlarne, perché poi anche la parentesi, ecco, questa della scrittura cinematografica, l'affronteremo con calma. Però volevo chiudere la parentesi sul discorso la voce dei nonni. Tu hai fatto diverse interviste, tra l'altro alcune presenti sul canale YouTube, che io invito i nostri amici all'ascolto ad andare a vedere. Ne ho viste alcune, ma veramente emozionanti, e ce n'è una in modo particolare che tu ti sei emozionata tantissimo.
0: Io mi emoziono sempre quando è come se tornassi indietro, ripercorrendo un attimo le mie impronte, dei miei passi al contrario e riaffacciandomi a mia nonna. No? Quindi quando poi mi parlano del loro rapporto con i nipoti, delle cose che comunque fanno per loro quando sono piccoli, cose che gli cucinano, cioè ecco una continua emozione.
1: Allora io ho l'emozione di Tom che mi fa segno della regia che è finito il tempo. Te l'avevo detto che lui
0: arriva. Torniamo
1: tra poco, amici, rimanete lì. Hasta la vista continua con la voce di Cristina.
0: Di Cristina, sì.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cari amici di Hasta la Vista, quest'oggi con Cristina faremo tanti bei racconti. Potremmo dire la voce di Cristina che nel tempo si è evoluta con la voce dei nonni, perché lei non è nonna per adesso, no, perché per adesso poi magari un domani,
2: Beh sì, me lo
0: piacerebbe.
2: Auguro. Sì, mi piacerebbe molto.
0: Bene, bene, bene, noi te l'auguriamo. Ma intanto continuiamo a parlare di questo progetto che è stata forse una delle cose che più ti ha dato soddisfazione, soprattutto quando hai avuto l'intuizione per una tua esperienza personale che raccontavamo nel talk precedente del rapporto con tua nonna, che ti ha dato l'intuizione di creare questo modo di raccontare le storie di vita dei nonni con la voce dei nonni, che poi è diventato anche un libro, un canale YouTube, un sito internet, eccetera eccetera.
2: Sì sì, questo progetto appunto adesso appena posso lo riprenderò un attimino. Come ti stavo accennando prima, sto dando un attimo di spazio ad altre cose, lavoro certo. Anche con un gruppo creativo, un team, e facciamo anche programmi televisivi, però non posso spoilerare tanto.
0: No, Jerry, no, ci arriviamo tra un po'. Adesso vorrei chiudere la parentesi, la voce dei nonni. E mi stavi raccontando poi le tante emozioni che tu hai vissuto intervistando le persone, che ogni storia poi è un racconto di vita importante, delle diverse persone incontrate in questi anni di progetto. Ce n'è una che ricordi in modo particolare, una che ti ha toccato particolarmente? Perché poi io qualcosa l'ho vista e mi piacerebbe insomma parlarne.
2: Oddio, scegliere, se dovessi scegliere ti direi che è difficile, ti dico la verità. La mamma di Manuela Arcuri, durante il racconto della sua infanzia con la sua nonna, mi raccontò un aneddoto dove lei aspettava sempre i genitori alla finestra, e mentre la nonna le cucinava le polpette, infatti mi diceva che la chiamava polpettina.
0: Carino.
2: E durante questa cosa la sua emozione non è riuscita a contenersi e è esplosa insomma a piangere. E io ho perso a lei.
0: Infatti io l'ho vista.
2: Perché io poi sono tanto emotiva, Jerry, tu lo sai, poi
0: lo
2: oggi,
0: so.
2: Ecco.
0: Oggi in modo particolare.
2: Oggi mi sono svegliata proprio con il piedino emotivo.
0: Quindi diciamo che questo invito in radio, tutto sommato, casca bene.
2: Infatti sì, acceso, come si suol dire. Sì.
0: Bene, bene.
2: Sì, però ogni intervista è stata un'emozione, un'emozione unica e irripetibile.
0: Che poi secondo me non è quello che tu hai consentito loro di raccontarsi, ma è quello che loro hanno dato a te con la loro esperienza di vita, perché sembra che tu hai dato una possibilità a loro, ma realmente l'hanno data a te di conoscere una storia di vita importante.
2: Sì, è stato riempitivo, è stato un percorso riempitivo e per questo poi continuerò comunque lo porterò avanti in questo progetto.
0: Bene, bene, guarda, te lo auguriamo io e Tom dal profondo del cuore, perché è un progetto molto bello, particolare e ha bisogno secondo me di essere un pochino rinvigorito con nuove storie, nuove prospettive. E poi tutto ciò che riguarda storie di vita, racconti, esperienze di vita, noi di Hasta la Vista lo conosciamo bene come momento importante, perché lo facciamo da 15 edizioni, raccontare ogni anno storie di vita ad ogni puntata. Comunque, rimanendo invece concentrati su di te, allora tu mi hai detto che adesso stai anche lavorando a delle scritture creative anche in campo cinematografico.
2: Sì, mi sono cimentata da poco, diciamo, in questa esperienza, ma tutto questo è nato sempre da un soggetto, in realtà sì, pensato per il cinema, però pensato inizialmente anche per un libro.
0: Ok, quindi c'è sempre la scrittura che va verso un libro e poi
2: Me la porto dai tempi di
0: certo, delle scuole medie.
2: Delle scuole medie. Okay. E quindi iniziai sempre qualche anno fa, poi la riposi nel cassetto, l'ho ritirata fuori da poco. E
0: da 3 anni. Dalla famosa finestra, la luce.
2: Sì, lì l'ho scritta, l'ho ritirata fuori da poco.
0: Okay. Diciamo che 3 anni fa ti è cambiata la vita in tutti i sensi.
2: È cambiata la vita in tanti sensi. Ma guarda, Jerry, sì, ovviamente con tutte le sfumature di dolore e di dispiacere, no?
0: Certo.
2: Come in queste situazioni. Però al tempo stesso sono stata anche un po' illuminata.
0: Lo dicevi
2: per quanto riguarda
0: prima.
2: La mia persona proprio, la mia individualità, anche lavorativa.
0: Forse avevi bisogno un attimino di uno scossone importante, che uno dice, vabbè, forse uno se lo può anche evitare. Però questo ti ha messo in contatto con te stessa, l'hai detto più volte, è ritrovare una nuova luce, una nuova immagine, una nuova identità.
2: È vero, sai perché? Perché io poi nella vita mi sono sempre comunque dedicata ai rapporti di coppia, tanto, tantissimo. mettendo in disparte anche me stessa.
0: Okay.
2: Sicuramente tanto, adesso ti faccio una confidenza.
0: Tanto non ci ascolta nessuno, no, amici, tappatevi le orecchie, siamo io, Tom e Cristina.
2: Sì, sì. E ti faccio una confidenza, no vabbè, è anche bello insomma condividere questa cosa che sto per dire, che sì, sicuramente tanto è stato dovuto, tanta di questa mia ricerca è stata dovuta anche a una mia parentesi a livello adolescenziale, no? Perché uh-huh, comunque essendo figlia di genitori separati, uh-huh, e tanto poi ti porti dietro.
0: Certo.
2: Ti porti tanto
0: l'imprinting
2: dietro.
0: L'imprinting è quello,
2: che
0: certo.
2: Quindi in un'età evolutiva trattieni. Uh-huh. E però poi metabolizzi in un modo tutto tuo, uh-huh, e man mano poi che comunque cresci, cerchi di andare alla scoperta e passi però sempre attraverso te stessa, no? Uh-huh. E quindi sicuramente io quella ricerca continua dell'amore, perché io poi sono innamorata dell'amore.
0: Bellissimo.
2: Quella ricerca continua dell'amore, con quella ricerca ho sempre messo in disparte me stessa e invece basta, uh-huh, dai Jerry, no? Anche
0: certo,
2: tu mi dici stop.
0: Adesso è arrivato adesso il momento di essere innamorata di te stesso,
2: sì,
0: in questo momento di vita.
2: Tanto.
0: Ma tanto poi ce lo farei capire anche con qualche scelta musicale che già hai anticipato, il nostro amico Tommy ha già,
2: sì,
0: preparato dei brani che ti riguardano. Però questo nuovo momento di vita ritrovato, che vabbè parte da un'esperienza personale ma forse anche un po' la scrittura, perché secondo me scrivere poi mette in contatto anche un po' con parti dormienti di sé, e ben venga, mi verrebbe da dire, perché insomma hai tante situazioni importanti da vivere, dei figli da crescere e anche dei lati di te da scoprire e da condividere magari con un amore, passami il termine, sano, costruttivo, propositivo, perché poi la crescita è anche questa, accorgersi del proprio valore, e quando uno prende contatto col proprio valore incontri persone di valore.
2: Sì.
0: Sì.
2: non ora.
0: Vabbè,
2: no,
0: nei tempi
2: no,
0: giusti. Adesso il valore
2: adesso
0: nasce
2: voglio,
0: e torna a te.
2: Voglio dedicarmi solo ed esclusivamente al lavoro.
0: Certo, ma è giusto che sia così. Però è importante prendere coscienza di sé, perché adesso gli amici in ascolto magari la confermeranno, qualcuno si riconoscerà in questa descrizione, ma quando uno prende consapevolezza di sé e fai un passaggio evolutivo, e questo ti,
2: certo,
0: porta a incontrare le giuste persone nel percorso di vita. E adesso incontriamo le scelte musicali che hai fatto per il tuo momento flashback. Che brani ascoltiamo?
2: Marco Mengoni, Guerriero, uh-huh, e Mina.
0: Okay.
2: Parole.
0: Bene, li ascoltiamo e poi torniamo in onda e spieghiamo il perché di queste tue belle scelte musicali.
2: Buon ascolto.
0: Grazie, bellissimo. Hasta la vista, continua con flashback.
1: Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
4: Proprio

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Ma che scelte musicali, amici, quest'oggi una più bella dell'altra, ma voi vi siete persi Cristina in versione canterina. Te le sei cantate quasi tutte.
1: Sono parti di canzoni mie preferite, okay. Devo dire, ognuna ha il suo perché.
0: Ma insomma, sono veramente parti di te importanti, ma proprio importanti con la I maiuscola.
1: Sì, molto, molto importanti.
0: E quindi sveliamo ai nostri amici all'ascolto perché hai scelto per il tuo momento flashback la condivisione dei ricordi con questi due brani. Partiamo da Mengoni.
1: Tu oggi mi vuoi proprio mettere a nudo, come si suol dire?
0: No, guarda, forse una stupetta accanto, a nudo.
1: Ah sì, regia, fa freddino.
0: Infatti abbiamo sbagliato perché dovevamo metterti in riscaldamento, ma così ti mettevi a nudo, perché vedo Tom particolarmente con gli occhi a cuoricino, ho sentito queste scelte musicali, cioè, perché so. Comunque, allora, amici, voi non ascoltate, hai fatto colpo su Tom, eh?
1: Grazie.
0: Perché quando tu scegli i brani, quando l'ospite sceglie brani particolari che piacciono anche a Tom, lui si scioglie, quindi va bene, dai, quindi ti mettiamo a nudo, ma non fisicamente parlando, okay. Anche perché i nostri amici all'ascolto non potrebbero beneficiare, ma sicuramente da un punto di vista emozionale, emotivo.
1: Allora, quindi, per quanto riguarda il perché devo dire già.
0: Sì, il perché della prima scelta, andiamo in ordine, perché. Mengoni. Perché?
1: Allora, Mengoni è quella canzone, io l'ho dedicata al mio primo figlio quando è nato.
0: Ah, però.
1: Sì, ha aperto la mia vita, uh-huh. Lui è stato, avevo 26 anni. Scelto, sì, sì, no, scelto, sentivo proprio il desiderio di diventare mamma.
0: Uh-huh. Ok.
1: E mi ricordo il mese di concepimento, posso dirlo, era febbraio.
0: Sì, certo, si può dire. Okay. Noi non ci eravamo.
1: No, quindi però, guardando il cielo a febbraio ho visto una stella cadente.
0: Sì.
1: In quel momento ho detto: voglio avere un maschietto. Ed ecco qui che è nato
0: Christian. Il maschietto.
1: Sì.
0: Ma penso. Cioè, quindi tu l'hai pensato, desiderato, voluto, ed è arrivato quello che tu hai desiderato.
1: Sì, un po' come diceva sempre mia madre, che mi diceva: io ti ho prima immaginata, dipinta e poi ti ho fatto.
0: Bellissima.
1: Mi diceva sempre così.
0: Ed è così.
1: Ed è così, non lo so, come lo
0: sì, dai. Sì, sì, è no, così. Ed è così, nel senso che nella sua testa ti ha dipinta e tu sei.
1: E io sì, diciamo che comunque
0: ti senti un po' opera d'arte.
1: Mi sento un po', sì, opera d'arte, ma non nel mio aspetto esteriore, bensì nel mio interno.
0: Ah, ok,
1: sì.
0: Ok.
1: Mi sento molto unica nel mio genere,
0: bella,
1: posso dirlo.
0: Bella, bella, bella definizione, la condividiamo io e Tom, ma torniamo al racconto quindi del brano di Mengoni. Quindi tu hai guardato il cielo, hai visto la stella.
1: Ho visto una stella, ho detto sì, vorrei avere un maschietto, ed ecco qui che poi... È arrivato Christian.
0: Ok. Sì. E questo brano, dicevi, di Mengoni gliel'hai dedicato?
1: Questo brano di Mengoni gliel'ho dedicato perché poi io con il papà di Christian mi sono comunque lasciata presto. Io sono stata un po' sfigata con gli uomini, Jerry. Per questo dico che forse, ecco, il lavoro è l'unica cosa sulla quale io mi devo concentrare. Basta.
0: Probabilmente sì. No, vabbè, ma sai, magari uno fa le prove, no?
1: No, vabbè, scelte sbagliate di quando ero piccola, insomma.
0: Okay. Quando siamo piccoli, quando tutti siamo facciamo, piccoli, ma guarda che chiunque poi non lo dice mai nessuno, ma se vai a confrontarti con uomini, donne in generale a 20-25 anni magari,
1: beh sì, dai, 26 anni un po' prestino, ho accelerato un po' i tempi, però diciamo che comunque mio figlio mi ha ripagata in tutto e per tutto. E questa canzone perché essendomi poi separata con il papà quando poi ero piccolina, ho deciso di imbarcarmi totalmente in lui, quindi essere principalmente io la sua figura di riferimento, e a 26 anni non è facile per niente.
0: No.
1: E mi sono fatta delle spalle tanto tanto tanto grandi, Jerry.
0: Lì sei cresciuta tanto e subito.
1: Lì sono cresciuta tanto e subito. Sì, sono cresciuta tanto e subito, e lui è stato il mio apripista, ecco, proprio nella vita.
0: Vedi, adesso ascoltandoti mi fa venire in mente, che poi magari sarà capitato a tante persone in ascolto, che certi episodi della vita ti portano comunque a dover crescere più velocemente rispetto ai programmi iniziali. Sì. Quindi in qualche modo, per certi versi, Christian è stata una benedizione per te, perché ti ha riportato su una realtà e anche un senso di responsabilità materno che è importante. Cioè, finché si è da soli vivi la vita in un modo, ma quando hai la responsabilità di un figlio da crescere, e lì deve essere un punto di riferimento, non puoi distrarti dal percorso di vita, insomma.
1: Beh sì, mi ha piantata veramente con entrambi i piedi ben solidi, insomma, a terra, e beh, è stata una gioia
0: Bene,
1: una
0: bene.
1: Gioia immensa.
0: Beh, adesso nel piano dell'adolescenza, 13
1: Oddio,
0: anni.
1: Oddio, non me ne parlare, Gerry, ti prego. Ci litigo ogni giorno, ogni santo giorno una discussione.
0: Certo, immagino, immagino, però vabbè, poi la conflittualità madre, figlio, insomma, l'abbiamo visto da più o meno tutti.
1: Poi basta uno sguardo e ci sciogliamo entrambi.
0: Immagino. Poi magari continueremo a parlare di Christian e poi andiamo al secondo brano, perché sennò poi finisce il tempo a disposizione. Quindi
1: brano.
0: La motivazione di Marco Mengoni, guerriero, l'abbiamo data.
1: Sì.
0: E invece con Mina che ci dici?
1: Con Mina, parole. Mina, e perché? Perché quando ho iniziato a capire gli uomini,
0: sì.
1: ho dedicato questa canzone a loro, perché tante parole, tanto fumo, niente arrosto. No, non te la prendere sul personale.
0: No, ma infatti guarda, io mi tiro fuori perché
1: okay. E quindi,
0: io ti conosco appena, quindi okay. diciamo che è la seconda volta che ci incontriamo, quindi va bene così. Anzi, Tom è la prima volta, quindi va bene.
1: Però dai, la canzone di Mina rispecchia proprio un uomo-donna, dove la donna comunque su un po' più di basi, no? Per costruire altezze, insomma. Vabbè.
0: È come il famoso detto: la donna è Mac e l'uomo è Windows. La donna fa tante cose insieme. L'uomo.
1: No, non dico questo okay. Perché se non voglio sembrare. Però ecco, io per quanto riguarda me, insomma, ovviamente poi il mio cammino non mi ha messo in situazioni facili per quanto riguarda la figura maschile.
0: Certo.
1: E quindi al tempo stesso, a mio avviso, ecco, tante parole.
0: Diciamo che ti sei scontrata, incontrata con uomini che hanno fatto più parole e meno fatti, e questa cosa ti ha un po'...
1: Sì, perché io poi sono una donna che, come tornando al discorso di prima, che sono innamorata dell'amore, no?
0: Uh-huh.
1: E quando do tanto.
0: Uh-huh,
1: e
0: sì.
1: Ovviamente pretendo, tra virgolette, anche ricevere in cambio, no?
0: Certo, giusto.
1: E quando la cosa non è equilibrata, ovviamente io poi ciao.
0: Quindi le parole devono seguire ai fatti, perché
1: già,
0: poi giustamente come si dice in questi casi, sono i fatti concreti, perché le parole sono bravi tutti, ma dalla parola al gesto concreto ce ne vuole. E io adesso ho un gesto concreto, che è quello di accogliere la sequenza musicale mandata in onda dal nostro amico Tommy Regia, ma noi ripartiamo qui con tante altre parole però concrete, mi raccomando.
1: Yes.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un caro saluto da Massimo Voldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: È uno spettacolo, amici. Quest'oggi Cristina a microfoni spenti, stai veramente. Cioè,
3: mi sfogo.
2: Ma sì, ma saltelli, canticchi. Insomma,
3: Jerry, stare vicino a te è un'emozione continua e non si può trattenere, inevitabile.
2: Mamma mia, io veramente mi sento emozionato. È un onore averti accanto e sentirti dire queste cose. Facciamo che le registriamo. Adesso facciamo proprio un audio.
3: Facciamo finta che le registriamo.
2: No, le incidiamo sul telefonino, le metto come suoneria, capito? Jerry, sei un'emozione. Da poco mi ricorda Anna Oxa, per rimanere in tema musicale. No, l'emozione invece è quello che ci hai raccontato tu nel talk precedente, quindi questo amore particolare con i tuoi figli, questo voler essere una madre modello, cercando sempre di crescere continuamente loro nel migliore dei modi, ma crescere tu con loro, perché ce lo raccontavi prima. Comunque per te è stata un'esperienza importante diventare madre a 26 anni, e negli anni poi, oltre ad essere un punto di riferimento per loro, ti sei anche concentrata molto sull'esperienza lavorative. Prima parlavi del progetto La Voce dei Nonni e hai anche accennato, e secondo me adesso ne possiamo parlare, di un altro progetto che comincia a prendere forma, questa scrittura creativa per il cinema.
3: Sì, comincia a prendere forma e sono molto contenta. È un progetto appunto messo nel cassetto qualche anno fa e tirato fuori, come dicevo prima, e da poco, ed è tratto da una storia vera. Questo soggetto cinematografico che ho scritto.
2: Ok, e che non sei tu.
3: No, assolutamente no.
2: Okay.
3: È tratto da una storia vera, più che un film. Io vorrei fosse un progetto di sensibilizzazione verso comunque gli adolescenti in rete.
2: È una tematica attualissima, tra l'altro, visto il periodo storico.
3: Sì, visto che anch'io ho un adolescente in casa, costantemente in rete, le preoccupazioni dei genitori sono sempre all'ordine del giorno,
2: perché
3: è inevitabile.
2: Comunque è noto che la rete è un mondo aperto, senza filtri, senza controlli, anche con tutti i sistemi di controllo, ma alla fine è importante avere sempre l'occhio vigile.
3: E i giovani di oggi sono molto, per quanto vogliono far vedere la loro forza, no? Sono molto in realtà vulnerabili e fragili.
2: Sì, vero.
3: E bisogna stargli tanto dietro, tanto. E questo film parla proprio di questo. Non voglio spoilerare.
2: No, non si può spoilerare, perché poi certe
3: posso.
2: Cose non si può, ci sono anche proprio segreti industriali.
3: Sì, attualmente sono in fase proprio di scrittura della sceneggiatura. Okay. Ho già comunque avuto l'ok di una produzione per l'interesse, e quindi siamo in fase avanzata di sviluppo.
2: Bene, ma stai lavorando da sola nella scrittura creativa?
3: Sì, nella scrittura, okay. Sì, assolutamente da sola, nella sceneggiatura. Poi ovviamente ho un team di supporto dietro che comunque sia, come in tutti i lavori, supporta e aiuta, e però io voglio fare anche la regia.
2: Ah, quindi anche ti cimenti nella parte di regia?
3: Sì, anche perché per il produttore ho... ci so fare, insomma.
2: Beh, anche perché...
3: quindi mi dà carta bianca.
2: Bellissimo, quindi
3: così.
2: Sei predisposto davvero a sperimentarti, perché poi ogni lavoro è un'esperienza nuova, come abbiamo detto fin qui.
3: Beh sì, se uno non prova, Jerry, come fa a dire che non riesce, no?
2: Certo,
3: e io poi sono così, io sono leone,
2: È vero, è vero.
3: Cioè, il segno zodiacale e di carattere anche, quindi
2: condividiamo anche il segno zodiacale.
3: Sì.
2: È vero. Sono d'accordissimo. Quindi uno deve cimentarsi, perché poi ogni esperienza ti mette anche in contatto con parti che magari non conosci. Quindi uno dice: ah, sai che non pensavo di avere questa attitudine.
3: Beh, sì, se uno non ci si mette, no? Non riesce mai a scoprire fino a dove può spingersi. E a me piace sempre essere lì a vedere fin dove io riesco a saltare.
2: Ok. E con questa idea progettuale, quindi anche cimentandoti alla regia, così hai anche magari un'idea di chi ti piacerebbe coinvolgere da un punto di vista attoriale?
3: Di cast, certo, già lo sto facendo.
2: Ah, quindi già ci sono.
3: Sì.
2: Non si può dire nulla, mannaggia la miseria.
3: Beh, oddio, no, ancora no.
2: No, beh, ancora siamo in una fase esplorativa.
3: Stanno per essere contattati gli attori, quindi non vorrei.
2: No, certo, ci vuole il giusto tempo.
3: Sì.
2: E a proposito di tempo, vi siete dati un'idea da qui a un anno
3: sì,
2: e mezzo?
3: Okay. Beh, fase di produzione 2026.
2: Fase
3: di realizzazione, sì, nuovo anno, dai.
2: Quindi insomma diventa un bel proposito per il nuovo anno. ottimo.
3: Beh, io me lo auguro più che altro che nonostante possa essere un film ben visto, uh-huh, e che sia veramente un messaggio che io riesca a far passare, e ho una buona struttura anche dietro a supporto, uh-huh, come...
2: Come? Persone che ti aiutano.
3: Non posso parlare.
2: Infatti, allora, raccontiamo una cosa di Hasta la Vista. Allora, la cosa bella è che le persone a un certo punto qui in studio, lo dico adesso, amici all'ascolto, vivono il piacere del raccontarsi, però poi ci sono delle cose che giustamente, proprio perché ancora sono in divenire, e uno magari non le può dire. Quindi.
3: Perché questo è un live, cioè è un tutto, capito?
2: Esatto, è un flusso di pensiero.
3: È un flusso di pensiero,
2: quindi,
3: continuo.
2: Infatti, adesso che si dice, ma io questa cosa te la vorrei dire a te, Jerry, ma non lo posso dire nulla. Allora, me la dirai a microfoni spenti, e io promesso non lo dirò agli ascoltatori.
3: Okay, dobbiamo
2: fare accordi con Tom, perché sennò lui se la canta, però. Amici, dovete seguirci, perché magari Cristina questo progetto lo porterà a termine in tempi brevi, e poi a cose fatte tornerai qui in studio, ci racconterai tutto
3: molto
2: quello che quest'oggi non puoi spoilerarci, perché
3: certo.
2: No, ma anche secondo me è un po' per scaramanzia.
3: Ma no, io nella scaramanzia non, io credo nelle mie forze, Jerry, nelle mie forze, e ovviamente nel risultato finale, se c'è comunque dietro un qualcosa di solido, però no, nella scaramanzia no.
2: Non ci credi?
3: No, non siamo noi quelli che ci facciamo i problemi.
2: Senti, invece a proposito di sentimenti, perché abbiamo lasciato un po' sta parentesi sospesa.
3: Ma la possiamo lasciare lì appesa?
2: Vabbè, dai. Proposito per il 2026, anche lì magari, insomma.
3: Ma dai, sentimenti. Ti dico che sì, al momento c'è una persona nella mia vita, e vediamo la devo valutare.
2: Ah, sto in fase di test.
3: Sta sotto esame.
2: Mamma mia.
3: Guarda, io poi sono veloce nelle valutazioni.
2: Sì.
3: I cavalli si vedono alla partenza, questo l'ho sempre detto. Diciamo che per adesso è partito, vediamo se gira l'angolo.
2: Ma questa persona lo sa che è sotto test, perché magari...
3: Sì, certo, gliel'ho detto anche ieri.
2: Guarda che hai un mese, tre mesi.
3: No, io non do tempo così. Però insomma, bisogna far vedere uno quanto vale, certo. sin da subito, insomma.
2: Un po' agganciandoci al blocco precedente, non parole ma fatti, perché è parole poi.
3: Le parole se le porta via il vento, ragazzi, e bisogna essere concreti qui.
2: È giusto. Quindi la concretezza sicuramente è una delle cose che più ti appartiene. L'hai ben chiara come idea e la cerchi nelle persone. Concretezza. È un
3: concretezza.
2: Po la sintesi di tutto ciò. Bene.
3: Soprattutto verso questa età evolutiva qui.
2: È vero. Ed è la concretezza adesso dei brani che ci manda in onda il nostro amico Tom in regia. Ma noi facciamo una cosa. Ci fermiamo, perché Hasta la Vista continua. A tra poco.
3: Ciao.

0: Ed è sempre questa la musica del momento qui ad Hasta la Vista, amici. Quest'oggi con Cristina, tutta la sua energia, la sua luminosità, il suo splendore l'abbiamo imparato a conoscere fin qui, ma soprattutto anche le altre cose che ci racconterai di te, Cristina, tra breve, tra poco. Soprattutto perché fin qui abbiamo parlato un po' di te a livello sì personale, professionale, progetti passati, attuali, futuri, ma ci sono dei lati di te che ancora non abbiamo raccontato.
1: Dici, ma questa qua non è violazione della privacy.
0: Esatto. Infatti noi abbiamo accordi proprio per ma cose sfiziose. Quindi usciamo dalla sfera, ecco, magari un po' più
1: del
0: intima.
1: Tipo?
0: Ce n'è. Tu, quando non lavori o quando non ti dedichi ai figli, hai delle passioni, delle distrazioni? Cosa ti piace fare? Il tuo tempo libero?
1: La musica.
0: Ecco. Quindi musica cantata o anche musica
1: Musica
0: vissuta?
1: Cantata, musica. Allora, dipende dalla fase poi del giorno, cioè nel senso, se parliamo di sera, aperitivo,

0: Giovanotti, Raff, Michele Zarrillo, che io adoro, un mio amico, e saluto, ciao Michele.
1: Ciao, sì. Michele, bene.
0: E tanta musica, per me la musica
1: ti
0: ha sempre
1: tutto
0: il suo perché, sì.
1: Ok, quindi italiana, straniera, sì, attuale, sì, passata, bene. E immagino avrai anche una passione per i concerti, quando hai modo di andarci.
0: Allora, no, ti dico la verità, no, perché io odio la folla, cioè nel senso, odio la calca della gente. Infatti, per dirti, anche al centro commerciale io non vado, cioè io preferisco ordinare online e magari tornare, cioè mandarlo indietro, capito, aspettare un mese,
1: certo,
0: che mi ritorni il reso, purché andare nei centri commerciali, per dirti, perché a me sinceramente mi manca l'aria, cioè io poi soffoco, quindi nel concerto, però mi è sbloccato un ricordo,
1: hai
0: come
1: visto?
0: Si suol dire, ecco. Andai con mio figlio Cristian piccolo,
1: sì,
0: al concerto dei
1: Cristina D'Avena,
0: no, del Volo, insieme a mia madre.
1: Che bello,
0: meravigliosi, io loro li adoro, e bellissimo, veramente bellissimo concerto, e mio figlio era piccolo, poi lo portai, no, in realtà, aspetta, vedi che escono fuori gli altarini qua,
1: e qui stiamo a prendere i cassetti dei ricordi.
0: No, okay. A parte che ultimamente sono andata al concerto, cioè allo spettacolo che ha fatto Michele Zarrillo in piazza, e ho portato anche il piccolo.
1: Ok, quindi diciamo continua la tradizione di portare i figli ai concerti.
0: Sì,
1: bene.
0: Questo sì, però ecco, per quanto mi riguarda da sola o comunque con amici, no, non vado.
1: E invece realtà teatrali, ti piace il teatro, il cinema? Certo, pure lì c'è gente.
0: Beh, oddio, sì, nel senso io... ai tempi d'oro della mia età, feci un'accademia di teatro, cinema, recitazione, doppiaggio, dizione con Roberto Pedicini, che conosco, è un mio amico, e saluto, grandissimo maestro,
1: grande
0: Roberto Pedicini,
1: straordinario.
0: Sì. E mi ricordo, ecco, questa frase ogni tanto quando lo sento glielo dico, che quando parlavo lui mi diceva che sembrava sempre io stessi in lingerie, mi diceva hai questa voce, cioè qualsiasi cosa doppia è troppo calata, mi faceva, ma non è colpa mia, cioè è la mia voce,
1: sei così,
0: e sembra però che stai sempre in una situazione ad aspettare che qualcuno arrivi, non mi diceva
1: bellissimo, mi piace molto questa metà.
0: Oddio.
1: Adesso io confermo la teoria di Roberto.
0: Quale?
1: Perché è uno dei motivi che mi ha spinto a invitarti in radio, proprio per questa tua voce che accompagna, che accoglie.
0: Ma dai,
1: che ha un non so che, ma no, è una sfumatura, è una voce
0: calda,
1: materna, accogliente.
0: Wow, bello, mi piace.
1: Hai visto?
0: Grazie.
1: Ecco, quindi insomma, vedi, parlando spontaneamente poi come le cose come si incrociano, si incastrano. E invece un tuo sogno nel cassetto, al di là di le cose professionali che abbiamo raccontato fin qui, che può anche riguardare qualcosa al di fuori di te.
0: Ma sogno nel cassetto è un qualcosa che mi piacerebbe realizzare.
1: Sì.
0: Io vorrei andare a Bali. Non ci sono mai stata a Bali.
1: Ma Bali nel senso la Bali cinese o
0: Bali? A Bali, l'isola di Bali, sì.
1: E perché proprio Bali?
0: Non lo so, sin da quando ero piccola, come per dirti, ce l'ho queste cose che strane, no? Per dirti, anche quando ero piccola, il numero 26 mi apparteneva, sentivo molto che mi apparteneva.
1: Ah, per questo hai fatto il tuo primo figlio a 26 anni.
0: Allora, ho fatto il mio primo figlio a 26 anni e adesso sto per fare il mio primo film nel 2026.
1: Ah no, pensavo dicessi...
0: Oh, no,
1: che fai il primo... C'era qualcosa che mi mancava.
0: No.
1: È vero, il 26.
0: Quindi, ecco, forse Bali anche, non lo so, avrà un significato particolare, ci devo andare, ecco,
1: a questo punto vai in una via al civico 26, magari ci trovi. Non lo so. Vabbè, no, è che come orario del giorno non esiste la 26esima ora, esiste la 25esima ora, ma insomma, 26esima no. Però c'è questo 26.
0: C'è questo 26, sì, che mi accompagna. Devo dire che mi ha sempre poi rivelato cose belle.
1: Ma guarda, il 26 per me è un numero significativo perché è il giorno del mio compleanno, il tuo un pochino dopo, ma non diciamo ovviamente
0: il giorno. Possiamo dire è il 28. 29.
1: Sì, perché è il 6 al contrario, il 9 è il 6 al contrario, quindi sì. Vabbè, una forzatura questa.
0: Sì. Però ecco, Bali.
1: Okay. E non ci sei mai neanche andata vicino, avevi progettato il viaggio e poi non si è potuto fare, no?
0: No, non so, perché ho questa voce che mi riecheggia nella testa, Bali da un po' di anni a questa parte e devo andarci.
1: Ma, hai visto qualcosa in televisione, hai letto un libro?
0: Ma ti sto parlando di quando ero piccola proprio.
1: Dico, però c'è qualcosa che ti, forse non te lo ricordi, che ti ha portato a questo pensiero di Bali?
0: Non lo so, mi ricordo solo che io scrissi Bali su un bigliettino e lo nascosi dentro un armadio, in un posticino all'interno, nascosto, poi quel

0: mobile, forse penso è andata anche all'antiquariato, al negozio dell'antiquariato.
1: Immagino uno apre Bali, questo viene da Bali.
0: messaggi dell'aldilà, no scherzo. Bellissimo. Però ecco, nel senso, devo andare a Bali, ho questa cosa.
1: Vabbè, noi te lo auguriamo, insomma, adesso sì. Facciamo una raccolta fondi, amici.
0: Sì, aiutatemi ad andare a Bali, no scherzo.
1: Senti, adesso arriva un altro tuo momento significativo con la terza scelta musicale, lo spazio dedicato a te. Che brano hai scelto e soprattutto a chi lo dedichi? Abbiamo 20 secondi per parlarne.
0: Ok, e ho scelto Il peso del coraggio di Mannoia.
1: Sì.
0: E lo dedico a me.
1: Ah, proprio così, a bruciapelo, così. Lo dedico a te. E non ci puoi dare la motivazione, no?
0: Ma perché sì, io sono come ognuno di noi, quella persona che si guarda e si alza tutte le mattine, si guarda allo specchio e deve essere la sua prima forza della giornata.
1: Mamma mia, di fronte a questo io mi inchino e ti lascio di nuovo la parola. Brano e titolo e artista, vai. Quindi ascoltiamo
0: Il peso del coraggio, Raffaella Mannoia.

0: per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Show.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
2: Hasta la Vista, un programma immaginato, ideato

0: ragazzi, un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Yeah. Hasta la vista.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Sì, amici di Hasta la Vista, le scelte musicali come quella del primo brano di questa sequenza musicale, il primo in modo particolare apparteneva alla rubrica dedicata a te e non abbiamo ben capito il nome dell'artista.
3: No, come... ti prego.
2: Grande Tom in regia che ce l'ha fatto notare.
3: Grazie Tom. No, allora
2: sì, spieghiamo perché c'è...
3: stavamo parlando prima di Raffaella Carrà e mi è rimasta in testa, ho detto Raffaella Mannoia. No, perdonami Fiorella, mi devi perdonare anche perché io ti adoro.
2: Certo, infatti alla fine Tom, per sottolineare che lei era Raffaella Mannoia, ha messo lo spot.
3: Non ci avevo fatto neanche troppo caso. No, grazie Tom. Adorato.
2: Infatti non sapevamo, amici, adesso vai a raccontarmi dietro le quinte come farglielo notare a Cristina. Ha detto glielo diciamo, no, glielo diciamo, ha detto no, pare brutto. E poi i microfoni spenti abbiamo detto ma come si chiama Raffaella Mannoia?
3: Sacrilegio, cioè un sacrilegio, eh. No, senza parole.
2: No, sono troppo divertente perché dice no, vabbè, insomma, ormai è andata, d'altronde siamo in diretta, quindi quello che è andato è andato. E poi è anche bella la spontaneità, poi c'era lo spot sotto, quindi non potevamo modificare questo momento di emozione che poi ce l'hai detto anche con una voce molto radiofonica, molto soft.
3: Vero, molto senso.
2: È ripartita così... Raffaella Mannoia, detto mo che gli diciamo come famo a modificare sta cosa.
3: Raffaella Mannoia, Raffaella chi?
2: Sì, che chi? Poi è una fusione di Raffaella Carrà e Fiorella Mannoia. Vabbè. Ma va bene.
3: Gaff, il bello della diretta.
2: Ma certo, ma ciò che conta poi è l'emozione e l'intensità del brano che ricordiamo ti sei autodedicata.
3: Sì.
2: Bene, bene.
3: Solo
2: bene.
3: Per me, tutto per me.
2: Ottimo. E invece adesso ti facciamo una domanda molto sfiziosa qua. Perché cioè, poi le domande, amici, dovete sapere una cosa, chi ci segue da tanti anni lo sa, le domande non le penso io, ma me li suggerisce l'ospite. Infatti tu senza saperlo, parlando del tuo sogno di andare a Bali, cosa che prima o poi si realizzerà magari proprio nel 2026, dopo le riprese del film, magari lo potresti ambientare a Bali con la scusa.
3: Si può fare. Non si può fare.
2: No, magari una piccola...
3: È un tema di attualità. Come faccio?
2: A me però magari, che ne so, qualcosa del film che deve essere girato a Bali, un flashback, non lo so. Boh.
3: No, allora no, però tanto ne è un altro nel cassetto di soggetto cinematografico, magari per quell'altro. Sì.
2: Ecco, per l'altro magari, l'altro, ecco, potresti andare a fare un sopralluogo per vedere le ambientazioni.
3: Però prima ci vado un attimo per relax,
2: certo,
3: e poi...
2: Giusto che sia così. E infatti la domanda che sto per farti a proposito di relax, hai fatto tanti viaggi nella vita, sì, no, e se ne hai fatti anche no pochi, il luogo che più ti è rimasto impresso, perché ti spiego anche il motivo di questa domanda, così ti do qualche secondo per pensarci.
3: Vai.
2: Essendo una persona molto attenta ai dettagli, ce l'hai raccontato all'inizio del programma, questa tua predisposizione a notare piccole cose, sfumature, molto attenta, immagino che in un ipotetico viaggio che hai fatto qualcosa del luogo o del contesto, la popolazione, così ti sia rimasto particolarmente impresso e lo potremmo raccontare ai nostri amici all'ascolto anche come idea di viaggio per le prossime festività natalizie.
3: Beh, allora, dico che per quanto mi riguarda, sì, io ho viaggiato tanto, ho viaggiato molto, però in determinati posti io poi sono un po'... io mi leggo, cioè per dirti a Dubai io sono tornata due volte, no?
2: Oh.
3: A Londra sono andata due volte e poi dici ma scusa, e poi Bali, no?
2: E poi se devi andare due volte nello stesso posto,
3: sì, perché devi andare due volte a Dubai, vai a Bali
2: perché?
3: E non lo so, perché io poi mi lego magari al ristorantino, alla signora che sta nel ristorante, quindi magari mi attraverso, capito, tutto quanto è per andare a trovare la signora, è così
2: bellissimo.
3: Sì, anche a Milano, a Firenze ci sono dei posti dove io andavo spesso, sono andata anche ultimamente, e dove andavo per ritrovare la cameriera, cioè per risalutarla.
2: Che bello.
3: Così io mi leggo, questo è il problema.
2: Non l'ho detto perché è anche forse un modo, scusami che ti parlo sopra, vediamo se ho intuito bene il pensiero che c'è dietro, questo tuo essere autentica e soprattutto viverti in profondità tutte le relazioni umane.
3: Sì, questo è vero, tanto.
2: Che
3: tanto,
2: siano amicizie, che siano persone incontrate in un viaggio, cioè tutto ciò che sei e tutto ciò che dai e che metti in condivisione è autentico e profondo.
3: Sì, è vero, io do tanto, quando do tutto a me stessa, sì.
2: Quindi per tornare in un luogo dove sei già stata nel loro stesso ristorantino.
3: Sì, io mi affeziono, capito?
2: Vai a casa.
3: Io voglio bene le persone, giuro, è così.
2: Che bello, vedi?
3: Sì, però ecco, di viaggi ne ho fatti diversi. Allora, per me la Sardegna è un luogo magico, però ecco, se dobbiamo parlare poi di mandare gli ascoltatori in vacanza a Natale, no.
2: Vabbè, magari per la prossima estate, insomma,
3: ecco,
2: la Sardegna è sempre
3: estate,
2: bella.
3: Sardegna, sì, quest'estate sono andata anche a Porto Cuoto. meraviglioso, è un, cioè un piccolo angolo di paradiso, sì, bellissimo, sì, tanta roba, come si suol dire.
2: Certo, perché poi lì c'è il luogo, il cibo, le persone.
3: Sì, culture, tradizioni, sì, no, io sono particolarmente legata alla Sardegna, non so, mi dà un'energia, infatti sono andata anche alla tomba dei giganti, poi, no? Sì, che sta in Gallura.
2: Quindi l'hai girata tanto?
3: Ma io sì, tutta. Ma io quando poi vado in un posto tendo a girarmelo un po' tutto, nord, sud, est, ovest, sì. E ecco, la Sardegna è un pezzettino di cuore, se te lo devo dire. Cioè, da quando sono 20 anni che vado sempre.
2: Ah, quindi non è una meta recente, cioè ormai è una tradizione.
3: È una
2: quasi.
3: Tradizione, okay, sì, okay. No, ormai è una tradizione. E se dovessi parlarti di meta recente, allora, a me sono stata recentemente a Firenze. L'ho vissuta in coppia, quindi ecco, magari può essere un po' diverso come concetto di andarci sotto Natale con la famiglia,
2: certo,
3: però
2: ovviamente.
3: Ecco, allora aspetta, entro un attimo in modalità famiglia.
2: Sì. Mi uno parito, dice, oddio, siamo in radio, allora, certe cose.
3: Modalità famiglia. Ma i mercatini sicuramente di Natale del Nord, dai, okay, andate a vedere i mercatini di Natale.
2: Okay. Ok, quindi diciamo che tu hai girato tanto, tanti luoghi visti, tanti posti che ti hanno colpito, e in uno di questi luoghi il cibo più particolare che...
3: Oddio, allora, la secondo cosa... me Toscana, Umbria, cioè secondo me lì c'è il cibo migliore in assoluto.
2: Sì, no,
3: poi l'Italia per il cibo è, penso, imbattibile, comunque di per sé.
2: Ti piace cucinare?
3: Che poi io ho origini siciliane, io.
2: Ah, questa cosa non ce l'hai detta.
3: Come no?
2: Vabbè, a microfoni aperti, no, la so io, ma i nostri amici all'ascolto,
3: okay,
2: no?
3: Beh, sì, io da mamma di papà, da parte di mamma, ho origine calabrese, quindi siamo un po' compensati.
2: Siamo conterrani, siamo tutti gli amici della Calabria,
3: sì,
2: ok.
3: E anche perché non siamo molto distanti anche dal luogo. E da parte di papà invece della Sicilia, Enna.
2: Ok, perfetto.
3: Beh, dai, anche lì si mangia bene, però sì. Ecco, come si mangia secondo me in Italia, Roma,
2: è vero, un po' in tutta Italia, ogni regione ha le sue tradizioni.
3: Italia, sì,
2: poi
3: dai.
2: Certo, rimanendo nel tema del meridione, la cucina calabrese siciliana, parliamone,
3: no,
2: perché
3: no, non
2: tutta
3: ne parliamo
2: la vita.
3: Perché è tanta roba.
2: Tanta roba. Sì. Senti, adesso invece grande novità di questa edizione di Hasta la Vista, il momento Dance Story, due brani in sequenza, secondo me uno dei due ti piacerà tantissimo.
3: Okay.
2: Amici, ci immergiamo nelle sonorità del passato.
3: Vai.
2: Con questa sequenza musicale Dance Story, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.
1: Hasta la Vista Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista e al suo fantastico conduttore Jerry, un bacione da Maria Grazia Cuscinotta.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
3: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Quanti ricordi, devo dire, un brano più bello dell'altro.
1: Sì, meraviglioso.
0: Questa è la novità di questa 15ª edizione, sta piacendo molto. Ed è stato molto divertente vederti immersa nelle sonorità del passato con Dance Story.
1: Ah, bellissima questa canzone, veramente bella. Tu guarda che hai veramente buon gusto, eh?
0: Bene, mi fa piacere. Questo è anche Tom che sceglie i brani.
1: Sì, sì, però secondo me è tanto anche del tuo.
0: Sì, diciamo che prima di ogni puntata radio ci confrontiamo, ci mettiamo lì a tavolino, studiamo i brani e scegliamo anche un po' le sonorità del programma, perché poi parte del programma, come diciamo prima,
1: non è che Tom si offende adesso che
0: non ti preoccupare, tanto io e lui siamo veramente bip e camicia, come si vuol dire, siamo l'uno parte dell'altro, quindi insomma, infatti Tom e Jerry ci prendono in giro per questo.
1: Vero.
0: No, però le scelte musicali un po' le decidiamo noi, un po' le decide l'ospite, e tu quest'oggi sei stata protagonista fin qui anche con tre belle scelte musicali, quindi
1: sì, belle anche le mie.
0: Ci stanno. Questa è la novità, perché poi alla fine
1: tutto nel passato,
0: Devo dire che poi i ricordi, quest'oggi ne abbiamo pensati a tanti ricordi con te, abbiamo raccontato molto di te a livello proprio di percorso di vita, e poi i brani ci aiutano sempre a ritornare in un'emozione, in una situazione, in un qualcosa di vissuto che parte proprio della nostra storia personale. Quindi la musica è proprio la colonna sonora dei momenti di vita. E tornando invece a te, adesso andiamo su una domanda che ogni tanto faccio agli amici in ascolto,
1: ecco,
0: secondo gli ospiti in studio, e chi è in ascolto la sa questa cosa.
1: Vediamo.
0: Una domanda un po' un'autocritica. Un pregio e un difetto che ti riconosci? Dovendo fare proprio una sorta di autoanalisi.
1: Allora, difetto lo posso dire subito.
0: Sì.
1: Subito.
0: Sì.
1: Sono molto orgogliosa.
0: Ahia.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: È leone.
1: È il leone che è in me, questo.
0: Sì.
1: E forse però anche troppo buona e generosa, perché a volte sì, è un pregio, però può diventare anche un difetto, perché le persone poi se ne approfittano. E invece un pregio è difficile
0: per questo
1: essere obiettivi, ma secondo me un pregio che potrei dire
0: puoi anche
1: che
0: copiare
1: riguarda la mia persona a chi?
0: Che ne so, copia da Tom. Non lo so,
1: no io non copio, mi piace creare, me lo sai,
0: per questo
1: no. E secondo me un mio pregio è in qualità proprio, ecco, per restare in tema anche del discorso della puntata, è che sono una mamma tanto presente con i miei figli.
0: Bellissimo.
1: Questo a mio avviso è anche un pregio, perché questi giovani d'oggi hanno bisogno di una guida.
0: Sì.
1: Già.
0: È un po' in fondo anche la tua idea progettuale che accennavamo prima, che non possiamo continuare nel racconto,
1: no,
0: perché se no spoileriamo, però è un tuo modo diverso,
1: sì,
0: di pensare ai giovani, ma soprattutto di pensare alla loro crescita in tutte le forme possibili immaginabili. E in quanto mamma dei due figli di 5 anni e 13 anni, per te immaginare un futuro il più presente, ma con presenza, ma soprattutto con attenzione, con rigore, con stimoli positivi, perché poi sono due maschietti con età importanti, perché 5 anni sono delle cose, 13 anni, ma ti sarebbe piaciuto avere una femminuccia?
1: Sì, come no? Vabbè, mai dire mai,
0: mai dire mai, certo, ancora c'è tempo,
1: scusa,
0: ancora
1: dai,
0: c'è tempo.
1: Liz Taylor l'ha sposata mille volte, ha fatto anche perché io no?
0: Giusto, anche perché
1: artisti,
0: insomma, sai, no, ma poi secondo me una sorellina te ne hanno mai...
1: dai, dico così adesso, non giochiamo, Jerry,
0: no,
1: aspetta.
0: Non si può.
1: A parte che adesso come adesso non c'è materia prima per poter pensare a una sorellina concreta.
0: Concreta, certo. Però te l'hanno mai detto?
1: Cosa?
0: I tuoi figli ti hanno mai espresso il desiderio di una sorellina?
1: No, capirai, mio figlio già verso il secondo, dopo 8 anni di differenza.
0: Certo.
1: No, non c'è questa volontà. Per fortuna posso sempre prendere un cagnolino, che ci sono tanti cagnolini che hanno bisogno di essere adottati, diciamolo.
0: Ok, ecco. Tu non hai animali in casa, un gattino?
1: No, non ho nessun animaletto, mi piacerebbe tanto, però dato che mi sposto molto... E mi piacerebbe continuare a spostarmi sempre di più per lavoro, per i progetti che sto mettendo comunque in cantiere.
0: Sì.
1: E non avrei poi tempo, cioè poi di lasciarlo a casa da solo non mi va.
0: Certo. Anche perché il cane è molto impegnativo.
1: Sì.
0: Il gatto è un po' più autonomo, però.
1: E poi il cane, scusami, è un eterno bambino. Cioè, sai, i figli comunque crescono di età.
0: Sì.
1: Il cagnolino è sempre, lo devi portare sempre fuori. Ha bisogno delle attenzioni particolari,
0: no? Vero.
1: E quindi comunque. Per il momento no.
0: No.
1: Poi nel caso in cui dovessi essere messa sotto pressione dai miei figli, uh-huh, soprattutto dal piccino, che grande, sa... tanto esce sempre adesso ormai, uh-huh, magari ci penso.
0: Ok, quindi il piccino potrebbe
1: essere lui, sì, ad aprirmi la porta verso un cagnolino.
0: Ok,
1: sì.
0: Ma l'hai già avuto in passato un animaletto da compagnia?
1: Sì,
0: okay.
1: L'ho avuto dai miei 8 anni fino ai miei 26.
0: Ok, cos'era, cane, gatto?
1: Era un cane, cagnolino, okay, piccolino. Uh-huh. E,
0: si chiamava Bali per caso?
1: No.
0: No, dai.
1: Carino però un Bali come nome. Sai che se mi dovessi fare un cane lo chiamerò Bali.
0: Ti ho dato un'idea, eh? Ecco, perché vedi, Bali,
1: Vedi che Bali c'entrava qualcosa.
0: Vedi, c'era lì nella. Però c'è. È anche un nome originale. Come si chiama?
1: Carino,
0: Bali.
1: Bali. Sì, mi piace.
0: Bali, vieni qua, Bali.
1: Sì, me lo ricorderò. oddio, perdonami, vedi? Si perde il filo.
0: Io lo faccio apposta, mi ce la distraggo. Perché... Vabbè, dai, stavo parlando del tuo cagnolino.
1: Ah, sì, che ce l'ho avuto insomma dai miei 8 anni, ai miei 26. E no, ero legatissima, uh-huh, a quel cane, anche perché ha passato tutta la mia infanzia, quella un po', no,
0: tanto,
1: delicata,
0: dagli 8 ai 26, insomma.
1: Sì, no, dico proprio anche l'infanzia della uh-huh situazione, sì, in sì casa con i genitori, sì, e quindi è stata una sorella, non un cane, una sorella.
0: Perché poi tu sei figlia unica?
1: No, non è vero.
0: Ah, okay.
1: Io sono una sorella.
0: Ah, c'è una sorella.
1: Quindi... Non ne parlo mai, ma poverina c'è.
0: Quindi un'altra sorella?
1: Sì, un'altra sorella.
0: Ok,
1: sì,
0: perfetto. Quindi sì, era una cagnolina?
1: Era una cagnolina.
0: Che
1: piccina.
0: Si chiamava?
1: Briciola.
0: Briciola, ok. Uh-huh. Nome tipico da cane proprio. Sì. Briciola.
1: Che fantasia.
0: Meglio Bali, non vorrei dire
1: Bali. Però New Yorkshire mini toy, Bali.
0: Sì, effettivamente. Bene, io ho una notizia per te, Cristina.
1: Vai.
0: Ma lo sai che siamo quasi giunti al termine?
1: No, stai scherzando.
0: Amici, anche stavolta, prima dell'inizio del programma, lo devo dire, Cristina fa: Madonna, Jerry, 2 ore, ma che raccontiamo in 2 ore? Che raccontiamo?
1: Ma
0: tanto,
1: dai, sul serio, tanto. Lo sai che mi dispiace.
0: Vuoi che continuiamo?
1: Sì, magari.
0: Facciamo altre 2 ore.
1: La prossima settimana. Dai, io torno. Ma tu mi inviti?
0: Ma certo che ti invito.
1: Perché
0: abbiamo...
1: io, guarda, ti giuro, per me è... ho il cuore pieno di stracolmo di gioia, innanzitutto, mm-hmm, di averti conosciuto, sì, di averti qui vicino a me.
0: Grazie.
1: E voglio continuare...
0: male che siamo in radio, sono rosso.
1: E voglio continuare a vederti, Jerry.
0: Va bene, va bene. Va bene, allora ci continueremo a vedere anche al di fuori della trasmissione.
1: Sì.
0: Amici, io sono fortunato, voi non lo sapete, io sono fortunatissimo. E meno male che adesso c'è Tom. Questa volta lo dico io a mio beneficio: c'è Tom che mi salva con il prossimo brano, perché sono in un momento di emozione pura.
1: Mi emozionare anche a me.
0: Sì, quindi voi godetevi la musica e io mi godo la presenza di Cristina con tutto il suo splendore. Luminosità. Ti va?
1: Sì.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Hai visto, Cristina, che ti dicevo?
4: Però che tristezza che devo andare via.
3: Lo so, però hai approfittato dell'angolo bar, hai bevuto il caffè, quindi...
4: Io l'ho preso il caffè di Jerry, eh.
3: Bene, bene, sennò sto spilorcio di Jerry qua è una brutta tradizione. Lo so, è la sigla finale che inizia così. Cristina, siamo veramente alle battute finali, abbiamo concluso questo viaggio narrativo mettendo te in luce, raccontando ogni cosa di te, e siamo riusciti solo a dire una parte, perché poi c'è un'altra parte di te che magari racconteremo in una prossima puntata. La lanciamo lì, magari portando un tuo figlio qui in studio?
4: Come no, volentieri, anche perché Jerry, io ti dico, tu hai illuminato la mia vita, te lo dico, da quando ti ho conosciuto con la cena, tu mi hai illuminata, e io adesso non ti mollo più, lo dico a tutti gli ascoltatori, eh?
3: Ah, come la tassa,
4: adesso
3: da oggi poi sarà la mia tassa, che
4: sì, le tasse. Sì, tu adesso sei con me, te lo dico,
3: va bene,
4: vicino
3: adesso,
4: a me,
3: va bene, adesso
4: l'ho detto prima, mi affeziono io, poi
3: va bene, allora faccio il Bali della situazione, venga a fare il cagnolino a casa tua.
4: No, però volentieri vengo con mio figlio,
3: va bene, allora, guarda, io mi trasferisco a casa tua, l'importante che mi cambi la sabbietta, che
4: dai,
3: mi fai la cuccia, l'osso.
4: Strammatizziamo,
3: amici.
4: Adoro.
3: No, vabbè, noi ci siamo conosciuti ad una cena sensoriale organizzata da me e dei miei collaboratori, che saluto. Tu hai fatto questa esperienza molto bella un po' di mesi fa.
4: E tra l'altro, per me sarebbe stata traumatica. Cioè, inizialmente, in quanto io soffro di claustrofobia, lo dico, però non volevo più riaprire gli occhi. Jerry mi ha fatto vedere ciò che io non vedevo.
3: Beh, penso che miglior conclusione della puntata odierna.
4: La consiglio veramente, se dovessi parlare con chiunque, io appena ho possibilità io parlo di te, perché tu per me sei stata luce.
3: Grazie, grazie. Poi mi dici quanto ti devo, ti faccio un bonifico. Va bene, dai, allora, visto che siamo insieme, comunque, vabbè, per chi volesse saperne di più, cenanelbuio.com. Siamo agli ultimi secondi, saluti finali da fare a qualcuno in ascolto. Chi salutiamo?
4: Allora, io saluto i miei figli, Cristian, Edoardo, e tutte le mie amiche che ogni volta mi sopportano e mi supportano quando ho qualcosa anche a livello lavorativo per le quali io devo stressarle, ecco. Bene. E grazie a te, Jerry, grazie a te.
3: Grazie a te di aver accettato l'invito. Amici, tra 7 giorni torniamo a Sala Vista di nuovo sulla vostra radio preferita. Non ci saremo, voi non mancate. Cristina, ultimissima domanda al volo, oddio, oltre a ringraziarti, vai, per aver accettato l'invito. Lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
4: Hasta la vista.
3: Brava, però detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
4: Hasta la vista.
3: Ciao Cristina, alla prossima. Ciao.
4: Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Su Radio Tivoli Web state per ascoltare una nuova puntata di...
4: Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Sì.
5: Pronto, salve, scusi, e tra quanto aprite?
4: Dunque, io una casa privata, non penso che abbia sbagliato il numero.
5: No, noi, nel senso, volevamo sapere.
4: Ma chi cerca lei, scusi?
5: No, il supermarket, perché stiamo per aprire, volevamo sapere però circa tra quanto.
4: Ma noi non siamo al supermarket, non so.
5: Non voi come casa, siete una casa privata, ha detto, no? Dicevo noi.
4: Che ne so io quando aprite voi, scusi,
5: E quando apriamo?
4: Che domande sono, che ne so io? Scusi.
5: Ah, lei non lo sa?
4: No.
5: Ah, ho capito. Allora apriamo comunque.
4: Apra pure.
5: La saluto.
4: Buongiorno.

0: Insomma, alla fine tra quanto apriamo noi, cioè se loro non lo sanno, abbiamo telefonato, non ci hanno saputo dare risposta, dovremo saperlo noi quando apriamo supermarket. Vabbè, noi stiamo aprendo, abbiamo incominciato ad aprire le nostre porte, vedo che già state incominciando ad entrare, quindi mi raccomando, non vi ammazzate, non vi sgomitate. Staremo assieme a voi un'oretta, oggi tante novità, interviste musicali, artistiche, scelgono Supermarket Show per proporre la loro musica, questo ci fa veramente tanto onore, ma soprattutto tanto divertimento, gag esistenti. Esilaranti, tutto questo è il Supermarket Show.
1: Incomincia Supermarket e al mercato te ne vai. Compri il meglio di ogni cosa e due strilli poi farai.
2: Oggi Maria Rosa ha ascoltato Supermarket. Ha riso tanto e dal ridere

Con il nostro almanacco del giorno dopo, oggi ci ricorda San Telesforo del biglietto piegato. Scriveva messaggi su piccoli foglietti che piegava con cura e lasciava nei libri, nei pani e sotto le porte. Molti dicevano di aver trovato parole giuste nei momenti sbagliati, ma che poi si rivelavano perfette. È patrono dei messaggi non richiesti, delle sorprese buone e di chi dice la cosa giusta senza farsi vedere.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni se la disturbo, scusi. No, volevo chiederle di quel biglietto piegato.
0: Come?
1: Il biglietto di San Telesforo, quello che scriveva sui messaggi su piccoli foglietti.
0: Ma sa che non sto capendo cosa?
1: Cioè, non capisce che cosa le ho chiesto o non conosce il santo?
0: Non ho capito proprio niente.
1: Ecco, no, dicevo che San Telesforo scriveva messaggi che metteva nei foglietti piegati e li lasciava sotto i libri, nei pani, sotto le porte. Lei mai ha trovato un biglietto del santo?
0: No.
1: Ah, ecco, però non ne ha neanche mai sentito parlare, deduco.
0: No.
1: Ho capito. Allora, la saluto e buon proseguimento.
0: No, ma non che cosa sono? Non capisco.
1: È un santo, San Telesforo, patrono dei messaggi non richiesti.
0: No.
1: Ho capito. Allora la saluto, un abbraccio e a presto, grazie.
0: Ok.

0: quel bacio.
1: E siamo ad Alassio, dove arriva il gelato per cani sulla costa ligure di Savona. Un semplice coppetta di gelato ha acceso un'idea, un dibattito che ha il sapore di un cambiamento. Una gelateria locale lancerà il suo proprio

0: Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
4: Teo, ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha!
5: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
6: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
7: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
8: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
7: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
8: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
7: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
8: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
7: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Carolina?
0: Sì?
1: Sì, scusi il disturbo. No, gentilmente mi hanno detto di chiedere con lei alla fine per sapere. Cioè, quindi chi erano i Beatles?
0: A dire la verità non ho capito, perché il telefono non si sente bene. Me lo dica ancora.
1: No, ci hanno detto di chiedere con lei, proprio chiedi chi erano i Beatles, così per avere un'informazione in più.
0: Di chiudere cosa?
1: No, i Beatles, chi erano? Cioè, come chi erano i Beatles?
0: Ah. È una cosa che vuol sapere di loro.
1: Esatto, ma chi erano? Perché noi non sappiamo bene chi fossero.
0: I Beatles?
1: Sì, esatto.
0: Era un complesso, io so così.
1: Ah, un gruppo musicale. Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Prego, prego.
1: Chiedi chi erano i Beatles. 1984 è un inno alla memoria culturale musicale, ma anche una riflessione sul tempo che passa, su ciò che rischia di essere dimenticato. I Beatles diventano simbolo di un'epoca irripetibile. La canzone invita a non perdere il contatto con il passato, con le radici artistiche ed emotive che hanno formato una generazione. Dolce e nostalgica, ma non malinconica, è una canzone che unisce padri e figli, capace di evocare emozioni universali anche in chi non ha vissuto in quell'epoca.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Giuseppa? Signora Giuseppa?
0: Chi vuole?
1: Ecco, no, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, a prescindere dal, diciamo, dall'alone di mistero sulla band, però chissà se poi il cantante sia realmente lui o l'altro fosse scomparso tanti anni fa.
0: Non ho capito niente, cos'è che voleva?
1: No, le volevo chiedere di Paul McCartney, se secondo lei è realmente lui oppure è un sosia.
0: Io non so niente.
1: Va bene, grazie, la saluto.

0: chiamato?
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Pronto? Sì, salve, prego. Buongiorno, prego.
0: Chi è? Forse è uno scherzo per
1: te. Mi dica.
2: Sì.
0: Forse è un parente che
1: si. Mi dica.
2: Prego, no, salve, no, no, che si sente male, prego.
0: Sarà uno scherzo.
1: Mi dica cosa mi ha chiamato lei?
2: Per cosa?
1: Mi ha chiamato lei, scusi.
2: Ma quando? Adesso?
1: Sì.
2: No, appunto, avendo chiamato, lei ha detto pronto, dica cosa le serviva.
1: Scusi, lasciamo perdere, arrivederci.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici, bentornati, perché ci riallacciamo così all'interno della terza parte del nostro programma con il miglior mercato indipendente. È stato con noi un po' di tempo fa con un suo precedente singolo, torna quest'oggi con la nuova canzone Cammina nella pace. Stiamo parlando di Gianni Venturi, che è già collegato con noi. Bentornato al Supermarket.
1: Ciao, ciao a te, ciao a tutti, sono contento di essere qui.
0: Ciao Gianni, è un piacere averti tra noi. Allora, Cammina nella pace si ispira a un profondo augurio della cultura navajo. In un momento storico così complesso, com'è nata l'esigenza di trasformare questo saluto in una canzone e in un invito a cercare la bellezza?
1: Beh, in un momento dove tutto appare grigio o addirittura nero, Cammina nella pace diventa un augurio fantastico, ma cammina nella bellezza perché abbiamo un bisogno disperato di bellezza, di vederla, di riconoscerla, e credo che qualcuno dice che la bellezza salverà il mondo, ma credo che il mondo invece dovrà salvare la bellezza, e questa canzone vuole dire questo.
0: Esattamente. Nel brano tu parli di spingere l'orizzonte più in là e di camminare sull'acqua. Che augurio speri che porti questo chicco di luce a chi lo ascolterà nella radio?
1: Ma l'idea di andare oltre i propri limiti che a volte ci prefiggiamo da soli, quindi l'idea che si possa camminare nell'acqua senza limiti né confini, se l'orizzonte è sempre più vicino che ti soffoca, c'è la possibilità di spingerlo più lontano, cioè di allargare i tuoi orizzonti per vivere una vita più degna e più vera, ecco.
0: Gianni, cosa ti aspetti dal tuo futuro musicale? Che cosa hai in cantiere oltre a questo nuovo singolo? C'è un progetto già più concreto oppure è già uscito qualcosa? Hai intenzione di pubblicare un album?
1: Il singolo è già parte di un album completo, finito, di 13 brani, che faremo uscire uno o due singoli prima, forse tre, poi uscirà il disco. Oggi nel panorama discografico è talmente difficile vendere che funziona di più far uscire dei singoli e poi l'album.
0: Però
1: ci tengo molto all'uscita dell'album, perché credo che sia un album splendido che si intitolerà Cammina nella pace proprio.
0: Che poi crea anche questo alone di curiosità, quindi dare dei piccoli assaggi per poi poter gustare tutto il piatto pronto. Gianni, prima di ascoltare questo tuo nuovo album, questo tuo nuovo singolo, ricordaci i tuoi contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Gianni Venturi Artista su Facebook,

0: Gianni Jonathan Venturi su Instagram, www.giannijonathanventuri.it, il mio blog.
1: Perfetto Gianni, ti ringrazio molto di essere stato con noi quest'oggi, ti auguriamo una buona estate perché siamo proprio nel vivo ormai, ci avviciniamo anche al mese delle ferie, quindi questa è cosa molto importante per chi ci può andare. Ci ascoltiamo, Cammina nella pace, grazie per essere stato al supermarket.
0: Grazie a te.
2: Cammina nella pace, cammina anima mia, cammina nella bellezza, e nel cammino cantato trova la via. Cammina nella bellezza, le rondini che cantano fanno primavera alla fine del gelo. Cammina con le rondini e vestiti di cielo.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
0: Guardi, ha sbagliato numero, è una casa privata.
1: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
0: Io no, assolutamente.
1: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
0: Io non so cosa dire, guarda.
1: Li ha presi lei?
0: Il numero di telefonato.
1: Ah, questo qui, 74149.
0: No.
1: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
0: No, guardi, sta sbagliando perché.
1: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
0: Ascolti, che nome ha?
1: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
0: sbagliati. A me non interessano e io non ho fatto.
1: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati? Perché
0: guarda, questo è un condominio, io non so.
1: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
0: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
1: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
0: Guardi, io non so, bisogna che indaghi perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
1: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
0: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando il numero sbagliato.
1: Ma non è che qualcuno,
0: capito,
1: del condominio li ha presi, che ne so.
0: Io non lo so, capito,
1: ve li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
0: Ma...

Sapete qual è il vero sport nazionale? Cercare il telecomando mentre qualcuno l'ha già in mano. È una disciplina che richiede pazienza, riflessi e soprattutto tanta rassegnazione.

Con un'incompiuta consegna di 30 casse di fichi d'India si conclude anche questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, e Supermarket lo potrete ascoltare anche, per quanto riguarda ovviamente le interviste, su Spotify, le interviste di Supermarket. Quindi togliete la monetina nel carrello che chiudiamo. Arrivederci alla prossima.

0: tribale.
1: Radio Tiguglio presenta
2: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
3: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
4: Controvento e contro ogni forma di luogo comune, assolutissimamente, bentornati a tutti quanti, Radio Tiguglio, anime viandanti e quindi un connubio, come abbiamo detto diverse volte, un connubio che ormai è un gruppo unico, quindi Radio Tiguglio si conforma benissimo con anime viandanti e viceversa. Oggi siamo di nuovo in un posto meraviglioso, saremo e siamo in alta montagna, sulle falde del Tirolo, e quindi andremo a visitare davvero dei panorami mozzafiato, ma di quelli veramente che lo mozzano il fiato. Quindi, cari amici, preparatevi, fate un bel respiro, chi fa le proprie esercitazioni, chi è appassionato di qualche arte respiratoria particolare, che sia occidentale o orientale. A proposito di questo, vedete che poi parlando vengono sempre alla mente delle cose, ne parleremo in futuro, magari non oggi, anche se siamo in altissima montagna e quindi la meditazione dalle vette potrebbe, ecco, essere il momento giusto, ma vedremo, magari con gli amici Robert o Val Galliano. È assente Maya oggi, lo dico in anteprima, quindi chi vuole spegnere la radio perché dice allora lo può fare, naturalmente scherzo, non spegnete la radio, non spegnete qualsiasi forma di comunicazione, ma ha avuto dei problemi con la voce proprio qui in alta montagna e quindi Maya appunto quest'oggi non sarà con noi, ma la salueremo in qualche modo alla nostra maniera fra pochissimo Val Galliano. Ma che cosa stavo dicendo? Stavamo parlando appunto di meditazioni dalle vette. E più che mai potrebbe essere interessante parlarne oggi di queste forme di respirazione piuttosto particolare che si muovono appunto da Oriente a Occidente, perché noi sovente siamo abituati ad immaginare tecniche yoga. Ma esiste anche uno yoga, diciamo, chiamiamolo così, anche se non è quello il termine giusto, esiste anche le tecniche di respirazioni e di movimenti armonici con il proprio corpo che non provengono dall'India, ma anche dal nostro Occidente, che può essere interessante andarle a riscoprire. Ma bando alle ciance, oggi siamo qui su un percorso altrettanto interessante come quello che di respirazione che stavamo parlando, perché siamo sul cammino dell'Aquila, sul sentiero dell'Aquila, quindi è veramente più che mai vette, altezza, collegamento con il cielo, e quindi sarebbe interessante proporre qualcosa di bello. Vediamo che cosa esce fuori con Val Galliano e con Roberto da Burghignone, ne parleremo. Per oggi intanto veramente lustriamo bene i nostri scarponi, ingrassiamoli bene perché c'è da camminare, c'è un saliscendi notevole. Naturalmente non faremo tutto il percorso perché è lunghissimo, sono più di 400 km, però comunque anche farne un pezzo qui è tanta roba.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Maybe I can take... In alta, in altissima montagna sul sentiero dell'Aquila, parlavamo proprio poc'anzi con l'amico Roberto della Burghignona. Stavo dicendo telecamere spente, in realtà qui telecamere non ce ne sono, e per fortuna, perché noi siamo anche sempre tenuti d'occhio dal nostro amico, si fa per dire amico, critico, che non si sa come, non si sa dove, non si sa perché riesce comunque a inquadrarci. Ma a parte questo, chi lo sa che poi noi lo cerchiamo. Intanto abbiamo anche Val Galliano presente, lo vedo Val. Stavo dicendo appunto che proprio, vabbè, parliamo con te Val Galliano. Stavamo dicendo a telecamere spente, lo ridico, con Roberto della Burghignona si parlava e si diceva noi si va a pescare, anche se siamo in un'altra montagna, dentro il subconscio per tirare fuori le cose più particolari della nostra essenza. Vuoi fare un ricamo su questa cosa?
2: Ma sicuramente entra a pennello nell'argomento di oggi, diciamo, o perlomeno nel luogo in cui siamo, il sentiero dell'Aquila. Entra proprio l'Aquila, entra nel subconscio dell'uomo, perché comunque sia la simbologia dell'Aquila ha anche una simbologia psicologica. No, la rappresentazione della
1: assolutamente sì,
2: la potenza dell'Aquila
1: e il re dei cieli, sicuramente
2: il re dei cieli, ed è sicuramente un legame, nel senso che l'Aquila simboleggia la capacità, la possibilità che l'uomo ha di innalzarsi come fa l'Aquila e raggiungere gli orizzonti più lontani, quindi abbracciare i mondi superiori. E quindi nella storia anche dell'arte è stata sempre rappresentata l'Aquila in un modo molto interessante, che poi magari dopo vi racconterò in modo più ampio.
1: Assolutamente sì, Val, assolutamente sì. Intanto ho avvisato i nostri carissimi amici, e colgo sempre l'occasione per salutare, per ringraziare i nostri amici ascoltatori. Siete su Anime Viandanti, l'originale, possiamo dire, l'originale. Quindi chi ci volesse scrivere può scriverci, può darci indicazioni, suggerimenti, critiche, tutto quello che... anche fischi sicuramente, all'indirizzo mail anime.viandanti@gmail.com. quindi ci piace accettare di tutto, perché siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta.
2: Scusa, capisco la domanda, ma sì. L'originale, perché abbiamo delle copie di Anime Viandanti?
1: No, è certo, è un modo scherzoso, sai, ragazzi, sapete che qua tutti quanti sbandierano la propria originalità, e fatecelo dire anche a noi, gli originali, perché comunque siamo noi gli originali su Radio Tiguglio, Anime Viandanti. Poi non so se ci saranno altri Anime Viandanti, sinceramente ci interessa poco o anche abbastanza, dipende, se sono degli amici che vogliono bussare alle nostre porte, sicuramente sarebbero i ben accetti.

0: Radio Tigullio.
1: Anime viandanti con Val Galliano.
2: Sì, ci siamo. Campi, mi piacerebbe comunque che ci fossero le telecamere. Tu prima dicevi per scherzo, ma sarebbe bello, perché questi posti, vabbè che stuzzichiamo l'immaginazione degli ascoltatori.
1: Appunto, appunto.
2: Come?
1: No, dicevo appunto, stuzzichiamo il nostro compito da radio. Il vecchio compito da radio è quello, alla fin fine, certo che sì.
2: Decisamente. Stavamo parlando dell'Aquila, perché appunto chiamandosi Sentiero dell'Aquila, non so se forse tu l'hai già spiegato.
1: No.
2: Visto dall'alto, il sentiero ha la vaga sembianza di un'aquila, e quindi ecco che da lì nasce il nome, il Sentiero dell'Aquila.
1: Assolutamente.
2: E così, è un nostro discorso, parlavamo appunto della simbologia dell'aquila, che nella cristianità rappresenta il trionfo del bene sul male, come sappiamo bene, no, ormai i campi.
1: Certo che sì.
2: Nell'iconografia infatti è rappresentata come sempre il trionfo assoluto verso il mare.
1: Ah, assolutamente, qua poi ci saranno, noi dovremmo fare puntate su puntate, Val, perché chiaramente tu in qualità di artista, ma io anche continuo a sottolineare anche di critico artistico e non solo, ci sarebbero tante cose da dire, e in questo ambito mi ci porti tu a dire che poi sovente anche molti uomini, diciamo così, molte comunità umane, forse è più opportuno dire, si appropriano anche di simbologie che forse qualcuno non sa, o anzi probabilmente vuole mistificare un po' le situazioni, anche i simboli. Però sicuramente all'origine, tu Val Galliano correttamente hai detto quello che è la simbologia dell'aquila all'origine.
2: Senz'altro, anche perché poi, come dicevi te, per allacciarmi alle tue parole, l'aquila comunque è uno degli emblemi più diffusi a livello araldico, quindi tanti hanno utilizzato e utilizzano appunto l'aquila. Parliamo a dire degli indiani d'America, ricordiamo bene.
1: Assolutamente, di cui abbiamo parlato anche forse nella scorsa stagione, o inizio di. Inizio di questa stagione, sì.
2: Inizio di questa stagione abbiamo parlato, ma per altri motivi. Le piume dell'aquila venivano usate da diverse tribù indiane delle indiane d'America, appunto, e dimostravano chi più piume aveva e più valeva, era un guerriero più valoroso. Quindi insomma, ce n'è su questo volatile che insomma, con la sua imponenza, con la sua grandiosità, ha sempre affascinato l'uomo.
1: Bravo, vero.
2: Sono delle sculture anche che rappresentano l'aquila, una fra tutte, Ganimede e l'aquila.
1: Ganimede e l'aquila, sì.
2: Non so se abbiamo ancora tempo, perché ho perso di vista
1: No, ce ne puoi parlare adesso, andiamo un po' di musica, è sempre in alto comunque.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigulio Web.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigulio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tigulio, una radio per amici.
5: H24.
6: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
7: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigulio. Io ti aspetto.
8: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigulio Web.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini,

Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: sempre più in alto sul volo dell'aquila e più che mai gambe in spalla e camminare. Sì.
1: Sì, assolutamente, noi camminiamo, sì, non abbiamo ancora le ali dell'aquila.
0: Non abbiamo questa facoltà, no, e penso che non sia necessario e opportuno più che altro iniziare a farlo oggi, sicuramente.
1: Assolutamente, ma stavamo dicendo di questa bellissima scultura, non so se tu l'hai presente, Canta.
0: No, sinceramente no, sicuramente qualcuno, io faccio testo fino a un certo punto, sicuramente qualcuno dei nostri ascoltatori ne sarà a conoscenza, però è opportuno che tu racconti a tutti noi quello che hai.
1: Sì, Ganimede l'Aquila è una bellissima scultura di epoca romana, dove Ganimede è una figura mitologica dell'antica Grecia e viene descritto da Omero come il ragazzo, perché è un giovanotto, il più bello di tutti gli uomini dei suoi tempi.
0: Caspita, ragazzi,
1: rappresenta bellezza assoluta. Ed è per questo che Zeus in persona manda l'aquila.
0: Ma scusa un attimo, Val, è per tenere anche un po' di suspense, siamo in radio, sì. Lo dicevi tu prima, dobbiamo anche tenere accesa un po' l'immaginazione. Ma non è che tu oggi vuoi sostituire Maya Punto? O sei di nuovo Maya Punto con mentite spoglie? Perché io ho sentito un poco fa Maya Punto è bloccata perché ha una voce cavernicola, ovviamente in maniera scherzosa, cavernicola no, in senso negativo, però comunque non è non, grazie purtroppo alla sua faringite non riesce proprio ad avvicinarsi ai microfoni. Non è che sei tu travestito?
1: Ma i travestimenti in questo senso devo dire che no, non li ho ancora sperimentati e... No, diciamo di no, però
0: ci puoi provare, dai Val, parliamoci chiaro, dai.
1: Sto tentando di sostituire anche la
0: sostituiamo parte. Dobbiamo essere tutti, nessuno indispensabile, no? Come si dice, quindi un domani potresti essere tu tranquillamente a essere Maya. Soprannominato il punto di Maya.
1: Punto e virgola,
0: va bene, lì ci sarà tempo per decidere. Comunque, sì. Dici tutto.
1: Stavamo dicendo appunto di questa bellissima scultura dove viene rappresentato Ganimede insieme all'aquila. Ganimede, ho già spiegato chi era, e appunto Zeus invia un'aquila, o forse pare che sia lui stesso trasformatosi in aquila.
0: Eccola lì, vedi, di nuovo messaggio sul binario, lui stesso. Va bene, a buon intenditor poche parole, dai.
1: Esatto, sì, esattamente, e va a rapire in cielo questo giovinetto, probabilmente appunto invidioso della sua bellezza, vuole...
0: Sì, Zeus l'abbiamo beccato diverse volte, è un po' invidioso, un po' geloso, ottimo, musica dall'alto.

0: Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Anime viandanti, scorgendo l'aquila per il momento, scorgiamo Robert della Bourguignon.
2: Mais bonjour à tout le monde, campi aperti, buongiorno. È sempre un piacere, mutuando un vecchio album di un grande cantante che non c'è più, inseguendo l'aquila. Buongiorno, assolutamente.
1: Sì. Buongiorno oggi... a te, Robè, buongiorno a te. Ti stavamo aspettando anche qui da queste altissime altezze, quindi è tutto tuo il microfono.
2: Ma bonjour, allora, mutuando una pubblicità degli anni Ottanta, andiamo giù dai monti del Tirolo, cantiamo tutti in coro Radio Tigurio, che bontà. Oggi abbiamo
1: praticamente una...
2: chiaramente capì, lei sa che io vivo nel passato.
1: Sì,
2: e,
1: sì, sì.
2: È un rifugio etico per quello che c'è oggi. Comunque oggi abbiamo, caro Campi, una destrutturazione molto leggera, perché proponendo durante questo sentiero viandante il risotto alle mele, si scopre invece che questa proposta nasconde invece una ricetta molto importante nella zona altoatesina, che sono gli gnocchetti dolci a base di mele. Voilà le mot,
1: voilà la chose.
2: E quindi, caro Campi, procedo alla descrizione di questa interessante ricetta, che ha già trovato un certo successo per gli astanti. 200 g di farina con marchio di qualità di Alto Adige, 2 uova con marchio di qualità di Alto Adige, perché chiaramente prodotti autoctoni, un po' di olio, 100 ml di succo di mela con marchio sempre di qualità di Alto Adige, tutto certificato, caro Campi, 2 mele Alto Adige Golden Delicious, 70 g di zucchero, un po' d'acqua, un pizzico di cannella, abbiamo un 70 g di burro, un cucchiaio di zenzero, un pizzico di sale e 100 g di speck Alto Adige, un tempo di preparazione di 45 minuti. E praticamente la ricetta, che qui si chiama Apples Patzlen, gnocchetti dolci a base di mele, è servita, caro Campi.
1: Spettacolare, spettacolare, veramente, Robert, una grandissima ricetta. È molto bella le tue situazioni mutuate, quindi sia della pubblicità sia del brano Inseguendo l'Aquila. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori, perché non tutti sono preparati così come te, se vuoi raccontare di chi fosse, più che la pubblicità, ci non ci interessa la pubblicità, ma più che altro il brano musicale, sì, visto che siamo appassionati.
2: Caro Campi, lei è un intenditore, come sempre riesce a dare ragionamenti induttivi, voilà le mots, voilà la chose. Inseguendo l'Aquila è espressione di un album di un grande artista che purtroppo non è più tra noi, vale a dire Mango.
1: Vale a dire Mango, lo splendido Mango, e quindi cogliamo l'occasione per salutarlo anche qui. Radio Tigullio e Anime Viandanti con Robert della Bourguignon e Pino Mango. Ciao Robert!
2: Au revoir à tout le monde!

0: Anime viandanti, più che mai anime, più che mai viandanti, dopo l'inserimento dello spettacolare e spettacoloso, oserei dire, Robert de la Bourguignon, super chef stellato, che ci ha raccontato delle chicche veramente eccellenti, siccome la sua cucina sono cose per grandi intenditori da assaporare poco a poco e con molto garbo, sicuramente. Ma torniamo a Valgagliano e ai suoi racconti.
1: Sì, mi spiace non aver avuto anch'io l'occasione di sentirlo. Antonio Ligabue, ti dice qualcosa Antonio Ligabue?
0: Bah, direi di sì, assolutamente sì.
1: Sì, abbiamo anche visto in tempi lontani, c'era un film, uno sceneggiato
0: sì, assolutamente.
1: Che rappresentava e spiegava la vita di Antonio Ligabue, un pittore un po' sui generi.
0: Sui generi, molto controversa, molto anche emozionante, un po' triste, che raccontava anche uno spaccato dell'Italia di quegli anni, no? Dove veramente, insomma, dell'Italia padana, degli anni durante la guerra e subito dopo, insomma abbastanza crudo, lo ricordiamo come ambiente, come anche mentalità, sicuramente abbastanza, direi.
1: Sì, ma adesso io non ho citato Antonio Ligabue perché è nativo della zona, di solito facciamo così, nominiamo degli artisti nativi delle zone in cui andiamo. Oggi invece avevo scelto di parlare dell'Aquila, visto che è dedicato al sentiero all'Aquila, e Antonio Ligabue ha realizzato un quadro molto molto bello intitolato appunto L'Aquila e la Volpe, in cui esplode con i suoi colori uno stile naif, dove viene rappresentata quest'aquila insieme alla volpe, ed è veramente appunto un tuffo nella tavolozza multicolorata di Ligabue, sì, ma sempre, come dicevi te, sempre con un retrogusto, diciamo così, dove si assapora sì molto colore, ma sempre quel velato un po' oscurantismo nell'anima di Ligabue, che effettivamente si portava dietro fin dall'infanzia.
0: Sì, una vita molto angosciata, sicuramente una vita cruenta, una vita difficile. E anche su questo fronte, però, conoscere le vite degli altri sicuramente è importante, degli altri, o preferirei esprimere dell'altro, sicuramente è un'opportunità anche per far crescere la propria, perché quando si immaginano appunto tutte le vicissitudini passate da un artista di quel rango, sicuramente torniamo un po' agli albori, diciamo, prima di lamentarsi sempre occorrerebbe insomma dire
1: basta. Molto sagge queste parole, Campi. Non so se abbiamo ancora tempo.
0: Certo che sì.
1: Sì, ma te l'hanno fatto un quadro a te, Campi?
0: Non lo so, però adesso mettiamo un po' di musica.

0: Radio Tiburio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Sul sentiero dell'Aquila, che è un sentiero veramente dal profondo significato simbolico, ne abbiamo parlato poc'anzi con Val Galliano, ed è sicuramente, non occorre aggiungere altro qui, un sentiero che attraversa delle catene montuose qui nel Tirolo, che ha una suggestione, crea per forza di cosa una suggestione importantissima. Si attraverserà il Kaiser Gediberg, spero di averlo pronunciato giusto, le Alpi di Brandenburg, le Alpi di Tux.
3: Non va bene.
2: Eccolo qua. Siamo. No. Cortesemente. Il disturbatore professionista che risponde al nome. Questa volta voglio fare io un po' il bluff con te, critico. Ti abbiamo beccato. Abbiamo un nome e un cognome.
3: Non è vero, non è possibile. Avete il fiocco alla tedesca perché siete in Tirolo.
2: Siamo in Tirolo, sì critico, siamo in Tirolo e stavo proprio parlando del sentiero che attraversa alcune delle catene montuose più interessanti, più affascinanti, più spettacolose, diciamo d'Europa, dai, fermiamoci all'Europa.
3: Quel fiocco al collo?
2: No, critico, non ho nessun fiocco da nessuna parte, tantomeno al collo.
3: Scuola media, anzi scuola elementare il fiocco.
2: Ma critico, ma cosa sta dicendo? No, stia fermo con GG. Io con GG non voglio avere nulla a che spartire, perché i nostri ascoltatori lo sanno. Era quello che voleva colorarmi i capelli, voleva tingermeli ai tempi.
3: Tagliamo un fiocco, GG, tagliamo.
2: Ma non c'è il fiocco. Ma critico, allora.
3: E poi a questo punto tagliamo anche un po' qualcos'altro.
2: Ma non c'è da tagliare nessun qualcos'altro. Qui siamo in un territorio spettacolare, siamo in alta montagna, stavamo pensando alle cose bellissime, alla respirazione, a questa vista magnifica, impagabile, alla speranza di incontrare finalmente un'aquila, e chi t'arriva? Il critico con le sue nefandezze.
3: Non c'avete colore, siete un po' smunto.
2: Ma che smunto? Sono qua in alta montagna, quale smunto? Qua anzi, abbiamo già camminato. Cosa abbiamo fatto, critico?
3: Avete camminato troppo.
2: Appunto, quindi siamo belli coloriti, semmai, critico. Non capisco quale monitor, se semmai si trattasse di un monitor o dove si stia inventando le sue. A questo punto posso dire una cosa, critico? Le sue calunnie.
3: Siete smunto, altro che calunnie. Siete smunto.
2: Ma non c'è nessuno smunto, siamo belli coloriti e pimpanti, pronti a camminare sul nostro sentiero dell'Aquila.
3: Vabbè, io vi dico che vi saluto, devo andare a criticare qualcun altro.
2: E meno male, dico io, meno male.

cari amici ascoltatori, dopo, bisogna dire la verità, dopo un po' di tempo siamo riusciti però a incappare, perché questo è il verbo, a incappare per l'ennesima volta nel critico. È stato un po' più moderato delle altre volte sicuramente, comunque siete all'ascolto sempre di Radio Tigullio e nella fattispecie Anime Viandanti. Quindi Anime Viandanti, cosa siamo? Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Non lo so, vi portiamo a spasso per l'Italia e non solo, per l'Europa, perché nella fattispecie siamo sulla via dell'Aquila, quindi sul cammino dell'Aquila, quindi sicuramente siamo in terra tirolese. Stiamo andando anche nel secondo anno della nostra trasmissione, siamo anche espatriati in alcuni luoghi d'Europa, quindi noi questo facciamo. Chi ci vuole ascoltare, chi ci sta ascoltando lo sa perfettamente, chi ha iniziato ad ascoltarci sa che siamo un programma dove le magie lo fanno, di tutta questa storia lo fa l'anima stessa del viandante, ma chiaramente ci sono le perle di Maya Punto, quindi leggende al di fuori di ogni tempo, di tutti i tempi. C'è la capacità e l'eloquenza di Valgagliano, con la sua base dell'artista Valgagliano, che racconta i dipinti che hanno fatto la storia, annessi al luogo in cui si va. Poi chiaramente le perle delle perle di Robert della Bourguignon, che destruttura i cibi del luogo e delle locazioni in cui si viaggia. Ci sono io, che rappresento un po' tutto questo gruppo di anime, Gianfilippo Campi, shakero con un po' di buona musica, ed ecco che esce fuori Anime Viandanti. Ed è veramente questo che vogliamo offrirvi, ed è qui che questo pomeriggio stiamo veramente toccando il cielo con un dito, con la speranza di incontrare quella famosa aquila che volteggia in questo cielo spettacolare di questa fetta d'Europa, nel cuore di un'Europa millenaria. Ed è qui che vorrei chiudere come ho aperto, quindi veramente in questo stato, in questa ebbrezza, in questo luogo che sicuramente auspica e incentiva sicuramente a meditare, meditazione dalle vette, dove si trovano ognuno alla propria maniera. E quindi si diceva che oltre al sistema, quello che molti molto molto conosciuto, quello che è il sistema orientale dello yoga, dello zen, esiste anche un sistema occidentale, nella fattispecie è il cristianesimo, quello di origine ortodossa, quindi orientale, dove viene praticato, e ora qui meno conosciuto di quello che è appunto il sistema orientale, ma per quello che riguarda il buddismo, si pratica l'esicasmo, che non è nient'altro che riuscire a entrare in se stessi, nella propria stanza, eliminando, che poi la propria stanza appunto è entrare dentro di sé, nel proprio cuore, viene chiamata la preghiera del cuore. E quindi è con questo che potremmo raggiungere, da queste meravigliose vette, uno stato di calma e di pace. Buona domenica a tutti e buona vita. Anime Viandanti.

che cadono, crollano. Siamo legati insieme come catene. Parli piano e fingi che va tutto bene. Lo so, sei tutto e niente.

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Radio Tigullio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
3: Così e Cos'ha Radio Show, e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più fidati. E allora, lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
4: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta @cosiecosa.com.

0: Di Cosa Radio Show, oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la... no, che può il contrario, esserci, che può esserci amicizia, amicizia.
0: Che può esserci. Allora, dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione. Poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari
1: due
0: gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no? Cioè... bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì, l'ultima è invece saper mantenere i segreti. Cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici, deve rimanere fra amici.
1: E questa è un po' difficile, perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire: oh, io te lo dico, ma non dirò a nessuno.
0: No, quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli. No, quelli sono pettegoli. No. Io personalmente, se
1: mantieni
0: qualcuno mi
1: segreti,
0: dice qualcosa, me lo porto nella tomba.
1: Okay.
0: Assolutamente no. Però nel rispettare i partner,
1: sì,
0: mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che la tua donna abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari va anche a farsi un weekend, non so, qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo. La stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi, come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici: questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in scarsa una gelosia.
0: Quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che tutti e due siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende da chi è il fidanzato.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare. Quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa. Dicevamo quali sono i segnali da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Oh, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto, ecco. Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione, a come ci si veste.
1: Se si è due amici, uno lo dice all'altro: ma come sei vestito di merda oggi? Cioè, no, non è che non te lo dico.
0: No, però se hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici: che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima, perché il tempo stringe.
0: Sì. È appunto quella di prima: si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario, però,
1: certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico, l'amico che è geloso del partner. Lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cos'è Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cose cosa, radio show.
1: Così è cos'ha, radio show, e siamo nello spazio comedy La vita le bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più là con l'età. Sentite cosa viene fuori.
2: Sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ah, ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club.
2: No,
3: non sei.
2: No.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No. Guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
2: Oddio, bellissimo.
4: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
5: ilmeteo.it.
6: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere.

Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia scusate, tra uomo e donna. Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna, secondo voi, può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie.
0: Oh, grazie.
1: Ma grazie,
0: Marco.
1: Addirittura
0: secondo
1: una bella coppia, grazie,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio, non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Sì,
1: lo
0: cara.
1: Sappiamo, Giulia, lo sappiamo. Siamo anche un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace.
1: No, si scherzava,
0: Stiamo scherzando, dai, Giulia, ci mancherebbe. Stefano dice: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente
0: Stefano,
1: tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tu,

0: Concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna. Quindi siete stati o all'ascolto, quindi
1: esatto, avete capito,
0: oppure la pensate,
1: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che non
0: anche, questo,
1: anche qui è vero, è vero.
0: Sara, poi... Sara, siete fantastici, grazie Sara. I complimenti ci fanno sempre piacere, non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
1: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno?
0: Certo.
1: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? E lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
0: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono alla prova vivente che si può essere amici, il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
1: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
0: È vero, ha ragione,
1: è vero anche
0: ha
1: questo
0: ragione, sì.
1: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme, mettetevi insieme, no? Che bisogna già di essere amici.
0: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri sondaggi.
1: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: sul
0: finale è giusto che ci siano ancora loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ha sgretolato tutto.
1: Assolutamente sì.
0: Perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice: io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando
1: sei arrabbiata. Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: sono
1: stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché? Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione. Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa e poi torniamo con l'ultimo Astro Sex.

0: E siamo al nostro ultimo astro sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni.
0: Ci siamo messi in gioco. Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia, vai. Andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel
0: tu
1: e di posti.
0: Tu vivi di fogli Excel. Sì, cioè, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: E in effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima.
0: Anche per scegliere il panino,
1: anche per scegliere un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just In Case.

0: siamo arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina,
1: che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia,
0: quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno,
1: tutti avrete capito di cosa stiamo parlando, no? È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa stiamo parlando.
0: Esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit. Perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non è più un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit. Quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè va bene qualche mese, qualche volta,
0: E poi basta. Si passa un altro amico con benefit.
1: Ecco, esatto.
0: Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, poi ci si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno ma la numero zero, è quella che mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri contratti,
0: firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca a Rodhouse e dite: oggi facciamo il patto di Rodhouse, il contratto di Rodhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo vi innamorate
0: è andata perché le regole del patto di Rodhouse
1: non funzionano più.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando inizia a piacerti.
1: Così. Esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma.
0: Esatto.
1: Poi dopo diventa.
0: Il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come stai.
0: Non è un innamoramento,
1: no, è solo
0: un'amicizia.
1: È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece,
0: quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
0: Esatto.
1: Se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no, okay. sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto sì. La regia mi fa segno veloce. Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: Salta tutto. Salta il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è vero, è tutto vero, siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.
2: Così è Cosa? Radio Show, sempre qui con te.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

dovrebbe essere così grande da capire quanto è piccolo. Usare bene le parole, lame infuocate nel sole, cavalcare frasi fino all'imbrunire, fino all'alba dove un viaggio può arrivare, fermarsi solo per non scappare prima di andare via.

0: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tiguglio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
1: Radio Tiguglio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio. Radio Tiguglio Web presenta...

Amici ed amiche di Top of Music, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento dove ovviamente non mancherà la musica e non mancheranno le argomentazioni che sicuramente sono sempre tante di grandi proposte. Allora, intanto volevo ricordarvi sempre i nostri contatti. Vi ricordo chiaramente il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, il 339 88 45 138.

E ovviamente aspettiamo ancora la presenza di altri iscritti per poter fare anche nuove attività all'interno del canale, come per esempio dei giochi. Quindi ovviamente iscrivetevi numerosi. Poi vi ricordo anche la mail topofmusic4@gmail.com. Torino, Otranto, Palermo, Otranto, Firenze, Modena, Udine, Savona, Imola, Catania, 4 al numero, @gmail.com.

0: and feel the trumpet. I let the trumpet. I feel the trumpet.
1: Quindi cominciamo con la prima domandina della giornata, prima di partire, anzi di continuare con la nostra musica nazionale ed internazionale. Vi chiedo chi è il vostro scrittore, il vostro letterato preferito. Ve lo chiedo perché dovete sapere che per i cinematografi, per il cinema, lo scrittore preferito o più piaciuto, diciamo così, è lo scrittore inglese William Shakespeare. Infatti sono stati trasmessi, sono stati mandati in onda al cinema 341 film dedicati alle sue opere, più altri messi più in chiave moderna. La sua opera che ha ispirato più di tutto il cinema è stata Amleto.

0: Non-stop music su Radio Tigul.
1: Ebbene, vi do anche un'altra piccola chicca che riguarda l'attrice Miriam Leone. Lei si sente sempre in viaggio con la mente come Ulisse. E beh sì, perché quando una persona non è contenta al 100% di tutto quello che ha, ovviamente con la

chissà se veramente Miriam Leone non fosse contenta di quello che ha, oppure è una persona che ama proprio di per sé viaggiare con la mente, perché lei dice che si è sposata con un uomo che le dà tutto quello di cui ha bisogno, ma in realtà lei continua nonostante ciò a pensare alla sua nonna che ormai non c'è più, e continua anche a pensare alla sua Sicilia, una terra da lei tanto amata. Quindi continua a viaggiare per questi due elementi, verso questi due elementi con la sua testa. Quindi chissà, voi che cosa pensate? Che lei viaggia con la sua mente perché non è contenta effettivamente di quello che ha, nonostante il marito le dia tutto quello di cui ha bisogno? O continua a viaggiare con la sua mente semplicemente perché le piace viaggiare col cervello, no? Quando per esempio c'è anche una bellissima canzone di Annalisa, almeno per quanto mi riguarda è davvero una bella canzone, ditemi se anche voi la pensate allo stesso modo, che si chiama Bye Bye, no? E questa canzone Bye Bye parla sostanzialmente di un viaggio, ma un viaggio che non viene fatto realmente, quindi veramente con un aereo, con un treno, eccetera, viene fatto dentro di noi, dentro il nostro io, dentro il nostro essere. Quindi un viaggio dentro di me, ok? Dice la canzone. E questa per me è davvero bella, per cui io mi domando, almeno per quanto mi riguarda, ripeto, scusate, tra parentesi dico, almeno per quanto mi riguarda è una bella canzone. Ditemi se anche voi la pensate allo stesso modo e ditemi anche se secondo voi Miriam Leone ama viaggiare con la testa e quindi lo fa per questo, oppure viaggia con la testa perché non è contenta di quello che ha. Io penso più la prima, cioè io penso che se si è sposata con un marito che le dà tutto quello di cui ha bisogno, penso che sia più un viaggiare con la testa per un piacere strettamente personale.

0: una cosa che sicuramente evita, no, di fare le lunghe camminate, le maratone, le corse, che sono le cose che generalmente si fanno quando si fa attività fisica, diciamo, in casa, senza andare in palestra, eccetera. Diciamo che una buona alternativa per evitare questo sono le scale, perché comunque il salire e scendere, il salire le scale più che altro, lo scendere no perché ovviamente si fa meno sforzo, ma il salire le scale coordina il respiro e quindi coordina il pompare del sangue nel nostro cuore e quindi praticamente va a lenire, va a sistemare anche alcune patologie, per cui questo sarebbe molto molto importante, salire e scendere delle scale. E anche qui ci sono stati degli studi scientifici, perché uno potrebbe dire sì, ok, salire e scendere delle scale, allora salgo una rampa di scale oppure salgo, che ne so, 4-5 gradini, li riscendo, li risalgo e il gioco è fatto. Sì, sicuramente anche se si salgono 4-5 gradini sicuramente fai una mezza attività, insomma, ma forse neanche a mezza si arriva, perché l'ideale sarebbe, per fare l'effetto che vi ho appena detto, sarebbe quello di salirne 50 di scalini, quindi 5 rampe da 10 scalini. Voi sapete che di solito le rampe sono formate da 10 scalini ciascuna e quindi in teoria se ne dovrebbero salire 5 di rampe. E voi direte, ecco, vedi, così almeno, visto che tu dici che sei pigra, ti puoi evitare le maratone, ti fai le scalinate. Sì, è vero, ma il problema è che io vivo in una villetta a pian terreno, scalini non ne ho, quindi quali mi faccio? Anche qui posso trovare la scusante.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

Meghan. Dovete sapere che la coppia non ha alcuna intenzione, dopo essersi trasferita nel Regno Unito, di spostarsi da lì per battezzare la loro figlia. Per cui l'idea di un battesimo alla chiesa di Windsor completamente abbandonata, perché non hanno alcuna intenzione, come ripeto, di spostarsi.

cari amici e care amiche, anche questa puntata direi che è proprio volata, volata, volata, volata. E io vi ringrazio comunque per averci ascoltato anche oggi, vi ringrazio per chi eventualmente ascolterà anche la puntata in podcast Reloaded. Vi ringrazio proprio per tutto quanto, perché per me è fondamentale che voi ci siate, fondamentale che voi mi diate una mano, fondamentale che voi mi diate i vostri suggerimenti. Quindi grazie per esserci sempre e grazie per esserci stati anche oggi. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, naturalmente non mancheranno le sorprese, quindi attenzione sempre, orecchio all'apparecchio, e ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio circolare a tutti, un abbraccio circolare a coloro che mi hanno scritto, che mi scriveranno, e un abbraccio circolare naturalmente anche ai miei tecnici regia che mi sono sempre di supporto. Abbracci a tutti, ciao, alla prossima settimana, vi lovo.

0: quest'anno. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: From 7va.fm/alteradio. All good day.
2: From 7va.fm in Alter Radio. All good day.
1: From 7va.fm/alteradio. All good day. From 7va.fm/alteradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con

0: www.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora, tanto per cambiare, le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto, molto, insomma, scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave, non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tant'è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo, come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università, o dopo essere andate ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui, Al di là delle parole, realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po',
0: sì.
1: Però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare. particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo. Ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Beh, non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati. Esperto in materia di violenza di genere, signori, e professor Ravello.
4: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
5: Mi fai male!
6: Non voglio denunciarli.
1: E allora, che è venuta a fare?
7: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
8: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
7: Perché fai così?
9: Sono io.
1: Mi dica.
9: Professore, mi sono persa.
10: Voglio andare lì. Guardate questo cazzo di cellulare.
11: Basta!
12: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
13: Ma lei è proprio boh.
9: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
14: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
15: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
9: Uno?
14: Una cosa grave che mi ha violentato.
16: Mi prego, lasciatemi stare. Le foto, vieni qua. No, mi prego.
9: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
17: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
18: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione. situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: dico: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Eh sì,
0: i vocalist sono Alessandro Agroga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, noi siamo stati, diciamo, le due voci soliste. E niente, spero che, se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito, ovviamente, all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu, che mi hai seguito, sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi, tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di

0: Prova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
1: sì,
0: ancora.
1: Possibile. Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
0: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all Godei, all Godei. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: musica. Eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo. Ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

0: Questo è stato il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Matt Bianco. Correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità, al primo ascolto, che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà,

verso banchi di nebbia e si perde nella follia. Represso il talento mi rimane un afflato, una voce tenue e sonica dal mio passato, che mi sfiori, mi parla di ore ed ore mancate, coltello studio, il sesso, l'amore e forse al creato. Nel raggio di giorno più freddo e incauto, quasi mi sento tradito nello spirito e piango. Forse deriso dal fato, vivo lontano, ne parlo. E allora

ecco cosa ne è stato del raccolto del mio passato. Non si è mai tradotto in futuro, in concreto, non ho mai vissuto. Mancano pezzi fondanti di quel razzo pregiato. Devo uscire dal ghetto delle mie ansietà. C'è ben altro in ballo, una nuova realtà, quella di mondi e nazioni che purtroppo non si parlano più. Oddio, ho ancora bisogno dei tuoi occhi blu. Parco la porta del Ryan Club, lo so, non fa per me. Non ho imparato a morire, devo ancora capire quel segmento di vita dove ho ancora.

0: La Samba della Caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui. Ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, La Samba della Caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, La Samba della Caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi e ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni, finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni, e quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che avevi 16 anni, no?
1: Sì, assolutamente.
0: C'è stato un bel cambiamento in questi 6 anni, e in particolare la tua generazione è una di quelle che ne risente maggiormente.
1: Sì, assolutamente. Abbiamo imparato a anche comunicare tramite il web, abbiamo capito anche l'importanza di poter girare per strada, di poter interagire tra noi dal vivo. Ovviamente sto parlando del Covid, quel periodo lì, e quindi sì, diciamo che ormai non abbiamo più voglia di perdere tempo, anche perché quel periodo ci ha fatto perdere molto.
0: Infatti
1: molto
0: l'impressione
1: tempo.
0: È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre, la tecnologia e quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
1: Certo.
0: Questo
1: Ma
0: singolo
1: anche
0: sì.
1: Più il tempo.
0: Certo, il tempo che è preziosissimo. Magari da giovani non ce ne si sembra, cioè sembra infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però farne tesoro prima forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo okay. È un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: La Samba della Caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato, e teoricamente anche paradossalmente è nato per gioco la samba, l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata
0: bene. Noi abbiamo raccolto il
1: sì.
0: Messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterlo in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
0: Gianluca Amoruso, La Samba della Caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie mille.
2: Figli dei

Volo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, traperino che fa trap. Il pusher pensa che siamo 23.

0: caccia. Cercami su Google Caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tigullio.

singolo dall'aria fresca estiva, Danze Reccia, questo di Elma, Truman Show è il titolo del brano, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che trovi tutti i giorni in radio e poi trovi anche in rete. Su Facebook c'è la pagina Ora Musica, su Instagram vi segnalo il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso vi faccio ascoltare il singolo di Carlo Pesce, Tutto Rosa. Thank you.

Tutto Rosa, Carlo Pesce. Fossi in lui farei una versione vinile di questo disco, 45 giri, Tutto Rosa. Come rosa era il primo 45 giri che ricordo di aver messo in radio nel lontano 1979. Era splendido, splendente, di Donatella Rettore, 45 giri, Tutto Rosa. E vabbè, insomma, mi è tornato in mente pensando al titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Tutto Rosa, appunto, Carlo Pesce. Brilla il sole è invece il titolo del singolo di Alberto Scerbo, qui a Ora Musica.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio. Yeah!

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: nostro coltello, il mito del progresso, conosciuto generazioni senza vento, mentre oggi siamo tutti Zeta o Alfa. Che vuol dire?
1: Novità al primo ascolto di Ora Musica, Sei Tu, il nuovo singolo dei Nigra.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Eccoci, ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica e oggi torniamo ad un Fabrizio De André con un super pezzo che ci riporta nel 1990, Le Nuvole, dodicesimo album di Fabrizio De André, e questa è Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale e sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella.

Don Raffaè, oggi Fabrizio De André nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo tornati nel 1990. Domani alla stessa ora, altro classico. Adesso invece Macchiatella con Polignano.

Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Gianni Morandi è tornato in Artico con il nuovo singolo dedicato appunto a Gianni Morandi, simbolo della musica, simbolo di Bologna, città che Artico ama tantissimo e che ha fatto sua, visto che lui è di Terni ma da diversi anni sta in quella di Bologna. Ha una musica Anita Brightfly, abbiamo in programmazione la versione remix del suo ultimo singolo,

il suono dance di Let Me con Anita Brightfly, versione remix del nuovo singolo che abbiamo già avuto modo di presentare anche attraverso una chiacchierata, visto che Anita è spesso ospite nello spazio interviste di Ora Musica. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente Prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.

compagni sempre. In ogni impresa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Io sono Ilaria Cucini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cucini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tigullio.
4: E il programma?
5: Troppo forte.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti.
7: Con Alex De Sì.
8: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di Estatissima, il programma della tua estate.
7: Vi è offerto da
8: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 22 luglio, il sorpasso della settimana è ufficialmente iniziato e noi lo celebriamo a tutto, veramente tutto volume. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova straordinaria puntata di Estatissima. Se il mercoledì fosse una montagna, noi saremmo esattamente in cima, pronti a goderci la discesa più divertente verso il prossimo weekend che ci aspetta. L'estate sta bruciando le tappe e noi non vogliamo perdere nemmeno un secondo di questa magia. Continuate a inondarci con i vostri messaggi vocali, i vostri messaggini WhatsApp. Vogliamo sentire anche appunto quello che state vivendo, scoprire da dove ci state ascoltando e capire quale ritmo vi fa battere davvero forte il cuore. In quest'ora saremo la vostra colonna sonora perfetta, un rifugio sicuro dove si respira solo spensieratezza e positività. E allora con noi andremo anche a raccontarvi di cose interessanti da ascoltare con i nostri esperti collegati proprio in Estatissima. Tra poco avremo il professor Daniele Andrini, responsabile dell'unità operativa di cardiologia universitaria e imaging cardiologico presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio. Tante cose utili da sapere per fare del bene al nostro cuore durante l'estate. Lo spazio poi per ricette davvero magiche e saporite, ma molto semplici, con il nostro cuoco italiano in esclusiva, Fabio Zago. E ancora non finisce qui la nostra Estatissima, perché ci sarà Elisabetta Dente che da Onde d'Azzurro ci porterà eventi e appuntamenti in giro per il nostro bel paese. Insomma, ragazzi, che vi devo dire? Lasciatevi cullare dalle note o scatenatevi in pista, la scelta è veramente solo vostra. Noi siamo pronti a darvi il 1000%. Il giro di boa più caldo è qui e allora scateniamoci! Everybody.

città di Milan, e sei il padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa a statella, che pure la domenica da fa guerra, ma si entra!

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Estatissima. Estatissima. Estatissima.

0: nuovo appuntamento all'interno di Estatissima, con l'arrivo insomma del nostro bel grande caldo. Non siamo solo noi a sentirci spossati, ma anche il nostro cuore, no? Deve fare gli straordinari per capire insomma come proteggerci e come gestire la salute cardiovascolare sotto il sole. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un vero esperto, il professor Daniele Andreini, professore, lo ricordo, responsabile dell'unità operativa di cardiologia universitaria e imaging cardiologica presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, e guida anche la sezione di cardiologia dello sport al Palazzo della Salute Wellness Clinic. Daniele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, Daniele, spesso sentiamo dire che il caldo abbassa la pressione. Cosa succede esattamente al nostro sistema cardiocircolatorio quando fuori la temperatura scotta? E perché si soffre, e perché praticamente il nostro cuore soffre questo equilibrio, quindi, di fragilità?
1: Sì, l'abbassamento di pressione non è solo un sentito dire, ma è effettivamente quello che succede, in quanto il caldo ci dà vasodilatazione sia arteriosa che venosa, e quindi ci cala la pressione, ci cala soprattutto la pressione minima. In risposta a questo aumenta la frequenza cardiaca, quindi aumenta il lavoro del nostro cuore. Questo vuole dire che ci sono una serie di situazioni che dobbiamo tenere in considerazione, quindi non solo la pressione più bassa e potenzialmente anche l'adattamento ai farmaci, ma anche questa frequenza cardiaca più alta, che a volte dà segno di sé e abbiamo il classico cardiopalmo, le classiche palpitazioni.
0: Molte persone, Daniele, assumono farmaci per l'ipertensione, no? In estate, tra il caldo e la terapia, il rischio è che la pressione scenda troppo, causando quella fastidiosa stanchezza o addirittura purtroppo degli svenimenti. In questi casi è meglio il fai da te o bisogna sentire il proprio medico per sistemare la terapia prima del grande caldo?
1: Fai da te in senso assoluto direi sicuramente no. Io ai miei pazienti ipertesi, soprattutto quelli con un'ipertensione piuttosto significativa, quindi magari in politerapia più di un farmaco, faccio sempre un programma, uno schema, e quindi già prevedo anche per iscritto nel periodo estivo l'eventuale riduzione di dose o addirittura sospensione se i valori scendono sotto un certo limite. Però molto spesso ci sono sbalzi di temperatura importanti, quindi è difficile fare un programma, e allora effettivamente molto meglio evitare di ridursi le dosi o sospendere i farmaci in autonomia. È meglio un contatto col proprio cardiologo o col proprio medico di medicina generale, in caso sia quest'ultimo che sta gestendo la terapia.
0: Con il sudore perdiamo molti liquidi, ma soprattutto sali minerali preziosi, no? È importante, voglio dire, anche in questo caso stare attenti al colpo di calore e soprattutto idratarci durante l'estate, Daniele.
1: E questa forse è la cosa che a noi cardiologi deve spaventare di più, ancora più del calo pressorio. Se io ho una grossa sudorazione prolungata per magari i classici 15 giorni al mare, e quindi perdo tantissimi sali minerali, in particolare il potassio, questi cosiddetti squilibri elettrolitici, soprattutto l'ipopotassiemia, possono essere una spinta alle aritmie cardiache. Quindi soprattutto soggetti che magari soffrono di fibrillazione atriale, molto comune sopra i 65-70 anni, oppure soffrono di estrasistolia, devono stare molto attenti, beh, innanzitutto a cercare di sudare il meno possibile, quindi non esporsi al sole o al caldo eccessivo nelle ore centrali della giornata, vestire in modo leggero, anche la nutrizione, prediligere frutta e verdura, evitare cibi pesanti, ma in ogni caso se si suda molto comunque integrare con bevande energetiche o comunque con integratori elettrolitici, che sono farmaci da banco, quindi ce li possiamo procurare senza ricetta medica, che possono compensare queste perdite. Questo è davvero un punto cruciale.
0: Ringraziamo il professor Daniele Andreini, responsabile, lo ricordo, dell'unità operativa di cardiologia universitaria e imaging cardiologico presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, e buona estate a te e a tutta la tua equipe.
1: Grazie a tutti e buona estate. Everybody.

ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 16:30. Estatissima.

0: Siamo in diretta come sempre dai nostri studi, quelli caldi, perché diciamolo, qui lavorare fa caldo anche se abbiamo l'aria condizionata, di estatissima, e ancora una volta parliamo di cucina, parliamo del buon cibo ed estate, insomma d'estate è bella la freschezza, no? E oggi vi presentiamo un altro piatto veramente da mordere, come si dice, per vivere questa stagione alla grande. Lo facciamo con il nostro cuoco di riferimento, cuoco italiano, che è il nostro Fabio Zago. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E oggi la cosa bella è che presentiamo una cheesecake salata, una cheesecake di grissini con crema di formaggio e zucchine a scapecce.
1: Sì, intanto chiedo scusa per l'abuso della parola cheesecake, ma insomma è divertente, siamo così qualche volta innamorati anche noi dell'American Sound, loro dell'Italian Food e noi qualche volta di qualche parola inglese, forse qualche volta di troppo, mi scuso ancora. Sì, allora il cheesecake lo conosciamo come dolce, il biscotto famoso che non cito, frullato col burro. Questa volta frulliamo 100-120 grammi di grissini con 40 grammi di burro fuso. Ne viene una miscela così che noi compattiamo sul fondo di quattro bicchieri tipo on the rocks, quelli bassi e larghi, mettiamo in frigorifero. Poi prendiamo circa 250 grammi di robiola, anche abbondante, sale, pepe, olio, mescoliamo tutto e con l'aiuto di una tasca a pasticceria sovrapponiamo al biscotto che ci ha fatto da fondo dentro questi bicchieri trasparenti e suddividiamo la nostra crema di formaggio. Ho detto robiola perché mi piace, ma nella versione light potrebbe essere ricotta, attenzione, o scegliete il formaggio cremoso che preferite. Bene, il terzo passaggio, dobbiamo pulire 400 grammi di zucchine, tagliarle a tocchetti e cuocere in padella olio, aglio e timo, sale, pepe, finché sono, diciamo così, croccantine, ma ancora consistenti, non troppo cotte. Poi tagliamo a pezzetti qualche oliva, magari oliva di cerignola, quelle belle verdi grosse e ricche, le condiamo con una punta di peperoncino, sale e olio, e a quel punto mettiamo le zucchine fredde come ultimo strato su grissini e formaggio, completiamo con le olive e un minimo di erba aromatica, il piatto è finito, lo portiamo a tavola, cottura minima, piatto fresco, si prepara in anticipo.
0: Davvero, davvero una cosa semplice da fare. Poi una variazione sul tema, no Fabio? Cioè una cheesecake salata. Io ti dico la verità, è la prima volta che la sento questa.
1: Bene, allora ti ho sorpreso. Dopo tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, riesco ancora a sorprendersi. Allora dico un'altra cosa. Ovviamente, sì, data questa idea, possiamo fare un altro tipo di pane come fondo? Possiamo cambiare il formaggio? Potremmo usare, per esempio, se è avanzata la caponata dal giorno prima, questa appoggiata a una base di pane e a una base di formaggio in un contenitore diventa un'idea interessante, divertente per servire una caponata, una ratatouille, come la chiamate voi, insomma, no? Quindi ci sono delle alternative, anche delle melanzane fritte si appoggiano su una crema di formaggio e su una base di pane frullato con un po' di burro per compattarlo, insomma mille varianti da un'idea semplice.
0: Assolutamente, si parte sempre e comunque dalla semplicità, perché tu mi insegni che la cucina più semplice più è buona, no?
1: Totalmente d'accordo con te. Quattro mosse, quattro ingredienti, mi diceva un grande chef per il quale ho lavorato e io sono totalmente d'accordo con lui.
0: Vabbè, diciamo il nome e cognome, Gualtiero Marchesi, e quindi vabbè, abbiamo detto tutto, no? Insomma, grazie a Fabio Zago, a prestissimo, un abbraccio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Estatissima!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Rientriamo in studio all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese, con la voce della nostra inviata Elisabetta Dente. Ben trovata, Elisabetta.
1: Ben trovato a te, grazie.
0: Allora, partiamo subito dalla splendida Calabria.
1: Sì, esattamente, da Soverato in provincia di Catanzaro, dove ci attende il Magna Grecia Film Festival. Dedicata alle opere prime e seconde e agli autori emergenti del cinema italiano, si svolge a Soverato dal 25 luglio al 1 agosto la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, ideato da Alessandro Gianvito Casadonte. Ambassador ufficiale sarà l'attrice Fotini Peluso, ospite d'onore l'attrice statunitense Sharon Stone, non solo dea ma anche impegnata nel sociale, che riceverà la corona d'oro alla carriera realizzata dal brand Givista da Fora.
0: E ora andiamo in Emilia-Romagna.
1: A Parma, dove è aperta fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore la mostra a cura di Gabriele Pedullà, Bernardo Bertolucci, il Novecento, promossa dal Comune di Parma, dalla Fondazione Bernardo Bertolucci e organizzata dalla casa editrice Electa, che ne pubblica il catalogo. Un omaggio della città di Parma sul lusso concittadino è un film cult di cui si possono vedere materiali inediti, testimonianze d'epoca e opere pittoriche a 50 anni dalla realizzazione del film.
0: Chiudiamo con la Toscana.
1: Andiamo a Porto Santo Stefano Monte Argentario, in provincia di Grosseto, per il Popcorn Festival del Corto. È ospitato dal 24 al 26 luglio. Questa è la nuova edizione del Popcorn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi diretto da Francesca Castriconi, organizzato dall'Associazione Argentario Art Day APS. Il concorso è rivolto a corti italiani, internazionali ed animazione sul tema luce e ombra, proiezione dell'anima. Tra i molti premi, il premio Raffaella Carrà del valore di 4.000 euro e, novità di quest'anno, una menzione speciale che verrà assegnata dal Popcorn and Pod, un progetto editoriale indipendente dedicato al mondo del cinema e della TV. E poi ci spostiamo a San Miniato, in provincia di Pisa, per l'80esima festa del teatro di San Miniato, che celebra l'80esimo anniversario del dramma popolare, incentrata sul teatro dello spirito e sul tema della pace. Con la direzione artistica dello storico e critico teatrale Masolino D'Amico, la rassegna presente in Piazza del Duomo il 25 luglio, Torneremo Ancora, concerto mistico per Battiato, con Simone Cristicchi e Amara, e dal 28 al 30 luglio, La ferita e la letizia di Davide Rondoni, interpretato da Alessandro Preziosi, con le musiche originali dal vivo di Giacomo Vezzali.
0: E grazie ovviamente anche per questa settimana alle segnalazioni della nostra Elisabetta Dente, che torna ovviamente prossima settimana, come sempre qui di mercoledì, in Estatissima. Un abbraccio.
1: Grazie.

Giro di boa settimanale con le hit più forti, no, di questa estate 2026, ve l'abbiamo fatte godere anche oggi, insomma. Ricordate i nostri amici a quattro zampe, per esempio, che meritano un'estate felice come la nostra. Io penso alla mia bella Aurora, la mia gattona Maine Coon. Sapevate che esistono oramai delle spiagge dedicate con ogni tipo di comfort proprio per loro, per i nostri amici cani e gatti, insomma? Ebbene, è interessante parlare anche dei nostri amici a quattro zampe, che fanno parte ormai delle nostre vite in molte, moltissime famiglie italiane. Volete riascoltare qualche cosa che è andato in onda oggi? È semplicissimo, estatissima.it, il nostro podcast ufficiale. Potete anche mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, oppure condividere le nostre informazioni su LinkedIn. La vostra partecipazione rende questo programma unico nel suo genere. A domani per, ovviamente, vivere il sole, la musica e le tante novità che trovate solo qui ed in onda da noi. Un abbraccio!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tigoli Activity, con te sempre.

0: capire, anche se a volte non mi lasci spiegare, e sotto i baffi sembra che ridi. Anche se a volte le tue arti sottili mettono a nudo il mio lato peggiore, lo devo ammettere, sei geniale. Sì, geniale.
1: Geniale, la tua logica elementare, la tua carica naturale, così dolce, così animale.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: You are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio, and Blue Bonnets Hill starts now.
2: Well, Kansas City's gonna have to wait. Man, it looks like I'll be late.

amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tiguli Web. Gianluca X, dal benvenuto a questa quarta puntata di Blue Bonnet Seal di questa seconda stagione. Quarta puntata che abbiamo cominciato con i The Bottle Rockets. Loro sono una band che arriva da St. Louis in Missouri e dal loro ultimo album, che si chiama A Bit Logic, ci siamo ascoltati Highway 70 Blues. E adesso andiamo avanti. Lui è un texano, il suo ultimo album si chiama Grand Prairie. Lui è Joel Adam Russell e questa

Joy Lada Marshall, permettetemi di fare un saluto a tutti gli amici incontrati al 20° Cowboy Ride al Parco Lonzina venerdì e al The Big per il saluto al grande amico Dan Shiller che se ne torna negli Stati Uniti. Purtroppo se ne torna negli Stati Uniti e abbiamo visto l'ultimo concerto dei Dusty Saddle Boys, magnifici come al solito. E adesso andiamo avanti, dedichiamo a loro e a tutti gli amici incontrati in questo weekend una canzone che arriva dal nuovo album di Laurie McKenna, l'album si chiama The Tree e noi ci ascoltiamo People Get Old.

Alla splendida People Get Old che ci sta sfilando in sottofondo, vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì dalle ore 10 del mattino, oppure a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì, scusatemi, i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con un gruppo che arriva dal nord del Minnesota, loro sono i Pushing Chain, hanno rilasciato anche loro da breve un album che si chiama Sorrow Always Swim, da cui ci ascoltiamo Track Stop Rose.

Brown, un nativo dell'Alabama, oramai texano d'adozione, il suo nome è Adam Hood. Quattro giorni fa ha fatto uscire il suo nuovo album, si chiama Somewhere in Between, da cui noi questa sera ce ne andiamo ad ascoltare. In

In chiusura dell'intervento precedente avevo detto ci ascoltiamo intanto She Don't Love Me, sì, perché dopo questa canzone sicuramente qualcos'altro ci ascolteremo nelle prossime puntate. Ma andiamo avanti, andiamo con un nativo di Boston, il suo nome è Steve Sweeney. A proposito, non sarà solo lui nativo di Boston in questa puntata, ma intanto ci ascoltiamo lui che dal suo album eponimo ci fa sentire Hey Girl.

la sua e-girl che ci sta svilando in sottofondo. Torniamo in Texas, andiamo da Ebert Island, ovvero il nome dell'ultimo album di William Clark Green, da cui ci ascoltiamo This Is Us.

William Clark Green e la sua splendida This Is Us. Vi devo dire che siamo giunti al termine di questa prima parte di questa quarta puntata di Blue Barnett Hill. La prossima canzone mi serve da invito, ovvero sabato e domenica io, Orianna, Max e Melissa saremo con WCN On The Road alla fiera di Piacenza, al Pets & Country. Pets Festival è una fiera che si tiene alla fiera di Piacenza ed è il festival degli animali da compagnia, e ci sarà anche una parte country. WCN Radio sarà la radio ufficiale dell'evento, quindi ci troverete là, e se non riuscite a venire sentitevi tranquillamente WCN Radio, perché saremo in diretta sempre con interviste e anche molta molta musica. E quindi, visto che WCN Radio torna on the road, cosa c'è di meglio se non ascoltarci On The Road Again? Lui è naturalmente Willie Nelson.

bentornati sulle frequenze stream per tutto il pianeta di WSN Radio, Radio Tigullio Web. Bentornati a questa seconda parte di questa quarta puntata di Blue Bonnet Seal. Gianlu Tix sempre al microfono e ci siamo appena ascoltati la The Misty Mountain String Band. Arrivano da Louisville, Kentucky, e hanno rilasciato da poco il loro ultimo album che si chiama Kentucky Bound, da cui ci siamo ascoltati Rock and Brands. E adesso andiamo avanti con un terzetto. Loro sono due gemelle che rispondono al nome di Sofia e Grace Babb e Nia Personet. Arrivano dall'Oklahoma, si fanno chiamare Annie Oakley e anche loro hanno rilasciato un album da pochissimo che si chiama Words We Mean. Scusatemi, noi in questa sera ci ascoltiamo Naughty to Say.

0: Dopo il trio Annie Oakley con le loro voci soavi provenienti dall'Oklahoma, andiamo con uno che ha la voce un pelino più ruda. Di lui avevo già parlato in diverse puntate nella stagione scorsa. Stiamo parlando di Colter Wall, che ha fatto uscire il suo ultimo album Songs of the Plain, da cui noi questa sera ci ascoltiamo Thinking on a Woman.
1: Sweetly taking his time, drinking all the straight rye, chasing it with red wine, heavy on his troubled mind, sweetly taking his time, trying to make it all right, thinking on a woman, thinking on a woman. He's doing

Era un po' Colt the Wall, vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Silla, quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Silla va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 10, a quella di Blue Bonnet Silla Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Silla va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E adesso ci andiamo a sentire una canzone proveniente da un live alla Green Hall. Lui è Michael Ballew e questa è Damn Old Beer.

0: up and disappeared, and I'm cussing myself and that damned old bear. And she's hating on me and my damned old bear, yeah.
1: E ci sembra aver capito che quella Dan Hole Beer Michael Bellew l'abbia veramente gradita. Sì, va bene. Dal classico voce chitarra di Michael Bellew passiamo ad un gruppo che arriva da Raleigh, North Carolina. Loro sono i Bowerbirds. Dal loro ultimo album Informant, A Dark Horse, ci andiamo ad ascoltare My Oldest Memory.

Sisters. Cambiamo completamente genere un'altra volta. Vi avevo detto nella prima parte con Steve Sweeney che ci sarebbe stato un altro che arrivava da Boston, Massachusetts, ed eccola qua. Lei è Sarah Burns and the Broken Singles. Dal suo ultimo album Love's Middle Name ci andiamo ad ascoltare la canzone che apre proprio quell'album, House on a Hill.

Col finale di House on a Hill, Sarah Borges and the Broken Single, vi dirò che qualche cosa vi farò sentire anche nelle prossime puntate. Andiamo avanti con i Sozo Bill, anche di loro vi avevo già parlato diverse volte, anche questa arriva dal loro ultimo album di questo 2018, Oh Get My Ham, e noi ci andiamo ad ascoltare Before the Fall.

E dopo quest'altro splendido pezzo dei Sons of Bill, vi devo dire che purtroppo siamo giunti al termine anche di questa quarta puntata di Blue Bonnets, il 77 in totale. Non prima di avervi ricordato di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnets Hill, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnets Hill va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 10, a quella di Blue Bonnets Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnets Hill va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E vi ricordo anche di controllare il sito di wsradio.it, che come avete notato è in continuo cambiamento, perché alcune cose all'interno di WS Radio sono cambiate, quindi lo troverete sempre più agile, più snello e sempre più fornito di tutte interviste, podcast, news, novità, classifiche e via discorrendo. Vi ricordo anche di scaricare l'applicazione semplice e gratuita dagli store digitali di WS Radio per ascoltare WS Radio ovunque voi siate. E vi ricordo anche un ultimo appuntamento, quello di questo sabato e domenica al Pets Festival alla Fiera di Piacenza, dove nella parte country, perché è la fiera dedicata all'animale da compagnia, nella parte country ci saranno più di 20 DJ che si alterneranno tra sabato e domenica, e WS Radio sarà in diretta dal fronte pista, quindi vi aspettiamo, veniteci a trovare, ci beviamo qualcosa assieme. E adesso andiamo a chiudere questa puntata con Stephen James and the Jaded, dal suo album del 2016 On the Run. Torniamo ad ascoltare quello che fu il singolo Texas Girl. Gianutix vi saluta, vi l'appuntamento a martedì prossimo su WC Radio o a mercoledì su Radio Tiguglio Web, e quindi buonasera, buonanotte o buon pomeriggio. Stephen James and the Jaded.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione, il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuri ti segue sempre.
4: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato di nuovo tra la mia gente, pensavo e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me, che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Chi glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni?

sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra con aria. Vince lo stabile, ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione. Gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo, e non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

0: Io spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze,

0: i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professori di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.
4: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte, lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta, cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio, lo sballottarmi di qua e di là, dunque l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: radio di Guglio Web.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Si parte ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Inizio un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio musicale dedicato alla dance più importante di quest'estate 2026. Quest'oggi ragazzi voglio partire con una canzone eseguita dall'altro pezzo degli Articolo 31, perché noi sentiamo spesso J-Ax, ma DJ Jed mai. Eppure c'è, sentite un po' qua.

Canzone tipicamente estiva, questa del DJ Jed, Colpa del Sole, insomma, la morale o perlomeno la vulgata preponderante in estate, che insomma è viva, è bello, c'è caldo, c'è l'estate, c'è il mare, ci sono i divertimenti, ma l'estate è bella solamente per chi è in vacanza, perché poi per chi deve lavorare è un problema. Vabbè, comunque, questa è la nuova del DJ Jed, Colpa del Sole, riascoltatela perché è anche molto ironica. Bene, detto questo ragazzi, riprendiamo il nostro cammino ora da tutti i pezzi che abbiamo già in scaletta da qualche giorno a qualche settimana o mese, eh? Intanto tra poco daremo un'occhiata anche a quelle che sono le due rubriche non musicali all'interno del nostro spazio dedicato alla Dance 2026. Questa è carichissima ragazzi, meravigliosa.

0: Diamo un'occhiata, ragazzi, a quello che ci attende nel corso del nostro appuntamento di Get Up and Dance, al di là della musica di oggi. Beh, la musica di ieri tornerà protagonista in apertura della seconda e della terza parte del nostro spazio. E poi ci sono le due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno intorno al trentesimo minuto e oggi parleremo di parleremo di felicità. E poi naturalmente sulla fine del programma c'è lo spazio invece dedicato alla musica del... ma che dico? E poi verso la fine invece ci sarà il sorriso del giorno che ci farà parlare di sostenitore. Sapete cos'è il sostenitore, no? Non, ci sono i sostenitori dei partiti,
1: nessuno.
0: Ci sono i sostenitori degli... dei cantanti, degli attori, insomma, delle squadre di calcio. E quando è caldo, ragazzi, non è così facile sostenere. Vabbè, ma tutto questo sarà oggetto della nostra attenzione più tardi. Intanto, spazio alla musica, e quella, ragazzi, non deve mai mancare per tenere alto il morale della troupe.

Wow ragazzi, ma che classe! Il nuovo singolo di Calvin Harris che completa la prima parte del nostro Get Up and Dance. Adesso andiamo in pausa, tra poco si riparte col primo flashback di oggi.

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così ragazzi, ci troviamo nella parte centrale del nostro Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante di quest'estate 2026, che però a questo punto, come già preannunciato, ci regala il primo flashback di oggi. Torniamo indietro di un po' di annetti, dai! Poi tra qualche minuto, il tempo di ascoltarci questa canzone, riprenderemo il cammino nella musica dance dell'estate in corso.

una canzone che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, questa, con la quale abbiamo aperto la nostra parte centrale di Get Up and Dance, amici. Ma da qui in poi, almeno fino alla seconda pausa, riprenderemo a suonare la musica dell'estate in corso, ci mancherebbe altro. E poi tra poco daremo un'occhiata anche all'aforisma del giorno. Intorno al 30° minuto, una frase importante per farci riflettere.

E così abbiamo trovato anche questo pezzo di Topic, Sorry Papi. Allora vi preannuncio qual è l'argomento del nostro aforisma del giorno. Semplicemente abbiamo da parlare di libertà, ragazzi. Intanto acceleriamo le battute per minuto, ok? Insomma, non c'è abbastanza caldo, ci pensiamo noi a scaldare tutti. Vabbè, tanto si suda uguale, tanto vale muovere.

0: L'aforisma del giorno lo diamo in chiusura di questa nostra parte centrale. Parliamo di libertà. Sentite cosa diceva Ronald Reagan: se perdiamo la libertà non abbiamo altro posto in cui fuggire. Questo è l'ultimo posto rimasto libero nel mondo. Come dargli torto? Pausa!
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amica mia.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
4: Radio Tiguglio.
5: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
6: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
2: Bene ragazzi, siamo entrati così anche quest'oggi in quelli che sono gli ultimi 17 dei nostri 52 minuti a disposizione di Get Up and Dance. Terza ed ultima parte che ci vedrà alle prese con altra musica da discoteca che stiamo ballando in questo periodo, ma nei prossimi 4 minuti anche con la musica da discoteca che si è ballato qui indietro, E per qui indietro si intende qualche anno fa, non siamo andati lontanissimo, eh?

Sonorità non molto lontana dalle nostre, di questo periodo. Del resto siamo andati indietro di qualche anno per ritrovare questa Boom Boom, canzone che ha rappresentato il secondo flashback di quest'oggi all'interno di Get Up and Dance. Ma ora, come già accennato più volte, è arrivato il momento di riprendere con la musica più attuale che ci sia in discoteca. Poi tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, e parleremo di sostegno. Avete presente chi sono i sostenitori, no? Possono essere i sostenitori delle squadre di calcio, chiamati anche tifosi, ma possono anche essere sostenitori di qualcun altro, no? Quelli che fanno il tifo, che fanno la clac, eccetera. Quest'oggi ci scherziamo sopra, perché d'estate è molto più difficile fare i sostenitori piuttosto che all'inverno.

La potentissima voce dell'inossidabile Tom Jones con questa riproposizione di un suo pezzo degli anni 60, Black Betty, mamma mia. Che pezzone, tra l'altro ottimo questa cover di recente produzione, qualche mese sulle spalle. Intanto siamo arrivati così all'appuntamento con la seconda nostra piccola parentesi non musicale. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. L'estate è il periodo del calciomercato e i tifosi sono eccitatissimi perché insomma si vocifera dell'arrivo di questo campione nella squadra, della partenza di quest'altro. Talvolta è difficile essere sostenitore di una squadra di calcio perché ci sono anche delle delusioni tra chi parte, tra chi se ne va, tra chi dovrebbe arrivare ma non arriva, eccetera eccetera. Ma quanto è difficile essere un sostenitore, soprattutto d'estate, quando con questo caldo ci si scioglie come un gelato. Vabbè ragazzi, che ci possiamo fare? Si resiste, oppure ci si mette in aria condizionata. Va bene, andiamo con l'ultimo di oggi. Del resto i minuti a disposizione sono ridotti davvero al lumicino, quindi noi possiamo far altro che andare con quella che è l'ultima canzone del Get Up and Dance di oggi, e tra poco arriveranno anche i saluti.

0: Mi dispiace ragazzi tagliare Robinesco in Show Me Love, ma siamo arrivati alla conclusione del nostro Get Up and Dance. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

0: Shockwave.
1: Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto

Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Jennings, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This Is The Place, dal loro ultimo album In Spite Of Everything. Formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, the Kind Deals.

0: l'onda del rock.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 20 e 30 minuti.
3: Uno, due, tre.
4: Radio Tiguglio, una radio per amici.

Lei si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Qui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Jet Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick e June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking. Era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie. Il brano Full of Stars.

Solo Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass dal loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte. Il vero nome è Emma Gerson, arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione, un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

Come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

In attività da tanti anni, si chiamano Nottowist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends, dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Nottowist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Il tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agli u!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio presenta.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuele Scida. Vi auguro buon viaggio.

0: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Certo, sì, grazie, gentilissimo. Attenzione, un attimo che facciamo passare. Collega, lo salutiamo. Ciao carissimo, ciao, un'altra linea quella signora, un'altra linea. Adesso noi qui scendiamo, allora ecco un attimo. Ok, bravissima. Allora mi scusate ragazzi, ma c'è una signora che ho dato ovviamente un aiutino per farla scendere qui, anche perché dobbiamo prendere quindi quest'altro treno che ci porterà, ci viaggeremo insieme con il buonasera, o verso il buonasera con Emanuele, che è meglio dire. Allora benvenuti, quindi buonasera l'ho detto 3 o 4 volte, va bene così. Eccoci qua con l'appuntamento serale, di quello settimanale, di quello bello, di quello intenso, di quello che tutti aspettiamo. Bene, detto questo ragazzi, anche questa volta ve lo devo dire, sì, ve lo proprio devo dire, è un'altra serata fantastica. Io direi ancora di più, perché ci aggiungiamo un pezzo di storia della musica italiana, quella vera, quella bella, quella indimenticabile, quella che magari oggi i ragazzi giovani magari non hanno avuto la fortuna come noi di averla sentita, diciamo, nei tempi belli, no? Pochi anni fa. Magari ascoltare sarebbe davvero bello. Mi riferisco a un gruppo molto conosciuto, un pezzo importante della storia italiana, i Dick Dick. Con noi questa sera, ragazzi, avremo il leader, eh? Che ne dite? Siete d'accordo, il leader chitarrista di questo gruppo dei Dick Dick, Pietruccio Montalberti, che noi salutiamo già da adesso. L'avremo con noi in diretta. Ovviamente quei minuti che abbiamo a disposizione non basteranno, perché avrai tante cose da raccontarci, ma noi prendiamo un po' un attimino quello che magari riusciamo a sapere, perché lui è un grande, non solo chitarrista, non solo cantante, è un avventuriero, un musicista, l'abbiamo già detto, uno scrittore, ecco, uno scrittore. Magari qualcuno non lo sapeva, adesso lo sa. Allora, detto questo, saliamo sul treno, direi di fare quest'altro viaggio, quindi vi lascio una buona serata, perché è davvero interessante. Siete fortunati a sentirci questa sera, davvero, siete davvero fortunati. Allora, amici, siamo pronti? Ok.
0: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi augura buon viaggio.
2: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Ebbene sì, abbiamo così incominciato con queste note di questo brano propostoci da Juma con Paralyze Heads. Beh, allora vi ricordo che abbiamo anche un contatto telefonico che è il 331 82 80 843, 331 82 80 843. Volevo ringraziare ancora tutti coloro che ascoltano, ovviamente siete voi, siete davvero in tanti, viaggiate con me in questo caso, in questo, su questo treno virtuale, su questa strada ferrata, immaginaria ovviamente, come dico sempre, il viaggio più sicuro. Grazie ma soprattutto a tutte le radio che appunto andiamo in onda e ci mandano, grazie da questa radio che poi si diffonde dappertutto a livello nazionale. Che bello, e anche internazionale. Allora andiamo avanti con la musica, ma certo regia, non abbiamo altre scelte, lo so, vai. Quindi ancora un buon ascolto.

House Rick Saturday Night. Sabato sera, chissà quante cose si fanno sabato sera, anche perché finalmente pare che siamo, abbiamo una certa ormai libertà, nel senso che sempre all'attenti, intendiamoci, ma diciamo che riusciamo un po' ad avere la nostra vita, quella che abbiamo un attimino sospeso tempo fa, anche se riprenderla stiamo notando che è davvero molto dura. Comunque ci riusciremo, mai perdere l'ottimismo. Adesso proseguiamo la musica, tra poco ci collegheremo con il gruppo della sera, appunto la mia squadra bella. Intanto ascoltiamoci un pezzo storico dei Dick Dick, un brano, uno dei tanti pezzi belli. Il titolo di questo brano è Viaggio di un poeta. Signore e signore, i Dick Dick.

0: E si viaggia di un poeta, erano gli anni 70, quelli belli, quelli insomma, anche se negli anni 70 c'è stato anche un po' di, abbiamo avuto anche periodi di crisi, non so quanti di voi ricorderanno, io ero piccolo, mi ricordo che ci fu anche il periodo delle domeniche con le targhe alternate. Ciao Luigi, ciao Simonetta, ciao Gemma, ciao Anna.
1: Ciao.
0: Ecco, vediamo se qualcuno di voi si ricorda di quel periodo delle targhe alternate.
2: Io
0: forse
2: no, perché ero piccola.
0: Piccola.
2: Però posso
0: sì.
2: Posso dire Svalutation.
0: Ah, vabbè, sì, la canzone, sì, certo. Io avevo la maglietta.
2: Quel periodo la benzina ogni giorno costa sempre di
0: certo,
2: più.
0: Certo, sì, vabbè, no, quella è venuta
2: mi
0: dopo.
2: Sembra molto attuale.
0: Quella è venuta dopo, certo. No, perché io ho
3: proposto austerity, ma non so se quel periodo lì l'austerity.
0: Austerity. Esatto, sì. Io ero un ragazzo felice perché avevo la bicicletta, dico, allora me la spassavo perché non c'era bisogno di andare sulla destra, era tutta mia la strada, capisci? Quindi praticamente all'epoca si poteva fare, chiaramente, sì, certo.
3: Sì.
0: E poi nel paesello dove io abitavo all'epoca, tanto tempo fa, le biciclette, forse eravamo due o tre che le avevamo lì a quel periodo, perché giustamente che voi non era una cosa, insomma, almeno lì, insomma, stiamo parlando sulle colline della Calabria, io ero figlio di un emigrante e me lo potevo permettere, capisci com'è? Allora, caro Luigi, non lo so, tu nemmeno ti ricordi, vero? Mi pare di no.
3: Poco, no.
0: Io ricordo così.
2: Beh,
0: un po' vago, ma comunque
2: giovani.
0: Ero. Sì. Vabbè, lo so.
2: La session è del 1976, comunque.
0: Sì. Sì.
2: Quindi è il periodo quello.
0: Ma quel periodo quello è stato comunque 74, 75.
2: Sì, è stato quello.
0: 73, mi ricordo. Ecco, mi ricordo.
2: Una cosa. Scusa, Emanuele.
0: Vai. Ah, no, allora dicevo, io mi ricordo. Sì, vai, prego, mettiamoci d'accordo, Simo.
2: Stasera non ci mettiamo d'accordo.
0: Allora, vai.
2: No,
0: okay.
2: Stasera c'ho la chiacchiera.
0: Infatti, notavo.
2: I periodi si ripetono,
0: sì,
2: come la moda.
0: Certo.
2: Anna poi ce lo dirà. Sì. E mi sembra che noi stiamo rivivendo quello di periodo,
0: sì,
2: eh?
0: Sì.
2: Perché comunque...
0: Esatto. Sì. Esatto, stavo dicendo che mi ricordo anche perché questo evento di quel periodo mi fa ricordare i primi due numeri della targa della macchina di mio padre, perché si viaggiava con la targa pari o la targa dispari, un giorno con la targa pari, un giorno con la targa dispari, non so se era una domenica o un giorno, comunque una cosa del genere, e mi ricordo che i primi due numeri dell'auto bianchi A112, che voi non sapete di cosa sto parlando, ma quelli di una certa sanno, incominciava con 13, quindi era dispari, no? Allora me lo ricordo bene questa cosa, quindi va bene, stiamo forse con queste cose che nessuno si ricorda un pochino, dice, ma di che cosa stanno chiacchierando questi? Perché tra poco, grazie a Gemma, abbiamo un pezzo importante degli anni 70 e oltre anche, vero Gemma?
3: Sì, vero. Abbiamo Pietruccio dei Dick Dick,
0: esatto,
3: ecco.
0: Esatto. Il leader chitarrista, ma non solo, a parte che adesso non so se sta ascoltando, forse è meglio se non ascolta. Io ho saputo che è una bravissima persona. È davvero una persona molto buona e molto, e quindi sarà sicuramente piacevole parlare con lui. E poi non solo, so che ha fatto un sacco di cose, tante, davvero, quindi non so se avremo modo di ascoltarlo. Anna non so, forse Anna ovviamente non diciamo che è solo da un ventennio in Italia, quindi no? Quindi,
4: io conosco poco, è vero.
0: Certo, cioè, beh, è chiaro, è ovvio, è normale, insomma, è la stessa cosa se io venissi là e parlassimo un po' di musica di vent'anni prima, chiaramente, cioè no. Beh, io un pochino di più c'ho qualcosa perché ci ho vissuto in mezzo alla musica, i dischi in vinile, insomma, da quando ero piccolo, poi con la radio, insomma, sono stato sempre un po', ecco, infatti quando sono nato io non ho detto papà o mamma, no, mamma è la prima parola, vero Simonetta? Si dice mamma, giusto?
3: Sì,
0: no, io no, infatti io appena sono nato incominciai a parlare, mi dice mia madre ovviamente, perché dice, allora vediamo se parla questo bambino, io 1, 2, 3 prova, sì prova, e da lì hanno capito che insomma dovevo stare dietro ai microfoni. Vabbè, è una cosa inventata. Vabbè, ok, allora noi ci sentiamo fra poco perché stiamo parlando tantissimo. Simo, anch'io mi sa che c'ho la parlantina questa sera, che dobbiamo fare?
2: Siamo due verdi, siamo che due volemmo fare?
0: Non dirlo, beh, detto così. Detto così. Vabbè. Andiamo ad ascoltare ancora i Dick Dick con L'isola di White, ragazzi, bellissima canzone.
2: Bellissima.

0: Allora, personalmente, ragazzi, ve lo devo confessare, anche se ormai tanti di voi l'hanno già capito questa sera, soprattutto, che io non mi stancherei mai di sentire un album anche doppio dei Dick Dick, Simonetta, Gemma, Luigi, Anna, anche voi. Anna, vabbè, Anna è da un ventennio qui in Italia, comunque non sapete cosa si è persa, ma adesso si rifarà, si rifarà. Diamo il buonasera a Pietruccio, eccolo qua, grande Pietruccio, buonasera e grazie di aver accettato l'invito.
1: Beh, figurati,
0: allora, oggi sai cosa pensavo, Pietruccio? Dico, ma non lo so, dimmi. Ma 20 minuti non basteranno, perché con Pietruccio dovremmo stare almeno 3 o 4 ore e fare qualche puntata in più, perché avrai sicuramente tante cose da raccontarci, mannaggia.
1: Allora, cioè, non so se ho già parlato con te, perché sai, io faccio molto, ma dico, gli argomenti sono la musica, sì. Va bene. Poi, io, il mio sogno da bambino era quello di fare l'esploratore, e a un certo punto, dopo 5 anni di successi, ho detto ai miei compagni: ragazzi, il giorno di gennaio, metà febbraio non ci sono, dove vai? Non lo so. Da quel giorno io ogni anno ho girato, sono stato in Perù, Ecuador, Venezuela, Bolivia, sono stato poi in India, in Pakistan, Hindustan, ho attraversato. Poi ho cominciato a scrivere, a studiare quello che non avevo studiato. Ultimamente mi sto studiando tutti i classici greci, e ho cominciato a scrivere, ho già pubblicato 6 libri e ne sto scrivendo uno e ne ho altri 6 da sistemare.
0: Wow.
1: Quindi mi sono dato alla letteratura, poi in più mi interesso di astrofisica, astronomia, quindi ho tante cose da raccontare. Ho scoperto una tribù che era, nessuno sapeva che esistesse, ma io, dopo un anno di lavoro, sono riuscito a trovare questa tribù che non aveva mai avuto contatti in Italia.
0: Ecco, Pietro, sono curioso, di quale tribù ti parli? Quale?
1: Si chiamano Aucas Maurani. E adesso, dopo che li ho scoperti io, li ho comunicato all'intendenza delle belle arti.
0: Ma perdonami, è quella tribù, adesso non ricordo il nome, ma è quella tribù che ne hanno parlato, hanno fatto anche qualche articolo, quello è un altro.
1: Cioè, questa tribù, guarda, l'ho scoperta io. Questi qua hanno, alcuni di loro hanno 6 dita per mano, 6 dita per piede. Adesso magari turista non sono facili da trovare.
0: Sì.
1: Io però ci ho messo praticamente quasi un mese di navigazione con 5 indios che mi hanno accompagnato attraverso i fiumi verso est. Quando sono arrivato mi toccavano, perché non avevo mai avuto contatti con persone di colore differente da loro.
0: Sì, è vero.
1: Ecco. Poi a 70 anni. Io ne ho 80, a 70 anni ho scalato da solo i 7000 metri della Aconcagua, e ho anche scritto 77.000. Poi, 2 anni prima, invece, con 3 Kikuyu e un Masai, ho scalato il Kilimanjaro, ho attraversato la catena dell'Himalaya per andare in Tibet, ho vissuto in un monastero tibetano, sono stato in India, Pakistan, Indostan, nelle Filippine, insomma, sono stato in giro da solo.
0: Ma davvero non hai avuto mai modo di annoiarti? La tua vita l'hai resa proprio preziosa fino a sempre. Senti,
1: dimmi.
0: Sì, ti volevo dire, che carburante usi? Cioè, che...
1: Niente, guarda, allora, il mio carburante è questo. Innanzitutto, io ho ricevuto dai miei genitori niente di materiale, ma un buon DNA.
0: Ecco.
1: Mia nonna, che era una baronessa, però i bisnonni hanno dilapidato tutto il denaro, era solo il titolo, ma viveva nelle case popolari, ma era veramente una donna eccezionale. È morta a 104 anni dicendo, lucidissima, ha detto un giorno a mia mamma: Antonietta, guarda, sono stanca di vivere. L'hanno trovata, non era ammalata, non aveva neanche delle molte rughe, quindi è morta, si è addormentata, è morta. Mia mamma uguale. Io stavo facendo un concerto in Sicilia, mio fratello mi telefona e mi fa: sai che la mamma è morta? Ma di che cosa? Ha 97 anni, 98 anni,
0: si è morta.
1: Quindi io ho già ricevuto questo. Poi quando ho iniziato a fare questo lavoro, no, diciamo lavoro per modo di dire, cioè ho cominciato, ho avuto l'intuizione di fare dei grandi successi, siamo la band più longeva d'Europa,
0: vero,
1: insieme ai Rolling Stones.
0: Vero, vero.
1: Abbiamo venduto 55 sì. milioni di dischi.
0: Sì.
1: Però io, a differenza di molti, ma anche i miei compagni, a differenza di come giravano certe voci, che la droga ti illuminava così, io non ho mai usato droghe di nessun genere.
0: Mm-hmm.
1: Poi, mai superalcolici. Ho sempre, io non amo due cose: il calcio non mi interessa.
0: Ah.
1: E neppure non sono uno che ama il cibo, cioè nel senso che mangio per vivere,
0: uh-huh.
1: ma non vivo per mangiare.
0: Okay.
1: Ho uno spirito di adattamento altissimo.
0: Sì.
1: E ho sempre fatto palestra, ho fatto karate, judo, ho fatto sci, ho vinto anche dei campionati juniores.
0: Sì.
1: E ancora adesso, poi io ho un'alimentazione molto equilibrata.
0: Uh-huh.
1: E ogni sabato, da 2 anni a questa parte, io lo chiamo il Ramadan, non
0: sì.
1: mangio niente.
0: Sì, infatti ho sentito che il digiuno fa bene ogni tanto, no? Quel tipo
1: sì,
0: di,
1: Alla sera io non ceno mai.
0: Ah.
1: Massimo che mangio uno yogurt.
0: Sì.
1: Ma non è che non mi interessa il cibo.
0: Sì, sì, certo. E che poi diventa un'abitudine, uno stile di vita, poi, no? È quello lì. Cioè,
1: quindi ho ricevuto questo DNA.
0: Uh-huh.
1: E quindi ho i miei capelli bianchi, ma ho mantenuto sempre una certa
0: sei
1: attività
0: bello
1: fisica,
0: fresco
1: ma anche,
0: e pimpante, certo,
1: ma anche
0: certo.
1: intellettuale,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: gli spiegherò una cosa, se posso parlare,
0: certo.
1: perché quando parlo io vado avanti a raffica.
0: Okay.
1: Allora, importante è invecchiare bene.
0: Bene,
1: per invecchiare
0: bravo.
1: Bene, io sì. detesto la parola mi sento giovane dentro, no. Dunque, ti spiego, una mattina, uno di questi giorni, io quando ho in mente una cosa devo andare a fondo, no? E ho studiato che cos'è il cervello, come si comporta il cervello. Dunque, il cervello è la cosa più misteriosa di tutto l'universo, più complessa. Il nostro cervello può immagazzinare nozioni molto più di qualsiasi altro computer.
0: Uh-huh.
1: Prima di tutto, allora, il nostro cervello è costituito da 160 miliardi di neuroni e 155 miliardi di sinapsi, che sono quei fili che raccordano, come un computer,
0: sì, sì.
1: neuroni, tu dici,
0: sì,
1: ecco, col tempo queste sinapsi, questi fili microscopici, che messi l'uno vicino all'altro formano 160.000 chilometri, esattamente la metà della distanza tra la Terra e la Luna, che è 300.000 chilometri, poi ti dico perché, se tu non li alleni si deteriorano. Se tu invece hai una vita intellettuale, cioè hai
0: sì,
1: dei progetti,
0: sì, sì,
1: Albert
0: sì.
1: Einstein dice una cosa,
0: sì.
1: nel momento in cui smetti di sognare, di avere dei progetti, sei vecchio.
0: Sì, sì,
1: quindi,
0: sì,
1: sai,
0: sì,
1: io
0: ho letto,
1: molti,
0: sì,
1: molti che a 56 anni vanno in pensione.
0: Sì, e poi infatti li vedo, infatti mi rattrista questa cosa. Assolutamente, io infatti da quando ho incominciato, perdonami se ti dico anche la mia, perché la parola già pensione non mi piace. Cioè proprio non è una cosa che
1: no,
0: non...
1: No, ma la pensione, cioè la pensione ti ammazza, però
0: assolutamente.
1: Tra,
0: sì.
1: cioè io c'è una differenza sostanziale tra gli uomini e le donne.
0: Mm.
1: Gli uomini che vanno in pensione, dicono tutti, no? Gli uomini che vanno in pensione sono poco reattivi.
0: Sì.
1: Cioè vanno al bar,
0: sì,
1: al caffè, abbiamo vinto, abbiamo perso. Le donne invece che vanno in pensione, cosa fanno? Sono molto meglio di noi.
0: Sì,
1: cosa
0: sì.
1: fanno? Non fanno nient'altro che unirsi,
0: sì.
1: andare a vedere delle mostre,
0: esatto,
1: fare dei viaggi,
0: esatto.
1: andare al cinema,
0: sì,
1: fare
0: sì.
1: delle cose. Poi, poi la donna ha un impegno, la famiglia.
0: Sì. Quindi l'attività si mantiene,
1: certo.
0: i nipoti, le cose.
1: Certo.
0: Certo.
1: Quindi le donne sono meglio di
0: molto
1: noi,
0: meglio,
1: noi
0: molto.
1: Siamo solamente forti fisicamente.
0: Sì, esatto, esatto. Loro sono predisposte.
2: Sono multitasking.
0: Multitasking, esatto.
2: Fanno
0: esatto,
2: tutto. Esatto.
0: Bene, allora Pietrucci, un attimo, se noi non ce la facciamo. Partiamo con Gemma, perché ha diritto ovviamente di incominciare lei con qualche domanda, perché è Gemma che ci ha segnalato la possibilità di poter avere il leader e 100.000 cose, perché se dico solo chitarrista, scrittore, insomma, quindi un elenco enorme. Pietruccio, prego, vai Gemma, incomincia tu.
3: Buonasera Pietruccio, io volevo farti questa domanda. Da chitarrista e fondatore dei Dick Dick, com'è che è nato all'inizio il gruppo dei Dick Dick? Com'è che vi siete incontrati? E proprio com'è nato il gruppo?
1: Ma il gruppo è nato così per caso, no? A casa mia, io sono nato nel 1941 durante l'inizio della seconda guerra mondiale, poi nel 45-46 è finita la guerra e sono nato in via Stendhal a Milano. Al primo piano abitava uno che era scampato da Birkenau, da un campo di concentramento, solo per il fatto che ero musicista, e quindi si è salvato e mi ha insegnato i primi accordi con la chitarra. Però nel mio sogno, nella mia vita, fin da bambino, era quello di fare l'esploratore. Poi a un certo punto ho cominciato, c'erano dei ragazzi che suonavano, abbiamo messo su un gruppo, un altro, poi di qua, un po' di là, così, e poi finalmente ho avuto un po' di desiderio di fare un disco, nascevano i complessi, nascevano i Beatles, e c'erano due miei compagni di infanzia. Io sono nato in un quartiere particolare, perché ha dato i natali a personaggi tipo, io ero compagno di banco alla terza elementare con Cocchi Ponzoni, che sento ogni tanto, che poi ha fatto. Poi c'era un mio compagno che arrivava dalla Bulgaria, sono ebrei bulgari, Monio Vadia, che è un grandissimo personaggio. Poi c'era Ricky Gianco, che abitava nella zona. Poi c'era Aldo Reggiani, tu forse sei troppo giovane per sapere, Aldo Reggiani ha fatto una fiction, una serie televisiva, si chiamava La Freccia Nera. E c'erano due miei compagni, uno Lallo e l'altro Pepe. Pepe purtroppo è morto di Covid due mesi fa, e che uno suonava bene e l'altro aveva una bella voce. E quindi ho detto, ragazzi, perché non facciamo un complesso noi? È nato un po' così per caso. Poi a un certo punto ho studiato, ma non riuscivo mai a stare a essere ero la persona più licenziata di Milano, facevo un posto, poi dato che mi davo da fare di qua e di là, mi licenziavano. Ho fatto di tutto, ho fatto il facchino, ho fatto muratore, ho fatto l'operaio, ho fatto l'impiegato, ho fatto il tecnico, so che cosa vuol dire lavorare, so il sacrificio del lavoro.
3: Sì, dimostrando un grandissimo spirito di adattamento, giustamente come stavi dicendo prima, cioè ti adegui alle svariate situazioni, questa è una cosa importante.
1: Sì, guarda, io mi adatto, io sono stato in India, non so, e in India tra l'altro in questi anni qua non sono un consumista, per cui ho fatto dei buoni investimenti e posso dormire sonni tranquilli economicamente. Però con tutto questo mi piace andare su un palco a suonare. Tra l'altro io ho come moglie una dell'altissima borghesia, se ti dico il nome capisci subito, si chiama Forti, è quella dell'olio cuore,
0: sì, chiari, sì, Forti, sì, certo.
1: Però è quella borghesia, di alta borghesia, però illuminata, non sono quelle borghesi milanesi terribili che sono, ecco. Quindi ho una casa molto bella, molto, molto raffinata, molto elegante. Ho frequentato, grazie a lei, non il mondo musicale ma il mondo della cultura. Per quello che poi io mi sono non ho mai il mondo della musica non mi interessa, mi interessa solo fare i concerti, ma io adesso che mi confronto ogni tanto con quelli della mia generazione, non fanno nient'altro che di ma i nostri tempi, io continuo a dire, signori, guardate che i nostri tempi sono passati ed è la base su cui costruire il proprio futuro, perché c'è sempre un futuro. E ti farò un esempio. Io abito in una casa di ringhiera ristrutturata, tipica di Milano, il centro a Milano, molto bella, e sopra di me abita Arnaldo Pomodoro, non so se sapete che è uno dei più grandi scultori che esista al mondo, no? Mm-hmm. Questo ha 97 anni,
3: Venerante età, mamma mia.
1: 97 anni e sta facendo un progetto ventennale. Ecco perché, ma c'ha una testa lucidissima, è un po' claudicante perché non ha le gambe che non gli funzionano, per dire che bisogna per invecchiare bene bisogna avere, far funzionare il cervello, non basta dire abbiamo vinto, abbiamo perso. Ad esempio io ho 3 televisori, ma li accendo qualche volta per guardare, non so, le cose interessanti, documentari, oppure se c'è un bel film, non è che non
3: sì, assolutamente.
2: Bravo.
1: Ecco.
3: E anche ho una macchina di esploratore, secondo me è molto importante, perché proprio viaggiando credo che si imparano tantissime cose, si fanno tante esperienze che poi tu hai raccontato nei libri, penso, che hai scritto.
1: Sì, bene, ho scritto già, beh, l'ultimo però parla della Seconda Guerra Mondiale, si chiama Il mistero della bicicletta abbandonata.
0: Ma più il dopoguerra, vero? Più il dopoguerra soprattutto, no?
1: Quando è finita la guerra, c'è stato in Italia, nel 1945 è finita la guerra, sì. E c'è stato poi il plebiscito tra monarchia e repubblica. Avrebbe vinto la monarchia, però è salita la repubblica. Per non creare dei problemi, dato che i fascisti si erano macchiati di grandi cose terribili, erano alleati con i tedeschi, andavano a scovare gli ebrei e quindi hanno una connivenza sul fatto che si sono adoperati per stanare questi innocenti, sono morti 6 milioni, capirai. Mentre in Germania c'è stato il processo di Norimberga. Qua nel libro io racconto l'ultima parte, la prima parte è inventato il personaggio ma non i fatti della guerra, questi partigiani qua, poi verso la fine questi partigiani con la connivenza e il benestare dello Stato vanno a caccia di chi prepara dei documenti per far scappare quelli che prima o poi sarebbero stati giudicati, certo. E quindi è tutto
0: io direi affascinante il libro, perché non l'ho letto e devo assolutamente leggerlo, perché ho letto un po' di cosa, un po', diciamo, appunto, in generale sono affascinato soprattutto da questa bicicletta, che si scopre il perché una volta sulla destra, una volta sulla sinistra. Allora facciamo una cosa, attenzione, facciamo una cosa, permettete, ho una voglia matta di ascoltare Senza Luce, ragazzi, un pezzo fantastico fra tanti belli, e ritorniamo dopo perché ci dobbiamo raccontare ancora, ok?
4: Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma che bello ragazzi, che bello. Era appunto, erano i Dick Dick con questo brano storico fantastico, Senza luce. Allora, rieccoci qua di nuovo con il leader dei Dick Dick, appunto Pietruccio. È un piacere, anche in privato abbiamo continuato la nostra, no? La nostra, il nostro salottino, diciamo. Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Allora, Gemma, hai terminato, passiamo,
2: sì, ok? Ho terminato, possiamo...
1: A Gemma, a Simonetta, vai Simo.
3: Ah, eccomi. Okay. Allora, io avrei tante domande, come avete capito, perché abbiamo parlato anche nel nostro salottino riservato. E io avrei una curiosità, perché comunque, come dicevo, è un piacere ascoltare il nostro ospite Pietruccio. Ti do direttamente del Pietruccio, senza, perché mi certo. Sento molto, molto affine a te. Ma tu hai detto una cosa prima, che alla fine sì, ti piace fare, insomma, andare sul palco, cantare, però alla fine cioè, nella tua vita, secondo me, avresti voluto fare altro, no? Quindi viaggiare, apprendere da altre culture. E arrivato a questo punto, visto che comunque hai maturato una grande esperienza, no? C'è qualcosa ancora che non hai, diciamo, compreso, che vorresti ancora, diciamo, scoprire, ecco, perché sei un viaggiatore, ti piace, no? C'è qualcosa che è rimasto, che ancora dice, vabbè, voglio, prima di andare via da questo mondo, voglio trovare, ecco, un qualcosa, ci puoi dire?
4: No, voglio vedere a pochi. Io quest'anno, se non ci fosse stato il Covid, sarei andato a Panama, ma non per vedere i canali di Panama, ma per andare a vedere, per stare con gli Embera, c'è cioè degli indios che si chiamano Embera. Poi lo so, tra l'altro tra i miei viaggi ho anche attraversato il Sahara,
3: bellissimo,
4: con dei Tuareg che mi hanno ospitato, non parlavano mai, io poi loro parlano francese, io francese lo so poco. So un po' di inglese, parlo bene lo spagnolo però sudamericano, non quello della Spagna, perché la Spagna non si capisce una parola. Me la cavo in qualsiasi lingua, cioè in qualche maniera, insomma, me la cavo. Ma poi è talmente il gusto, non ho mai avuto, tu pensi che mi sono trovato anche in difficoltà, mi hanno dimenticato, è successo. Mi hanno portato in un luogo, un aereo militare, in un luogo in Ecuador, tra il Maggiore, dove c'erano gli Jibaros, che sono questi qua che tagliano, quelli che, famosi perché tagliano le tessere e rimpiccioliscono, no? Poi doveva venirmi a prendere, però è successo un incidente aereo per cui il ministro della cultura, in un temporale su un aereo è caduto, quindi tutte le forze aeree, mi sono rimasto praticamente 10 giorni in una zona selvaggia, e grazie al fatto che c'era gli Jibaros, sì, dove dormivo in una capanna, no, con una gallina, grazie agli Jibaros che mi davano da mangiare, perché uno immagina che magari sei nell'Amazzonia, alzi un braccio e pigli la frutta, no? Sì. Le banane si coltivano, no? Poi non avevo neanche
1: Cosa, Pietruccio, di qualche cosa, cosa hai mangiato, per esempio? Di qualcosa.
4: Dunque, allora, lì c'è una bevanda, cioè innanzitutto ho mangiato bella carne di scimmia, ho visto come cacciano la carne. Carne di scimmia. Poi nell'alto ho fatto anche 800 km in una zona inesplorata nell'alto Orinoco, sulle tracce di Humboldt, che è un esploratore del 1800, che ci sarebbe da fare un programma.

0: ma solamente su Humboldt, e lì mi hanno insegnato due cose. Le proteine si pigliano, ci sono dei bruchi che ci sono nelle piante, sì, grossi come un pollice, si pigliano, sì, si tolgono, si toglie la parte esterna, il retro e la parte così, e si mangiano, sono dolci, ah, e contengono delle proteine.
1: Ma si mangiano, si mangiano crudi?
0: Sì, sì, crudi, mangi giù. Ma sì, ma no, ma io poi un'altra cosa che ho imparato a mangiare,
2: non è che...
0: sì, sì, sempre tra gli animali,
1: sì, infatti,
0: ma no, si mangiano così. Un'altra cosa sono i ragni. Ci sono dei tipi di ragni che sono urticanti, mm-hmm, e i bambini prendono per terra, mm, e poi si fanno cuocere, apri come nei granseoli e mangi la parte interna. Un'altra cosa, che ti offrono quasi tutti tutte le tribù, producono una bevanda che si chiama ciccia, ed è la yuca masticata, e fatta bollire. Gli enzimi della saliva, certo, poi si crea una specie di poltiglia marroncina, sì, che ti offrono e tu la bevi.
1: C'è masticata da tutti, insomma, lì masticano.
0: No, masticata dai bambini e dalle donne.
1: Dalle bambine, certo.
0: Poi sputata. Sì, due pentole, una, insomma, con la yuca.
1: Ma guarda, Pietro, perdonami, ma io morirei sicuramente di fame e di sete.
2: Ma no, se un no, guarda, Emanuele, fidati che se hai fame mangi.
1: Non lo so,
2: me,
1: non
2: alla
1: lo so.
2: Fine.
0: Ma no, ma certo, guarda, io non sono schizzinoso. Poi ho mangiato quello che mangiavano loro. Certo. Cioè, non è che puoi andare in giro e portarti dietro
1: il menù.
0: In cibo, il massimo
2: porti
0: dietro qualche
2: settimana, infatti,
0: anche perché i miei viaggi duravano magari anche 3 settimane nella foresta.
1: Certo. E sentite, beh, ragazzi, stasera ci facciamo due ragnette alla griglia.
2: Una domanda, ma tua moglie non era preoccupata che andavi via così? Cioè forse sarà abituata.
0: Sì, però quando ero conosciuta io già cominciavo a volare, a viaggiare, quindi gli ho detto: senti PC, io ho questo desiderio, che voglio portare avanti. Sappi che io ogni tanto parto il mese di gennaio e parte di febbraio, se vuoi mi ha fatto anche, non so, in novembre l'ho portato una volta alle Maldive, una volta l'ho portato a Silo, un'altra volta alle Mauritius, un'altra volta siamo stati in qualche altro posto, ma come l'ho portata una volta in India, nel Kerala, nel Rajasthan, però da soli, con una macchina, autista, begli alberghi, così. Però i miei viaggi io devo farli così, cioè non riesco e non sono un consumista. Tu pensi che io, ad esempio, mi capita. E poi ho una morale, cioè la Margherita Hacker dice una cosa: io non credo in Dio, no? Però con questo io ho letto tutta la Bibbia, i Vangeli, Vangeli apocrifi e anche il Corano. Il Corano non dice, non ti invita a fare quello che stanno succedendo. Poi studiando astrofisica e astronomia mi sono reso conto che non può esistere un Dio, però ho anche inserito nella mia mente una parola, che è l'unica cosa vera che esiste durante la nostra vita, il dubbio. Cioè il dubbio, non c'è niente di sicuro, cioè io non credo in Dio, ma ho il dubbio. Cioè quelli che dicono: io sono sicuro. Sicuro di che cosa? Io non sono neanche sicuro di arrivare domani mattina. Sì. Cioè come faccio?
2: Infatti.
0: Cioè il dubbio è l'unica cosa che noi possiamo tenere presente. Sì. Il dubbio, cioè non ci sono certezze di niente. Sì. È una mia filosofia, no?
1: Sì.
0: Che ho sempre portato avanti. Quindi io non soffro, per mia fortuna, non soffro di una malattia che la maggior parte della gente ha, l'ansia. Cioè l'ansia,
2: che bello.
0: L'ansia, cioè, è ovvio,
2: perché
0: è ovvio
2: ti sei che... connesso, ci dice, ti sei connesso con lo spirito del mondo, questo è quello che
1: immaginiamo,
2: segnano, no?
1: Immaginiamo un mondo di uomini, di persone come il nostro Pietruccio, no?
2: Sarebbe un mondo fantastico.
1: Sarebbe un mondo fantastico. Stavo pensando, ecco, nel momento in cui mi parlavi del dubbio, cioè già stavo pensando un mondo fatto così. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa, credo che impossibile, però immagino.
0: No, è impossibile. Ecco. Okay. Ma poi io. Un'altra cosa è che io, fin dall'inizio, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, far musica, mi sono detto, no, ancora prima, per una questione di morale mia, mi sono detto, se per caso dovessi fare fortuna, cercherò di fare il possibile per dividere la mia fortuna, aiutare le persone bisognose. Questo può sembrare un discorso cattolico, ma non è un discorso cattolico, è un discorso di morale. Cioè, io ho una morale, per cui ho fatto moltissime cose senza divulgarle, non so, per i bambini, la mia presenza, magari mi chiedevano, puoi venire a fare suonare un po' la chitarra al nostro coso, così vengo, io dico sempre di sì. Poi non so, ti faccio un esempio di come la mia morale arriva a questo punto. Io entro nei ristoranti delle volte e mi è capitato di dire buongiorno maestro, come sta? Tutti contenti, io già per smitizzare dico guarda che io sono ancora bidello, e si mettono a ridere. poi mi dicono non sono ospite. No, come no, io voglio pagare. Ma no, ma scusi, ma perché deve pagare? No, per lui è un piacere. Ma sì, ho capito, ma io voi lavorate, io quando lavoro voglio essere pagato. Certo. Voi lavorate e io voglio pagare, se no non mi seguo neanche. Sì. Ma gli altri non fanno così, ma gli altri facciano quello che vogliono. Cioè io non me la sento di sfruttare la mia immagine per avere delle agevolazioni. Avrò delle altre agevolazioni, non so, ho avuto delle agevolazioni perché magari per una visita specifica, invece che aspettare un mese, ho aspettato due settimane, così, sapendo che per queste cose qua. Però per quanto riguarda il denaro, non capisco perché io devo pagare. Certo. E gli dicevo,
2: il rispetto per gli altri, è una cosa importante.
1: Infatti, confermiamo ancora un mondo come di Pietruccio, ti immagini, insomma, sarebbe così bello che sarebbe veramente, dovrebbe cambiare nome.
0: Io, se tu vedessi la mia macchina, se ha 22 anni.
1: L'ho perso, Pietruccio? Ti sento male.
0: Benissimo.
1: Pietruccio, adesso sì, puoi ripetere perché ti abbiamo perso per un attimo.
2: La macchina di
1: 22 anni? E poi cosa?
0: 22 anni, potrei comprarmi una Ferrari se volessi, ma non me ne frega niente.
1: Che macchina hai, Pietruccio? Voglio saperlo ormai, voglio conoscere.
0: Ho una Peugeot 200, una Peugeot 205 22 anni. Ho cambiato la cinta di distribuzione, a me non interessa.
1: No, ma le ricordo bene, erano belle macchine queste, andavano fortissimo, insomma.
0: Ma vanno benissimo. Non ho bisogno di estontare niente. Certo. Vado a comprarmi, io ho un mio guardaroba molto, non è mai firmato. C'è una fiera al sabato, si chiama la Fiera di Sinigaglia, dove vendono delle cose non usate, ma delle cose, non so, di vestiti, un po' di tutto, no?
1: Sì.
0: E ho trovato un banchetto dove vendono, dove gli arrivano dall'Austria delle giacche austriache bellissime, che una volta sono state in Austria, ne ho comprata una, le ho pagata 400.000 lire.
1: Cavolo.
0: Queste qua io le pago 15 euro.
1: Pensa.
0: E sono bellissime.
2: Non
0: mi interessa. Non mi interessa avere una cosa firmata.
1: Certo, se piace ha il suo valore. Certo.
0: Non me ne frega niente. Esatto, guarda, sono tutte pazze.
1: Quando piace una cosa, certo. Adesso passiamo.
2: Posso fare un'ultima domanda?
1: Sì, Simonetta, allora, perché c'è Anna ancora, c'è Luigi, mi raccomando.
2: Sì, faccio presto. Tutto, cioè, non so come definirlo, cioè tutta questa esperienza, poi tu comunque senti l'esigenza di scrivere, no? Perché comunque è come se, cioè, il bisogno di, tu hai scritto diversi libri, no? Tra cui anche l'ultimo, insomma, diciamo che è un bisogno che hai tuo, oppure cioè come nasce la stesura di un testo, di un libro?
0: Ma,
2: che poi andrai a pubblicare.
0: Ma questo libro qua che sto finendo, è due mesi che sto lavorando, si intitola La storia di due amici, ed è la storia mia e di Lucio Battisti, in cui racconto chi cosa pensavamo, chi eravamo prima di diventare famosi. Nessuno lo sa, lo so io e lo so lui, io so cosa ho fatto io e racconto, per cui racconto la mia storia. E durante un viaggio, lui è molto ostico a raccontare le cose, no? Tra l'altro adesso ha un figlio, io ho conosciuto il suo figlio, no? Adesso l'ho visto, c'era 7 anni, suonava anche lui, e si chiamava Lou Fuori di Testa, non so, stava a Londra, e suonava con un gruppo che si chiama Hospital. Adesso però ho smesso, credo, mi hanno detto che vive a Rimini con una madre terribile, e io l'ho conosciuta, avrei tante cose da raccontare su questa, ma la mamma, la moglie di Lucio, che l'ha fatto morire, secondo me l'ha fatto morire lui, lei, perché poteva benissimo fare un trapianto di fegato con i soldi che aveva, ma non lo so, qualcuno dice che è una testimonianza di Geona, però non voglio entrare in argomento su questa cosa. I libri mi danno una, innanzitutto sei costretto ad acculturarti, non so, magari non so come si scrive una parola, allora vado su Google a vedere come si scrive correttamente una parola. C'è una parte che racconta una ad esempio, io ho fatto un viaggio, a Lucio interessava molto, quando tornavo dai miei viaggi, che gli raccontassi, e ce n'è uno che io sono stato in Perù, no? E ho fatto tutti gli antichi cammini degli Incas per andare a Machu Picchu, invece che andarci col treno come fanno tutti, ho preso e ho attraversato le montagne, e poi ho visto una cosa che adesso non vi posso spiegare perché è talmente strana. Sono stato in Messico, ho studiato la cultura Maya, sono stato in Guatemala e gliele raccontavo queste cose, però poi io mi devo documentare anche, io prima di partire in un posto non è che vado a fare il turista, mi documento sull'impero Maya, cosa facevano, che gioco facevano, che tipo di vita facevano, così come gli Incas. Quindi sei costretto ad acculturarti. Ad esempio, l'altro ieri mi sono detto: ma cosa vuol dire democrazia? Sono andato a cercare.
2: Ce lo chiediamo tutti.
0: No, vuoi che ti spieghi cosa nasce in Grecia? Demo vuol dire popolo, crazia vuol dire potere, ovvero sia, noi non viviamo nella democrazia, la nostra è una finta democrazia, perché la democrazia dovrebbe essere il popolo che deve decidere, solo che siamo in tanti, ma una volta era il popolo decideva di cosa fare. Demo vuol dire popolo, crazia vuol dire potere, popolo al potere, potere al popolo.
1: Del popolo, certo, che non c'è.
0: Queste sono le domande che io mi faccio e mi pongo. Ad esempio, adesso vi dirò una cosa che magari potrebbe scandalizzarvi, ma io ho un mio pensiero su questa situazione che sta succedendo dell'Ucraina. Mi domando, noi viviamo in un mondo di razzisti, no? Cioè, non ci sono dubbi, questi ucraini, che io ammiro molto per il loro coraggio, sono aiutati al 100% da tutto il mondo, dall'Europa, da tutto il mondo. Ma questi poveri neri che arrivano dal mare, non se ne parla più.
2: È vero, è vero. Sì, un momento.
0: Tu sai che, dunque, io ho visto un filmato, un telegiornale, che c'era un treno che portava in Ucraina, caricava le persone per scappare, no? Allora è arrivato non so come ha fatto passare questa cosa, è arrivata una famiglia, un papà, una mamma e due bambini neri, e questo qua ha detto no no voi state là, ma ha detto magari che io sono 20 anni, sono ucraino, no no voi state là, vedremo un po' se avremo posto, vedremo. Cioè mi sono detto ma scusa, ma perché se erano bianchi non li, cioè c'è una discriminazione, guarda, assolutamente. Io sono molto molto critico su questa cosa qua. Cioè tutti che si stanno adoperando per aiutare, giusto, aiutare gli ucraini, ma perché non, non
2: ci mancherebbe,
0: perché demonizziamo quelli che arrivano dal mare?
1: E poi
0: qualcuno mi ha detto questi qua, questi gli ucraini scappano da una guerra, quegli altri quello scappano da una morte anche loro, e quindi devono essere trattati parimente.
1: Certo.
0: Ma così è.
2: Io sono della tua stessa opinione.
1: Adesso passiamo.
2: Sarei con te a parlare le ore, ma
1: adesso passiamo ad Anna perché il tempo non ce n'abbiamo più. Vai Anna, prego, una domanda se ce l'hai.
3: Ecco, sì, io guarda, avevo un'altra domanda, ma passo sul discorso che avete parlato e le continuo. Perché io sono di origine ucraina, quindi siamo tutti ascoltando questo discorso, mi piacerebbe dire una cosa, che gli ucraini sì lo aiutano tanti, però in questo momento i persone di colore che arrivano diciamo da anni, e io penso che anche a loro non è che non sono aiutati, lo aiutano tanti. Io
0: no,
3: questa cosa
0: no, dimmi scusa.
3: Non aiutano in che senso? Cioè gli italiani aiutano in tutti i sensi,
0: sì, sì, li aiutano però in maniera molto più spartana di come aiutano gli ucraini. Io sono contro Putin assolutamente, perché avete tutti i diritti
3: Guarda, io accetto ogni opinione, perché per me ogni persona ha il suo diritto di avere ogni opinione, quella che può avere. Cioè, per me, io accetto tutto, non può essere contro, pro, cioè io accetto tutto. Cioè, non accetto questo discorso, questo no. Perché è vero, c'è alcune famiglie che prendono magari in famiglia tutto il resto, magari una famiglia, non tutte le famiglie hanno coraggio di accogliere magari persone di colore, però da dire anche che persone, quelle che arrivano di colore, non arrivano tantissime bambini e donne come da Ucraina.
1: Arrivano soprattutto uomini,
3: una famiglia a prendere tutti gli uomini non avrebbe coraggio. Neanche.
0: No, scusa.
3: Arrivano bambini, però.
1: Bambini. Sì, ma sono molto di meno. Sono molto di meno.
3: Secondo,
1: certo,
3: è non è da paragonare, perché secondo me sono due cose diverse.
0: No, ma non è che non voglio paragonare, però da quando è successa questa terribile cosa e Putin.
2: L'informazione ha messo da parte alcune tipo il Covid, che prima c'era il bollettino tutti i giorni, adesso a quanto pare c'è ogni tanto, ma ecco, è quello forse che
1: il bollettino c'è tutti i giorni, cioè io lo sento tutti i giorni,
2: però non è più come prima, ecco.
1: No, diciamo che se ne parla c'è questo, allora voglio dire una cosa scontata, se ne parla di meno sui social, perché prima avevamo tanto virologi, avevamo specialisti tecnici, perché uno con una terza media già subito si dava un po', però per dire se ne parla di meno sui social, ma se noi andiamo invece a vedere il giornale e tutto il resto, l'elenco c'è sempre, si è ridotto chiaramente il numero, però c'è.
3: Si parla meno di social, spiego perché. Perché da una parte è proibito in Russia informazione, giornalismo, tutto il resto. Informazione da lì. Secondo, anche ucraini, sentendo questa cosa, sono informazione pochissima, perché non vogliono scoprire dove sono, capito?
1: Dicono
3: solo le cose dove ci sono magari alcuni giornalisti che fanno vedere
1: solo lo stretto indispensabile, ma giusto per modo.
3: È cambiato tutto il giro di informazioni.
1: No, ma noi stavamo parlando dell'Italia comunque.
0: Scusa, voglio chiarire una cosa. No, dunque innanzitutto noi italiani siamo un popolo di migranti. no? Sì. Siamo andati in America, siamo andati di qua, siamo un popolo di migranti. La ricchezza del nord noi la dobbiamo grazie ai sacrifici della gente del sud che veniva in su con le scarpe, con le valigie legate col cartone e con dei grandi sacrifici. Sì. Io mi ricordo che quando ero ragazzo a Torino c'era scritto non affittiamo meridionali, serviamo meridionali.
1: Ho visto anche un telegiornale di quell'epoca proprio che si era intervistato.
0: Quattro anni fa sono andato a Torino a fare un concerto, c'era scritto non affittiamo a gente di colore, non serviamo gente di colore. Sì. Non vedrò mai, non affittiamo ucraini e non serviamo ucraini. Certo. Vedi questa differenza? Cioè, c'è una differenza. Cioè, scusa, non è che voglio essere, sono pro-ucraino, però c'è una discriminazione.
1: Sì, di razza, diciamo.
0: Considerando che secondo i miei studi che ho fatto, noi proveniamo, l'Homo sapiens, noi siamo tutti negri.
1: Siamo tutti africani.
0: Nasciamo, poi nei migliaia di secoli
1: c'è l'evoluzione, si cambia delle situazioni climatiche,
0: si cambia la pelle, però siamo tutti praticamente africani, perché l'Homo sapiens nasce in Africa, l'evoluzione nasce in Africa, vabbè, insomma, poi sarebbe una cosa troppo lunga da spiegare.
1: Certo.
0: Comunque mi spiace per questi ucraini, veramente. Io sono per gli ucraini, non sono certo per Putin.
1: Certo, vabbè, comunque tante cose, a parte questo, a parte gli africani, a parte gli ucraini e a parte tanti altri ancora, abbiamo ancora un altro problema all'interno che non se ne parla mai, ma veramente adesso dirò soltanto tutti i terremotati che ancora stanno nelle baracche, per dire.
0: Appunto,
2: ecco, è un problema purtroppo.
1: Esatto. No, perché a me mi capita giornalmente, perché io ovviamente faccio anche altro lavoro, cerco di, insomma, e vengo a vedere ancora gente che vive da anni ancora nelle baracche. Non hanno né servizi ancora, dipendono ancora un po' dallo Stato che cerca di.
0: Ma questo a sud, però a nord, nel Veneto, che sono magari più, non sono più attivi, non più attivi, sono più sono aiutati di più. Ci sono stati terremoti, ma hanno ricostruito le case. Il sud è sempre stato un po' emarginato da noi del nord, eppure dovremmo ringraziarli, la gente del sud, perché si sono diventati ricchi grazie a loro.
1: Esatto, bravo. Hai detto una cosa vera? Hai detto una cosa vera. Ma non solo, anche il sud ha non solo arricchito, ovviamente nel senso positivo e buono, il nord, anche l'estero. Infatti, se noi andiamo a fare storia, c'è praticamente il sud che è sbarcato all'estero, in Germania, in Svizzera e in altri posti, dove hanno ricostruito tutto quello che c'è oggi, insomma, no?
2: La manodopera
0: c'è una dichiarazione del signor Salvini, che io detesto, che dice, 10 anni fa diceva, queste le parole che portate dal Times, no? Da un giornale, diceva questa gente sfaticata, questi meridionali di merda, diceva, no? Che non hanno mai voglia di far niente. Io cioè proprio parlava così male, no? Ho detto, ma come ti permetti? Se tu sei nel nord e ti permetti di dire a questa gente qua, non abbiamo costruito le fabbriche là, le abbiamo costruite qua, la Fiat era qua, se l'avessimo costruito là lavoravamo, perché la gente del sud lavora, e come cazzo si lavora?
1: Se non lavori non mangi, chiaro, sennò come fai ad andare avanti?
0: Appunto.
1: Chiaro, certo.
0: Ah, vabbè.
1: Bene, passiamo a Luigi, vai Luigi, così concludiamo, vai Luigi.
4: Io volevo chiudere con questa domanda. Allora, Pietruccio, progetti futuri, cosa... viaggi, qualche altro libro, qualche concerto?
0: Beh, dopo domani siamo a fare un concerto. Ne abbiamo, se non ci fosse stato questo Covid, dovevamo fare il tour del Canada per gli italoamericani, perché 2 anni fa siamo andati a Toronto e abbiamo suonato nello stesso stadio in cui ha suonato i Guns N' Roses, gli Rolling Stone, e abbiamo abbiamo fatto 55.000 persone di italo canadesi, al punto che questi qua sconvolti ci hanno detto: ma non abbiamo mai visto così tanta gente con degli italo, con artisti italiani, e dovevamo fare il tour del Canada. Abbiamo fatto un disco nuovo che si chiama Una vita d'avventura. Io personalmente uscirò con un disco mio personale, è mio già secondo, il primo si chiamava Una vita, un mio disco personale, però con un'atmosfera country, tipo Johnny Cash,
1: sì,
0: con dei testi che ho scritto molto critici su questa società, molto critici su questa società dell'apparire e non dell'essere. Cioè, io vedo questi giovani che sono praticamente rimbambiti davanti a questi cellulari.
1: Sì,
0: il cellulare è una cosa che abbiamo tutti,
1: sì,
0: ma ci serve, ad esempio, il cellulare ha un potere di avvicinare le persone lontane e allontanare le persone vicine, perché tu li vedi tutti alla mattina, io scendo a portare il mio cane, c'è un cane meraviglioso, sono delle scuole vicino a me, e vedo tutti i ragazzini con il telefono davanti, chissà cosa guardano. Cioè, vai in una sala d'aspetto, no? Non so, di un medico, oppure su un autobus, io ci vado poche volte perché abito in centro, e tutti col telefono in mano. Cioè, guarda che questo qua, ci sono state, in Italia ci sono stati i Novax perché avevano paura di aver iniettato dentro, certo, iniettavano dentro delle cose che ti condizionavano. Forse avevano visto troppi film di fantascienza, ma questo è il condizionamento, il futuro. I giovani saranno condizionati da questo che dice il cellulare, che è diventato come il verbo, ti possono veramente, è come la macchina, dipende come la usi, no? La macchina, io la definisco una bara con quattro ruote, dipende come la usi. Se tu sei ubriaco oppure parli al telefono, certo, e vai contro un guardrail o contro una mano, muori.
1: Certo.
0: Quindi dipende come lo usi. Il telefono, certo, io lo uso, lo uso nella maniera giusta.
1: Sì, per fare dovremmo essere tutti così. Dovremmo essere tutti così. Allora, vediamo se c'è. Ok, vediamo se c'è Anna. Mi pare, non so se Anna ancora c'è una qualche altra domanda, credo.
3: Sì. Sì. Io volevo dire una cosa, però
1: sì, vai.
3: È passato.
1: Ok, no, perché stiamo andando veloce adesso, sì. Vai.
3: Allora, io in primis volevo dire, cioè quella domanda mia era proprio quella. Prima volevo ringraziare moltissimo chi ha accettato la nostra intervista, perché secondo me se ascoltano noi i ragazzi giovani, diciamo questa era più giovane, magari impara un pochino come si viaggia, come si nutre, tutte altre cose, che secondo me è stata una lezione molto utile, molto bella,
1: anche se non viene forse capita molto bene, ovviamente,
3: perché... penso che capiscono. Prima, secondo, voglio fare i miei complimenti perché con persona appunto umile e tutto, sì, di più, sì, io l'apprezzo persone così moltissimo, perché ce ne sono pochi. Tutto quello che volevo dire.
1: Sì. No, hai confermato una cosa. No, io ne avevo sentito parlare, perché Pietruccio ancora non ho avuto la fortuna, anche se ci siamo scritti così, però non ho avuto il piacere di avere la fortuna di conoscerlo. Sarebbe bello incontrarlo di persona, chissà, magari accadrà. Ma avevo già sentito comunque, lo devo dire in diretta, che mi avevano già detto: guarda che è una bellissima persona, è molto buono, molto generoso e molto molto molto. Quindi confermo quello che mi avevano detto, quindi assolutamente sì,
3: certo,
1: assolutamente, grazie, sì.
0: L'importante è essere umili,
1: certo,
0: siamo tutti uguali,
1: certo.
3: Che ora non esiste, non ha nessuno questa cosa,
1: no, è una dote, sì, è qualcosa che non è facile.
0: Io non vado in giro a dire: lei non sa chi sono io. Io vado a fare la spesa,
1: sì, certo,
0: una donna di servizio, una volta sono andato una donna in servizio che paghiamo a ore con i contributi, tutto,
1: sì,
0: una brava cuoca, avevamo degli ospiti, mi ha detto: senta signor Pietruccio, può andare a pigliarmi della frutta perché manca la frutta? Benissimo, allora sono andato a pigliare la frutta e c'è un mercato molto bello qua vicino a me, e ero con due sacchetti della frutta, mi si pianta davanti uno, questo 7-8 anni fa, si pianta davanti uno di 40 anni, 45, ma tu sei quello che gli dici? Sì. E io avevo un po' di premura. Sì, e fai la spesa. Sì, cosa devo fare? però non volevo essere maleducato, sì, perché sì. Non è bello essere, però avevo premura, allora certo. Ho detto guarda, tra me e te non c'è nessuna differenza, scusami, io ho premura, però non voglio essere sgradevole, ma sappi una cosa, una cosa mi farà ridere, che quando andiamo in bagno io e te non facciamo i petali di rosa,
1: sì, tutto è la stessa cosa, cosa. Certo, è chiaro.
0: Mi ha guardato e loro pensano che magari l'artista
2: una lezione di vita
1: faccia diciamo altre cose, tipo faccia le scintille, le stelline in oro magari, ecco.
0: No, non lo so, la Madonna, no, la Madonna Santa, la, sì. Madonna, la cantante, cosa va?
1: Ah, Madonna,
0: dice,
1: sì, sì.
0: Certo. Quando ha la dissenteria, dice, non è che dice al segretario, senti, vai a farla tu.
1: Certo, quindi, bene.
0: Siamo fatti di carne e ossa.
1: Esatto, come tutti, siamo simili.
0: Popolare, certo. Ma non è che me la tiro più certo. Di tanto.
1: Allora, vabbè, Petruccio, concludiamo dicendo il mistero della bicicletta abbandonata, perché dobbiamo davvero, sì. Io sono curiosissimo, sono davvero affascinato da questa, non voglio sentire nulla, nemmeno Petruccio mi deve dire nulla, sono curioso di andare a vedere il perché di questa bicicletta una volta era discostata di là.
0: È una sua funzione molto importante.
1: No, lo voglio sapere, lo voglio scoprire da solo.
0: È la chiave di tutto.
1: Quindi,
0: è la chiave del libro.
1: Esatto, ricordiamolo, quindi possibilmente al più presto dobbiamo andare a procurarcelo. Allora, grazie Petruccio, ma prima di salutarci dovrai lasciarci, spero che sia un piacere come fanno tutti i grandi personaggi qui da noi, sì. Ospiti, un saluto, quindi tipo per esempio sono Pietruccio Mondalberti di Dick Dick, un salutone a Radio L'Isola, non c'è, cioè, vedi tu un po' come trovare la cosa,
0: Come, okay? come si chiama la radio?
1: Radio L'Isola che non c'è, ok.
0: Ah ecco, già.
1: Prego, allora, quando vuoi.
0: Allora, ciao a tutti, io sono Pietruccio Montalbetti, uno dei fondatori, anzi il fondatore di un gruppo longevo, i Dick Dick, e volevo fare un grande saluto alla radio L'Isola che non c'è, a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio e cerchiamo di farci coraggio, perché tutto si risolverà prima o poi. Coraggio ragazzi, e buona serata, grazie. E buongiorno e buona vita. Ciao!
1: Grazie mille di cuore, grazie davvero. Ok Pietruccio, noi ti salutiamo e sicuramente ti avremo modo di risentirti ancora, perché il tuo libro sarà un successo.
2: Sì,
1: d'altronde come tanto
2: lo rivogliamo.
1: Va
0: bene, quando okay. volete. Quando
1: grazie, volete, grazie Pietruccio, un abbraccio forte.
2: Ciao.
1: Bene ragazzi, presto che tardi, io vi devo salutare, dopo ritorniamo con le rubriche perché musica ne abbiamo sentita davvero poco, mi raccomando. Ok, rimanete lì.
5: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon

imparato a cancellare tutto, le mie cicatrici e la tua strada, il momento in cui eravamo soli in mezzo al nulla e ci bastava. Il rumore delle insicurezze e il sorriso amaro del rimpianto, ho imparato a cancellare tutto.

0: cancellare tutto, le mie cicatrici e la tua strada, il momento in cui eravamo soli.
1: Buonasera con Emanuele.

0: Buonasera con Emanuel. Breaking news.
1: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news che riguarda appunto la città di Torino. 9 mesi di grandi eventi per Torino, dall'Eurovision alle finali di tennis. Il 2022 non sarà solo l'anno dell'Eurovision Song Contest a Torino. I grandi eventi fanno appunto il loro ritorno in pompa magna nella città di Torino. Pensate un po', dopo un lungo periodo di astinenza, appunto acuito negli ultimi 2 anni proprio dall'impatto della pandemia, a maggio, oltre all'ormai nota Kermesse Canora Internazionale, che vedrà appunto si terrà al Palo Olimpico dal 10 al 14 maggio, ci sarà anche il ritorno con la tradizionale data primaverile del Salone del Libro dal 19 al 23 maggio. In particolare sarà proprio la primavera a dare l'avvio alla grande carrellata di appuntamenti. I festeggiamenti ci saranno appunto il 25 aprile e si preannunciano davvero innovativi. Ci sarà l'inaugurazione delle Gallerie d'Italia il 17 maggio, la riunione dei ministri degli esteri del Consiglio d'Europa, oltre ai grandi concerti live come quello di Cesare Cremonini e di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico. E sempre a proposito di musica, abbiamo il Torino Jazz Festival a giugno, il K Future Festival. Quindi abbiamo tutta una serie di eventi che culmineranno poi anche per quanto riguarda l'autunno, e a settembre per la prima volta ci saranno degli spazi, quello che è proprio il Parco d'Ora di Torino, e torna anche lì il Salone del Gusto, ci sarà di nuovo Cioccolatò. E per finire questa kermesse appunto di eventi, a novembre ci sarà diciamo il mese dell'arte con Artissima e del grande sport con le finali appunto di tennis, e si concluderà il tutto poi a dicembre con il Film Festival di Torino. E quindi diciamo tantissimi eventi per la nostra Torino. Per quanto riguarda invece la seconda breaking news, parliamo proprio di questo bar, un bar molto importante, addirittura il bar più bello del mondo, che nasce proprio alla fine dell'Ottocento e ancora oggi la sua eleganza ne fanno proprio il bar più spettacolare del mondo. Nato alla fine dell'Ottocento, il New York Café di Budapest è considerato il bar più bello del mondo. Il New York Café di Budapest nasce nel 1894, quando la compagnia di assicurazioni statunitense New York Life Insurance Company decide di inaugurare, pensate un po', il suo quartiere generale nella capitale ungherese. L'idea fu quella di realizzare una sede lussuosa, elegante e imponente, il New York Palace, che al piano terra prevedeva una caffetteria distribuita addirittura su 4 livelli. Il bar ha ancora oggi un'architettura eclettica tra Rinascimento, Barocco e Art Nouveau, fatta, pensate un po', di colonne di marmo dal bianco al verde, di alti soffitti ricoperti di incredibili dipinti e decorazioni in rilievo, balconcini in legno e ferro, drappeggi e broccati, candelabri e lampadari veneziani, e tutto ciò contribuisce proprio a creare questa atmosfera e a far sì che questo bar sia veramente importante e di lusso. Per cui se capitate dalle parti di Budapest, andate a vedere proprio questo bar, perché è veramente, io ho visto le foto proprio su internet, è veramente bellissimo. Invece per quanto riguarda una indiscrezione, diciamo, parliamo un po' di questa indiscrezione, riguarda la conduttrice diciamo dell'Eurovision Song Contest, Laura Pausini. Si vocifera, pensate un po', corre voce che addirittura lei possa volere addirittura 12 cambi di abito, e questo ovviamente non lascia un po' interdetto Cattelan, il suo, diciamo, l'altro conduttore, che dice: io non voglio fare la figura del valletto ed essere oscurato da una grande artista come Laura Pausini, che però diciamo fa qualche bizza, ecco, proprio per questi numerosi cambi d'abito. E invece diciamo Mika rimane in silenzio, diciamo, tra i tre è quello che crea meno problemi, ecco, si adegua di più. E per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia.
2: Breaking news.
3: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri. La pillola va giù.
1: Buonasera, benvenuti. Questa sera una super pillolona, la definirei così, ma è diciamo una mia necessità aiutare ad diciamo aumentare il benessere, no? Ne parlavamo prima dietro le quinte. Parliamo dell'acqua e del bere l'acqua, che è fondamentale per il nostro organismo. Noi siamo fatti oltre il 70% di acqua. Ebbene, dovete sapere che molte persone non sono abituate a bere acqua, bevono magari delle mitiche sostanze che vengono vendute, no? Come sotto forma di integratori, oppure delle bibite super gassate e che contengono molti zuccheri, ma quello non è bere. Bere acqua è qualcosa di diverso. E ricordatevi il numero 21, perché 21 è tra l'altro il numero di uno dei numeri di Fibonacci. Anche qui fatevi un giretto sul web per capire chi era questo genio. Però ecco, il nostro organismo può essere riprogrammato in 21 giorni e anche riprogrammato con il bere. Perché che cosa succede? Nel momento in cui noi andiamo a diciamo bloccare il meccanismo fondamentale dell'assunzione di questa fondamentale sostanza, il nostro organismo, nel momento in cui ha sete magari, no? E noi assumiamo del cibo, siccome il nostro corpo è molto intelligente, una volta, due volte, tre volte, arriva a un certo punto che non te la chiede più l'acqua. E allora che succede? Entra in un meccanismo di diciamo conservazione. Questa è una cosa proprio che è legata alla nostra esistenza, no? Siccome il nostro organismo è perfetto, noi siamo esseri perfetti, entra nel meccanismo di conservazione e quindi tu assumi poca acqua e il tuo fisico te ne richiede meno, perché se ti chiede acqua e tu assumi cibo, a quel punto va in deficit l'organismo interno, no? La digestione e tutto il resto. Quindi che cosa succede? Noi dobbiamo abituarci, per ritornare proprio al benessere maggiore, a bere acqua. Ma come lo facciamo? Ecco, da questo punto di vista io devo ringraziare Daniele Penna, che è un ragazzo di Foggia che tra l'altro ha fatto tantissimi video anche sul web. Non è che lo voglio pubblicizzare, però ecco, io devo ringraziare lui perché effettivamente ho ripreso a bere acqua seguendo un suo tutorial in cui spiegava esattamente come fare. Intanto vi dico subito che dovete iniziare a bere fin da svegli, perché durante la notte noi non assumiamo liquidi, ma il nostro organismo è fatto di liquidi, quindi dobbiamo iniziare a bere subito darvi sveglio. E come facciamo? Oddio, bere acqua, per carità, io magari, che ne so, mi prendo un caffè al volo. No, sbagliato. La prima regola è bere acqua, possibilmente tiepida, perché questo facilita anche la pulizia del fegato. A questo punto, durante l'arco della giornata, dovete adottare delle piccole strategie. E questo che significa? Che se prendo il caffè, devo comunque bere acqua, o prima o dopo. Addirittura ci sarebbe la legge del 3. Cioè, se io prendo una tazzina di caffè, devo assumere il corrispondente del liquido che ho ingerito, ok, con 3 di acqua. Quindi una tazzina di caffè, 3 tazzine di acqua, la corrispondenza dovrebbe essere quella, perché questo facilita tra l'altro il nostro organismo, i nostri reni per esempio, a purificare il nostro organismo. Ora, se noi ci impegniamo, magari, che ne so, scriviamo su un diario, sul nostro telefonino, quello che andiamo a fare, quindi prendendo coscienza di quanta acqua assumiamo durante l'arco della giornata, man mano ci verrà naturale iniziare a bere. Perché che cosa succede? Nel momento in cui tu abitui l'organismo a dare acqua quando l'organismo ha bisogno, a quel punto l'organismo te la chiederà e tu in maniera automatica, senza neanche pensarci, non andrai a assumere il cibo, per esempio, o la schifoseria che magari trovi in giro, perché ce ne sono tante, purtroppo è molto ricche anche di zuccheri, che tra l'altro non è che fanno benissimo, e tu assumerai acqua perché te lo richiederà il fisico. E un consiglio anche per le donne. Allora, ci sono moltissime creme idratanti, ci sono moltissime, diciamo, pozioni magiche, no? Per restituire quella elasticità alla pelle, ma la principale cosa che dobbiamo fare noi donne è bere acqua, perché il miglior idratante è quello. Attenzione, anche per la cellulite è importante assumere acqua. Infatti, molto spesso, se non per la maggior parte, se tu bevi poca acqua, il nostro organismo va in default, chiamiamolo così, e quindi che cosa succede? Preserva i liquidi, quello che vi dicevo prima, la conservazione, e viene fuori quel brutto aspetto che abbiamo noi donne, purtroppo, per carità, ci sono anche problemi ormonali.

0: è perché molto spesso non assume la giusta quantità di acqua che è necessaria per il nostro organismo. Quindi in 21 giorni, se voi fate questa, diciamo, piccola magia, no? di volervi bene, vedrete che risolverete un sacco di problemi e sarete proprio bene voi. Molte volte anche scatti di nervosismo sono dovuti a questa diciamo perdita di liquidi. Sembrerà una stupidaggine, però io vi dico sempre: documentatevi, perché quello che sto dicendo è, diciamo, la verità in maniera semplice e forse anche banale, però questo è quello che mi sentivo di dirvi in questa piccola mia rubrica. E lascio la linea alla regia, ci sentiamo per la prossima pillola.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
2: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
3: È il Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, stasera abbiamo la storia di Emilio Pucci. Allora, Emilio Pucci nasce a Napoli il 20 novembre

0: 1914 e nasce già in una famiglia nobile fiorentina dei Pucci. Da giovane aveva molta passione per sci, ha fatto anche olimpiadi nel 1936, poi ha visto anche una borsa di studio che ha studiato in un college nell'Oregon, dove ha anche disegnato le tute per tutta la scuola. Che aveva passione già del pittore, no? Poi diciamo che non è partito subito come tutti gli altri stilisti con la moda. Lui dopo sci ha avuto una passione aeronautica e quindi ha fatto, diciamo, militare. Cerco di far veloce perché abbiamo poco tempo, quindi cerco di raccontare la storia in breve. Ha fatto militare dove ha fatto anche la seconda guerra mondiale, e poi è diventato pure tenente.
1: Vedi, da come appunto sentiamo, per quelli che non conoscevano Pucci, diciamo rispetto a tanti altri stilisti completamente diverso, cioè completamente, no? Normale lo stilista.
0: Sì, beh, appunto per quello che diceva, esatto. Mi piaceva anche raccontare appunto questo, certo. Perché aveva diciamo tante evoluzioni nella sua vita, tante passioni e non si accontentava mai. Quindi era bello della vita. Sì. Forse anche nascendo in una famiglia nobile ha avuto anche possibilità di fare le sue passioni, di realizzare i suoi sogni, perché magari tante persone crescendo in altre famiglie non hanno possibilità pure di diciamo fare i suoi sogni come ha fatto lui, però lui avendo possibilità ha fatto tante cose e poi ogni cosa che ha provato a fare sempre ha avuto un risultato molto alto. Allora, dopo Seconda Guerra Mondiale è tornato sempre a Firenze e, come dicevo io già che parlavo della Villa Torrigiani di Firenze, ha fatto anche lui prima schierata nella Villa di Firenze. Allora, avendo successo, si è fatto conoscere molto da quella stilata e diciamo che proseguiva, andava sempre di più, però non si è accontentato neanche di quella, cioè diciamo non si è accontentato neanche di moda. Dopo la moda, cioè non è che ha chiuso, ha proseguito comunque, perché Emilio Pucci esistono i suoi modelli anche ora, certo. E sono sempre bellissimi, sempre continuano, però lui diciamo ha proseguito pure nella politica, perché si è appassionato di politica e quindi è diventato un deputato, consigliere comunale, poi dopo deputato del Partito Liberale Italiano. E poi poi è diventato pure sottosegretario al Ministero dei Trasporti e poi nell'82 fu nominato Cavaliere del Lavoro. E quindi diciamo che è stato grandissima persona.
1: Ecco, forse anche questa potrebbe essere una risposta. Adesso la dico così, stavo pensando in questo momento, Anna. Magari Pucci rispetto a qualche altro stilista non è molto noto, diciamo. Bellissima ovviamente gli articoli, tutto il resto, però magari rispetto a qualcuno meno, perché secondo me proprio questo è stato, perché non ha dedicato al 100%, no? Credo che sia anche così la risposta.
0: Allora, dice. Io questo non ti potrei confermare perché non lo so, perché comunque i suoi cliente continua.
1: Sì, vabbè, certo.
0: È molto sviluppato in America, molto sviluppato in altri paesi.
1: Forse diciamo, ci sono Italia, altri paesi dove sono però, più conosciuto, magari più conosciuto, più utilizzato.
0: Poi,
1: ecco,
0: diciamo che è conosciuto anche da nuova generazione, perché io vedo anche mia figlia che anche lei lo conosce, ha delle cose, quindi diciamo non è che.
1: No, non lo sto dicendo assolutamente no, che c'entra. Però diciamo, ecco, facendo un peso, una bilancia, diciamo a meno.
0: Allora, commercialmente diciamo che non è come Gucci, come tutti gli altri,
1: esatto.
0: però io penso che secondo me non avendo una sua, diciamo, un suo simbolo, un suo luogo, una sua cosa nel suoi vestiti, gente non vanno a vedere etichetta, capito? Lui cerca di essere più fine, perché diciamo che nell'alta società più fine così, però il popolo diciamo totale per conoscerlo ci vuole una cosa per vedere chi è di quello, capito? Quindi un pochino forse sbagliato su questo punto, io penso commercialmente. Poi come ho detto, lui già si distingue dei suoi prodotti con tessuti, che è tutto in seta diciamo, fa dei colori, perché loro hanno i loro colori, hanno loro diciamo disegni che si distinguono già da tutti gli altri, quindi forse per quello loro non vogliono mettere nessuna stemma, nessun niente altro. Sì. Comunque è bella storia, bella persona, mi è piaciuto tantissimo e lo volevo far
1: davvero
0: conoscere a tutti.
1: Multifunzione, ecco, era davvero tante cose.
2: Multitasking,
1: sì, tante cose, dal militare, dall'aviatore, dallo stilista, dall'artista, dal pittore, al politico. Dal politico a davvero un sacco di cose, persona ovviamente.
3: Io forse, tanto una persona che è impegnata tanto, secondo me.
2: Sì, no, ma io credo che questa diciamo multi cioè questo testarsi, no, su più versanti è un modo poi che serve agli artisti per tirare fuori anche diciamo parte del loro diciamo spirito proprio artistico, no? Quindi ecco, io credo che sia importante, anzi molte volte, cioè focalizzarsi solo sul fare una cosa poi magari si perdono tanto altro e magari no? Sono anche meno creativi, io credo anche questo, cioè il fatto di fare più cose forse non è sbagliato.
0: No, una persona deve vivere la sua vita, farsi fare cose quelle che credi giusto di fare. Però io penso, parlando appunto del suo brand, di suo marchio, da quello che so io, suoi capi fanno, studiano grandi disegni e persone famose, anche tutto il resto, hanno dietro, c'è una lavorazione molto particolare e molto fine, e quindi non è una cosa, non è una improvvisata così, e più appassionati che magari dei suoi prodotti, dei suoi materiali, dei suoi vestiti, e persone quelle che piace pittura, che piace, che capiscono i gusti, e non è da tutti anche quelli, quindi
2: no, infatti così.
0: Diciamo
2: il genio italico colpisce ancora
1: sempre davvero. Noi italiani siamo
0: stranamente sempre da Firenze
2: guarda un po',
1: è vero, da Dante in poi diciamo. Va bene, grazie alla nostra Anna che abbiamo avuto anche questa volta, un altro grande stilista, l'abbiamo anche sentito.
2: Grazie.
1: Al buongiorno con
0: Emanuele. Grazie ai nostri
1: Pucci.
0: Ascoltatori.
1: Vuoi salutare qualcuno, Anna?
0: Saluto tutti i miei colleghi.
1: Ok. Io intanto ne approfitto perché ci scrivono, vediamo un attimo di nuovo queste ragazze del Partabacchi Rendezvous a Portico di Caserta insieme a Gianni Vendemia, perché a loro piace sentirsi, no? Quindi chiaramente vogliono sentire, quindi salutiamo questo gruppo, quindi Gianni Vendemia degli Angels of the Night, Chissà cosa facevano questi.
0: Ciao, salutiamo
1: questi,
0: tutti.
1: Bene, bene. Ok, ciao ragazzi. Allora, noi ci sentiamo.
3: Ringraziamo.
1: Certo, noi ci sentiamo fra poco con Luigi, con i momenti quelli un po' da brivido, eh? Che ne dite?
0: Ecco. Ok. Provi per dormire, giusto.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti ragazzi, adesso si parla, ci spostiamo in Messico, in Chihuahua, esattamente a Chihuahua, non il cane ma la città, si parla di una sposa cadavere che è in vetrina da 90 anni praticamente, la casa di Pasqualita, un mistero che va avanti da ormai dal 1930, la prima apparizione di questa sposa. Si dice che la proprietaria di questo negozio di vestiti da sposa aveva la figlia che il giorno del suo matrimonio purtroppo venne morsa da un ragno velenoso e morì prima di sposarsi, proprio poche ore prima di sposarsi, e che dalla sofferenza la mamma la fece imbalsamare questo manichino che sta in vetrina sia nient'altro che il cadavere della figlia. Infatti vedere le foto, il manichino è molto realistico, anche le mani, ha tutte le venature, le gambe, ha le varie vene che si vedono, e si dice che questo manichino, questa mummia a questo punto, molto spesso con lo sguardo segua anche i clienti all'interno del negozio, perché il negozio è ancora attivo, non è più del proprietario originale, ma ormai questo manichino, questa mummia è lì fissa nella vetrina, due volte a settimana vengono cambiati il tipo di vestito ed è solamente per pochi persone possono cambiarlo, e molto spesso chi cambia il manichino dice che praticamente nell'avvicinarsi gli sudano le mani, hanno paura, perché questo tipo di manichino è così realistico che veramente sembra quasi vivo. Poi ci sono state tante storie su questa situazione di imbalsamazione, che addirittura un mago francese si era innamorato del manichino e la notte si presentava lì per poterla rianimare. Queste poi sono le varie fantasie che molto spesso si aggiungono, però è vero che guardando le foto di questa sposa in vetrina è molto molto realistica, addirittura le dita delle mani ha tutte le pieghe, le unghie sembrano quasi vere. Forse la disperazione della mamma di aver perso la figlia il giorno del matrimonio per farla poi restare sposa per sempre, questa povera ragazza Maria Gonzalez si trova ancora tutt'oggi in questa vetrina, che ormai è diventata un po' come si dice anche l'attrazione da fotografare, perché tanti vanno in questa atelier proprio per vedere la sposa cadavere, ovvero il manichino. Poi chi lo sa, se è sempre vero, però in effetti vedendole, se andate su internet e vedete le foto, dà l'impressione in effetti di purtroppo un cadavere imbalsamato che è stato messo in vetrina, cosa che molto spesso capitava in quegli anni, anche per le fotografie che a volte nei primi anni dell'Ottocento molto spesso si sono fatte le foto con dei cadaveri che gli aprivano gli occhi per fare la foto,
3: sì,
2: l'ultima foto.
3: Ho visto foto anche di gruppo con un bambino, sì, con un adulto defunto, infatti veniva tenuto, non so come.
2: Sì, c'erano dei vari macchinari che mettevano dietro il cadavere, che gli davano questa impressione che
3: oppure quelli che non avevano avuto magari modo di farsi una foto, poi la facevano dopo
2: E diciamo che il 25 marzo del 1930 questo manichino è apparso nella vetrina di questo negozio. Si dice che la notte il guardiano notturno diceva, intanto sente bisbigliare, sente parlare, molto spesso quando riaprono la mattina il negozio trovano questo manichino spostato da destra a sinistra, poi chissà se si alimentano le leggende proprio per poi avere più clienti, poi è sempre da vedere, cari
3: Mauro. Ecco, infatti, come si dice, come disse anche il nostro ospite, c'è sempre il dubbio, più il dubbio che il resto.
2: Sì, questo è un poco, ma sicuro.
3: È vero, è vero. quindi
2: questo. Quest'oggi via, sì, abbiamo parlato di questa, certo, cosa strana, che nell'altra parte del mondo, certo, abbiamo parlato di Messico, che molto spesso ci sono tante
3: un
2: cose,
3: fascino, un fascino un po' con un po' di terrore, come si dice, con un po' di paura, esatto, però fascino comunque affascinante è la cosa, eh? Davvero si diventa curiosi anche con un po' di paura, diciamo, perché quando non si conosce, no, quello che ci sta dietro, si ha, sì, sempre un po' di timore, è chiaro, no?
2: Però la paura sempre ci dà sempre questo fascino,
3: sempre, sempre, un po' vero, vero, è vero, è vero. Ok, grande Luigi, grazie davvero di cuore. Senti, un'anticipazione breve per la prossima, c'è qualcosa?
2: Sì, abbiamo due storie, una su un pupazzo di Elmo, il personaggio dei Muppets, che si dice ci sia un pupazzo che è stato creato nel 96, maledetto, e poi un po' di miti e leggende norrene, dei vichinghi, su proprio sul corvo, che è stato fatto anche un film, il corvo che ti riporta in giro, certo, per vendicarti, sì, sì, e varie cose.
3: Wow. Beh, sarà un'altra serata di quelle da freddo. È freddo, nel senso che viene un po' la pelle si alza, no? Quando si ha il timore.
4: Da brividi, ecco.
3: Bene, ragazzi, è stata veramente una serata strapiena, eh? Che ne dite? Di cose davvero.
4: Sì, una grande serata.
3: Una grande serata. Sì. Ma io dico bene sempre, cioè anche io dico sempre all'inizio, anche questa sarà una grande serata, e infatti è così. È stato bello, ragazzi, è stato bello. Sì, il tempo vola quando si sta bene. Grazie Simonetta, grazie Gemma per l'ospite, grazie Anna. Grazie Luigi, ovviamente, grazie a voi. Vi dico un bel abbraccio forte forte, un bacione grande. No, a Luigi solo una stretta di mano, eh. E quindi ok, ragazzi, ci sentiamo alla prossima, mi raccomando. Va bene?
4: Ok. Okay?
3: Ciao ragazzi.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti un buon ascolto.

l'invidia di perfezione. Proverò con questa cosa del fare che dicono faccia molto più bene che aspettare, aspettare, aspettare.

0: Ballo con Sky High. Allora, come si sa, per quelli che seguono il Buonasera con Emanuele, che è ancora in onda, abbiamo l'ultima mezz'oretta insieme, vogliamo dedicare un po' di spazio, come facciamo sempre, grazie alla nostra Monica, abbiamo le pagine 70, un viaggetto breve questa volta rispetto a tutte le altre, perché abbiamo occupato molto spazio con interviste e tutto il resto, però abbiamo sempre il nostro spazietto dedicato ai momenti, alle hit, alle mode e a tutto quello che sta intorno a, diciamo, no? Ai momenti degli anni 70, a quel periodo. Vediamo un attimo, quindi lasciamo spazio a lei. Vai regia!
1: Va ora in onda.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: La Ritmo idealizzò il rapporto esistente tra il design e il marketing, risultando la prima vettura della storia della Fiat per cui il marketing assunse un'importanza molto particolare. Nella fase di progettazione del modello, che doveva sostituire la 128, gli uomini della casa torinese cercarono di sintetizzare quei concetti fondamentali che migliorano la vita in automobile: abitabilità, silenziosità, prestazioni, consumi e qualità. Il marketing impose determinate scelte al centro stile Fiat, allora diretto da Giampaolo Boano. La nuova media doveva essere una 2 volumi a 5 porte con portellone posteriore, secondo una formula già ampiamente sperimentata all'estero, ed essere lunga meno di 4 metri. Nello stesso tempo doveva avere una linea innovativa, diversa da quella dei modelli concorrenti, e questo costituì un grande stimolo per gli stilisti. Il progetto, chiamato in codice 138, ebbe inizio nel 1972 e solamente 2 anni più tardi l'auto fu definita nelle sue parti principali. Ma non tutto filò liscio per il centro stile, che proprio nel 1974 dovette scontrarsi con le direttive del marketing perché fosse accettata l'idea dei paraurti avvolgenti in materiale plastico. Una soluzione costosa per l'epoca, che solo grazie allo sviluppo di una nuova tecnologia di produzione fu resa economicamente conveniente. L'innovativo procedimento era caratterizzato dall'iniezione di polipropilene all'80% e gomma al 20% per garantire l'elasticità necessaria contro i piccoli urti fino a 6 km orari. La soluzione fu così efficace da spingere addirittura i giapponesi a richiederne la licenza di fabbricazione. Un altro scontro tra il design e il marketing riguardò l'adozione dei fari anteriori tondi o rettangolari. Alla fine la spuntò il centro stile, che sosteneva il faro tondo più essenziale e pulito di quello squadrato, anche se meno di moda.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1979.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Quando si parla di Graziella, la mente vola subito al felice periodo della nostra fanciullezza, fatto di lunghi pomeriggi d'estate, di golosi panini con la Nutella, di canzoni di Lucio Battisti che riecheggiano nell'aria e naturalmente di interminabili giri in bicicletta nel giardino pubblico, per le strade del quartiere o addirittura nel cortile di casa nostra. Ma perché ancora oggi il nome di Graziella riesce ad essere così magico? Facciamo un doveroso salto indietro nel tempo per ricostruire la storia di questa bicicletta tanto amata dalla generazione di chi era bambino più di 30 anni fa. Era il 1964 e sull'onda del boom economico che stava attraversando l'Italia con un'irrefrenabile carica d'entusiasmo,

0: più per recarsi in fabbrica o in ufficio. Su geniale progetto di Rinaldo Donzelli, la Teodoro Carnielli di Vittorio Veneto in provincia di Treviso presenta in quell'anno un'assoluta novità, la Graziella, un'elegante bicicletta pieghevole destinata a rivoluzionare per oltre 20 anni il mondo delle due ruote. Appoggiata da un'intelligente campagna pubblicitaria, la Graziella incontra immediatamente i favori di una larga fascia di clienti per quella sua immagine raffinata, favorita anche dalla musicalità del suo nome gentile ed armonioso. Uno slogan dell'epoca la definisce con una punta di civetteria la Rolls Royce di Brigitte Bardot. Il paragone con la casa automobilistica d'oltremanica non sarà affatto irriverente, vista la straordinaria qualità costruttiva di questa bicicletta, ormai assurta a simbolo di un'epoca irripetibile.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1970.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Se le giapponesi hanno dominato il mercato delle maxi moto, c'è stato un motorino che ha fatto la storia. Il Caballero. Il mitico Caba. Il più bello, il più veloce, quello da fighi, insomma. Malgrado nascesse come moto da cross, era il più usato su strada. La sella era comoda, i consumi già alti con il Dell'Orto 14, figuriamoci appena ci mettevi il Dell'Orto 19, obbligatoria modifica per sverniciare ai semafori. Facile da guidare e affidabilissimo, ha conquistato una generazione intera. Visto il successo, la Fantech Motor fece uscire anche il 125, ma il mito rimane il 50 a 6 marce, regolarità a casa, opportunamente modificato con carburatore da 19 e miscela al 6%, e da non dimenticare i pedalini per passeggero posteriore. L'abbigliamento tipo del Caballero Boy era giubbotto barracuda, jeans Wrangler e immancabilmente Bottos Camperos Valverde del Camino.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1976.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Acquistate il Monello, è un settimanale sprint, è da una pubblicità sull'Intrepido 1972. Considerato comunemente il fratello minore dell'Intrepido, in realtà il Monello nacque due anni prima, nel 1933, per i tipi della casa editrice Moderna dei fratelli del Duca. Il nome della rivista faceva riferimento al piccolo divo Jackie Coogan, interprete al fianco di Charlie Chaplin del film Il Monello e del personaggio di Skippy nella serie omonima tratta da un popolare fumetto. Diretto inizialmente da Luciana Peverelli, il giornale presentava storie per un pubblico di bambini e adolescenti, prevalentemente comiche, incluse le avventure di Jackie Coogan e dei suoi amici, tra cui spiccava l'altezzoso Super Bon. Nel 1936 il giornale prese un taglio più avventuroso e drammatico, ma chiuse nel 1939 e i personaggi passarono sull'Intrepido. I fratelli del Duca, che nel frattempo avevano fondato la casa editrice Universo, provarono a riproporre il Monello nel dopoguerra. La nuova serie partì nel 1953 in formato libretto, aveva cadenza settimanale e presentò una produzione prevalentemente italiana di elevata qualità. Tra le serie realistiche spiccarono Forza John di Luigi Grecchi e Dario Nicolò, Rocky Rider scritto da Grecchi e disegnato da Mario Uggeri e Fior di Stella Reginetta del Cielo ideato per le lettrici da Cesarina Moretti Putato e poi proseguito da Lina Buffolente. Grande spazio avevano anche i personaggi umoristici realizzati da grandi autori come Giovanni Manca, Tamarindo, Sor Cipolla e il Marchese, Gino Gavioli, Cappuccino Cappuccetto, Il Lupo e l'Agnello, Pico Panda e Paco Serse, Pierini Porco Spini e Enci, Antonio Terenghi, Pedrito il Dritto, Erio Nicolò Superbon e Ferdinando Corbello Narciso Putiferio. Furono proposte anche alcune serie americane come Arturo e Zoe, Nancy and Slug, Little Eva, Tippi Teen. Nel corso dei 60 il Monello assorbì varie testate della casa e i personaggi in essi contenuti come Atlas di Loredano Ugolini e Jimmy Jet di Lino Ieva, in occasione dell'arrivo del quale il Monello cambiò per un po' la testata in Il Monello Jet. Apparvero anche tavole comiche con caricature di personaggi celebri come Roccherone Celentone e Rita Pavone. Alla fine del decennio furono proposti pure personaggi di produzione franco-belga come Dario Disastro e Taka Takata. Il Monello entrò negli anni 70, quando ormai era al suo 38esimo anno di vita editoriale. Con l'inizio del decennio cambiò formato e divenne più grande. Il primo numero del 1970 era di dimensioni 16 cm per 22,5 cm, circa 4 cm in più rispetto al formato dei 60. Costava ancora 70 lire, ma aveva un numero minore di pagine, 80 più la copertina, spillate. La carta era assai sottile e con la tendenza ad ingiallire rapidamente. Nella testata appariva ancora il volto di Jackie Coogan, anche se del personaggio all'interno si erano ormai perse le tracce da decenni. Fino al 1974 fu direttore al CEO del Duca, seguito fino al 1980 da Domenico Del Duca, cui si affiancarono come vice direttori nel corso del decennio Antonio Mancuso, Angelo Saccarello e Graziano Cicogna.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1974.

0: Abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: E anche per questo giro le nostre pagine 70 sono andate. Insomma, una serata davvero completa. Non ci siamo, come si dice, mancato di nulla. Abbiamo avuto tutto, abbiamo avuto un grande ospite. Ricordiamo, vi facciamo un veloce riassunto per quelli che ovviamente si sono magari messi in ritardo. Cosa vi siete persi? E tanta roba, ragazzi. Abbiamo avuto Pietruccio dei Dick Dick, leader, chitarrista, scrittore, avventuriero, mamma quante cose che fa, cioè veramente è stato un piacere averlo con la squadra, chiaramente, del Buonasera con Emmanuel. E poi dopo le rubriche immancabili, no? Che abbiamo già sentito, dalla moda, i momenti paranormali, le news, eccetera, eccetera. Si prosegue con, abbiamo continuato poi quindi con l'ultima parte, quindi dedicata agli anni 70. Beh, siamo ormai vicinissimi alla stazione di destinazione, direi di prepararci quindi un pochino e poi giusto il momento per salutarci, purtroppo.

Ebbene, giunge il momento quindi davvero di salutarvi. Io ringrazio davvero tutte soprattutto. Quanti tutto. Vi aspetto quindi al prossimo appuntamento, sempre qui, su questa straordinaria, ma che dico, bellissima radio, mi raccomando. Ebbene, solo qui, semplicemente solo qui. Vi aspetto fra 7 giorni con il Buonasera con Emmanuel. Ovviamente c'è anche il Buongiorno. E vogliamo anche aggiungere 30 minuti? Insomma, sono sempre qui. Vi aspetto. Sono anche presente sui social, se vi va, Emmanuel Scida. È inconfondibile. Un tipo con i cuffie, microfono, sai, sono io. Questo è tutto per il momento. Vi aspetto alla prossima e come sempre vi dico ciao agli uomini.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

biaccheria per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile. E piangi e non lo sai che cosa vuoi, credi, c'è una forza in

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente.

Ed eccoci pronti sulla linea di partenza, anzi direi sulla linea di arrivo per quest'ultima puntata di Pantarei prima delle vacanze estive. Insieme a Corrado Di Martino festeggeranno questa grande estate torrida del 2019, Pio Negri e Michela Migliore. Di cosa parliamo oggi? Ma parleremo di varie cose e ascolteremo soprattutto tanta buona musica. E vorrei iniziare proprio con Do It

Ed era Lionel Richie con Do It To Me. Con l'estate vengono fuori di nuovo i problemi del sabato sera. Nel 2001, durante i fine settimana, si contarono 917 persone morte, 917 vittime della strada. C'era stato un drastico calo di vittime in questi ultimi anni, ma adesso, stando a quello che è stato l'ultimo sabato, pare che ci sia una tendenza al rialzo. Pare che stiano ritornando quegli eccessi del sabato sera, e però sembra che ci sia ancora anche qualche margine di riparazione. C'è modo di poter sistemare le cose, basta una attenta campagna pubblicitaria, basta tanta attenzione da parte delle forze dell'ordine, più etilometri distribuiti ai tutori dell'ordine e più controllo per vivere tutti insieme tranquillamente, serenamente quest'estate 2019. Happy Together. Imagine.

0: Ok, qui è Pantarei, a voi per un breve intervallo.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: A Panterei lo sport di Nepio.
3: Bentrovati carissimi amici, bentrovati a tutti e diamo il via a questa seconda parte di Panterei con il grande Mika. Si era un po' allontanato ma ha fatto un grosso progetto che sta portando avanti Mika.
2: Panterei, buona musica, informazione e sport.
3: Che sbadato, dimenticavo il titolo, Staring at the Sun.

0: Dopo Mika abbiamo ascoltato i One Direction con Perfect e adesso J-Ax, Maria Salvador, insieme al Chile.
1: Oh, Maria Salvador.

vorrei dire al buon Putin, se può spedire qualche rublo anche a me, insomma, o già magari cambiato direttamente in dollaro, è una buona cosa. Ecco, Putin, io aspetto. Mi raccomando, sii generoso. Mi riferisco scherzosamente alla vicenda di Miranda. Miranda, che insomma, detta l'americana, suonerebbe merenda. Merenda, ai ai ai. Oh, vi volevo parlare di quest'altro fenomeno, questo grande fenomeno del web. L'altro giorno sono andato a schiacciare un pisolino, saranno state le 14:30, mi sveglio intorno alle 16:10, vado su Facebook e vedo che tutti i miei amici sono invecchiati di circa 40 anni ognuno. E allora mi sono chiesto, ma quanto tempo ho dormito? E invece no, è FaceApp, questa applicazione che invecchia le foto e ci fa vedere più o meno come dovremmo essere attraverso un algoritmo fra qualche anno. Ma crescono seri dubbi sulla privacy. Dove vanno a finire queste immagini? Le immagini, quelle originali, dove vanno a finire? Non lo so. Tanto io comunque qualsiasi post riesca a fare, l'immagine viene sempre lo stesso. Quella di oggi, quella fra 40 anni, quella fra 60 anni. Sono bello di mio.

0: Takagi e Ketra e Giusy Ferrero. Naturalmente finisce questa seconda parte di Pantarea fra poco e torno immediatamente. Ancora musica.
1: Pantarea con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
0: E per quest'ultima settimana prima delle ferie, trilogia interamente dedicata all'estate, l'estate e i suoi tormentori.

0: Ci lasciamo per pochissimi istanti e poi torniamo dopo a parlare nella parte successiva e parleremo diffusamente di Camilleri, il grande drammaturgo e autore di libri e di opere televisive che ci ha lasciato da poco.
1: Pantarei? Pantarei.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Ed eccomi qua di ritorno con voi. Qual è secondo voi il primo consiglio per chi vuole iniziare a mettersi a dieta? Eliminare i carboidrati, lo dicono tutti. Ma se vi dicessimo che in una dieta dimagrante se ne possono mangiare di carboidrati, per riuscire a tornare in forma infatti c'è bisogno di un'alimentazione sana e naturalmente bilanciata. I carboidrati possono essere consumati, seppur con parsimonia, regolarmente. Quindi ok, a parte.

0: tornando a parlare di Camilleri, indimenticabile la sua interpretazione di Tiresia, l'indovino tebano cieco, che comparve già nell'Odissea per indicare a Ulisse la via del ritorno, la strada del ritorno, un personaggio scelto per affinità elettiva, cieco eppure in grado di fare luce con le proprie parole. Ed è stato sempre così. Andrea Camilleri è stato come un faro per la cultura italiana. Stava preparando lo spettacolo, il suo ultimo spettacolo, Autodifesa di Caino, e lo faceva soprattutto dando corpi e misteri in pasto a Salvo Montalbano, che accompagnava i suoi personaggi, la sua vita, gli ultimi 25 anni di vita vissuta sulla nostra terra.
1: E tu cosa aspettavi a dirmi

Visto comunque che noi siamo così una trasmissione leggera, vorrei lasciarvi con un quesito che magari piacerà anche a lui. Chi delle tante Livia, la compagna di Montalbano, vi è piaciuta di più? A me la primissima, la prima, quella che era un po' malinconica, una svizzera dal fascino nordico, molto molto gradevole, molto carina. Poi in ordine, semmai, la seconda, la successiva, e poi la terza, quella di adesso, che a me non piace per nulla, ma non ha importanza. Non ha importanza, quello che è importante purtroppo è che abbiamo perso un grandissimo uomo di cultura. Ebbene, l'ultimo brano di questa puntata e poi ci salutiamo. A fra poco.

allora abbiamo finito proprio nel ricordo di Camilleri quest'ultima puntata di Pantarei prima dell'estate. Noi andiamo in vacanza, ci ritroveremo tutti insieme qui amabilmente a settembre per la regia di Pio Negri, per le notizie, informazioni e tutta la parte redazionale curata da Michela Migliore, con Corrado Di Martino ai microfoni e collegamenti dall'esterno con il favoloso Nepio. A fine estate, yeah!